Non c'era niente da invidiare al mondo. Adesso non è facile, ogni conquista porta un costo ed è sempre troppo grosso. Perché prima di incontrare te, ogni cosa era al suo posto. Ma ho scoperto non c'è un limite,

c'era niente di più vero al mondo. Adesso non è semplice, tra le croci che porto, sei giunto a uno scoglio.

salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto cosa normale.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente. Cambia del tutto o non cambia?

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

libertà, imparare a vivere con l'accettazione delle conseguenze delle nostre azioni. Niente vincoli, leggi o piani già determinati. Ci sono cose che puoi dirmi, che puoi fare, che potrebbero cambiare le nostre vite per sempre.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella. Il cuore si stanca anche lui, vedi, e se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

più tre di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

ma noi giochiamo ad armi pari. Allora tu voltami le spalle. Fa 10 passi. Mira il mio cuore.

Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dopo 10 anni chiude il Prodet. Gerenzano, paese sotto sorveglianza per le zanzare. Legnano, Cadorna, che sofferenza. E Caronno Pertusella, al cimitero, troppi ostacoli. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Dopo 10 anni di attività si prepara ad abbassare definitivamente la saracinesca del Prodet, il negozio di articoli per la casa e l'igiene personale di Piazzetta Portici. In vista della chiusura fissata per il 31 luglio, i titolari hanno voluto salutare clienti e amici con un messaggio di ringraziamento affidato ai social, dopo settimane di svendita totale. 31 luglio, un capitolo si chiude. Inizia così la lettera con cui i due commercianti ripercorrono un decennio trascorso dietro il bancone. Sono stati 10 anni fatti di sacrifici, impegno ma soddisfazioni, difficoltà, sorrisi e tantissimi momenti che porteremo sempre nel cuore. Il pensiero va soprattutto ai clienti che con il passare del tempo sono diventati molto più di semplici acquirenti. Il grazie grande va a tutti voi, a chi è entrato nel nostro negozio ancora solo una volta e a chi con il passare degli anni è diventato un cliente affezionato, un amico, quasi una persona di famiglia. Nel messaggio ricordano come ogni acquisto, ogni consiglio e ogni parola di incoraggiamento abbiano contribuito a rendere speciale il loro percorso. Mario e Deborah sottolineano anche il valore umano dell'esperienza vissuta. In questi 10 anni non abbiamo costruito soltanto un'attività, ma abbiamo avuto la fortuna di conoscere persone meravigliose e di creare legami che porteremo sempre con noi. La lettera si conclude con un ultimo saluto. Il 31 luglio si chiuderà questo capitolo della nostra vita, ma i ricordi, le emozioni e l'affetto ricevuto resteranno per sempre. Grazie di cuore a tutti voi per averci scelto, sostenuto e accompagnato in questo bellissimo viaggio. Gerenzano, paese sotto sorveglianza speciale da parte degli organismi sanitari, dopo che si è presentato un caso di virus dengue. Si tratta di un'infezione virale trasmessa dalla zanzara e può manifestarsi con sintomi di febbre alta, mal di testa e nausea, che vanno da lievi a potenzialmente gravi. La valutazione clinica è fondamentale, soprattutto se i sintomi peggiorano. C'è assoluto riserbo sul genere e sull'età della persona che è stata colpita, molto probabilmente è anche ricoverata, per evitare che qualcun altro venga contagiato. Fino a sabato si terrà sempre all'alba la disinfestazione straordinaria delle strade racchiuse nell'area dove abita il malcapitato. A darne comunicazione ufficiale al comune è stata l'ATS, attivando immediatamente il protocollo sanitario previsto in queste situazioni. L'amministrazione comunale ha messo subito in campo misure straordinarie per contenere ed eliminare ogni possibile rischio di diffusione del virus, che viene trasmesso dalla zanzara del genere Aedes, comunemente nota come zanzara tigre. I trattamenti interesseranno le aree pubbliche e proprietà private nelle vicinanze del punto in cui è stato localizzato il caso. Il comune raccomanda di rimanere all'interno delle proprie abitazioni, mantenendo porte e finestre ben chiuse. Inoltre occorre tenere in casa gli animali domestici e proteggere i loro spazi esterni. Vanno spenti gli impianti di irrigazione automatiche e si devono proteggere frutta e verdura degli orti privati che potrebbero essere raggiunti dai prodotti nebulizzanti. Il protocollo inoltre prevede almeno 6 ore prima di soggiornare o utilizzare nuovamente le aree cortilizie e i giardini privati. Per quanto riguarda il consumo di prodotti ortofrutticoli, eventualmente esposti ai trattamenti, è obbligatorio rispettare un intervallo di 72 ore. La notizia del caso di contagio da dengue si è diffusa col passaparola sui social, tramite post, condivisioni, e stanno facendo parecchio discutere la popolazione. Regna preoccupazione, ma soprattutto la gente non riesce a capire per quale motivo non venga disinfestato tutto il paese. Al riguardo, il sindaco, che sta mantenendo i contatti con gli organismi sanitari, spiega che è proprio la TS ad avere previsto la disinfestazione nel raggio di 200 metri da dove è stato individuato il caso di dengue. Legnano. Serve ancora un po' di pazienza, almeno per altri due giorni. In Viale Cadorna si avviano alla conclusione i lavori di riasfaltatura del tratto compreso tra via Colli di Sant'Erasmo e via Tessa, in direzione dello svincolo dell'autostrada. Se il cronoprogramma sarà rispettato, già da sabato la viabilità tornerà a regolare. Fino ad allora però gli automobilisti diretti verso la A8 continueranno i vari disagi. La criticità si concentra soprattutto nelle ore del mattino, quando il traffico con ingresso verso la A8 raggiunge il suo picco. Diversa invece la situazione nel tardo pomeriggio, che chi rientra in città risente meno delle limitazioni, perché alle ore 17 in poi la deviazione non ci sono più. Ancora una volta, quanto sta succedendo conferma la regola: basta la chiusura di un tratto di Viale Cadorna per mandare pressione sotto pressione un sistema viario già molto sollecitato. La scelta di programmare i lavori a fine luglio era però in un certo senso obbligata. È il periodo in cui il traffico comincia fisiologicamente a diminuire per le ferie e precede la pausa di agosto delle imprese impegnate nei cantieri. Da sabato comunque le cose dovrebbero migliorare, come detto, e tornare alla normalità. Per gli automobilisti sarà come risvegliarsi da un brutto sogno. Caronno Pertusella. Fate presto, le persone fragili non possono più aspettare. È l'appello rivolto all'amministrazione dal consigliere più anziano, che in consiglio comunale si è fatto portavoce della propria categoria, quella dei pensionati molto in là con gli anni, che vorrebbero poter accedere ai cimiteri serenamente e invece devono fare i conti con gli ostacoli di ogni genere. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 24 luglio. Alle ore 9.30, con replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmegna. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, con replica alle 19.10, Percorsi di cura. Gianni e Antonella ospitano il dottor Michele, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini, e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite Riflessi, leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi in buone mani e Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto...

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo come ospite Massimo Uboldi.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Bene, questa nostra trasmissione è una trasmissione aperta alla parola dei cittadini, che al di là dei consiglieri comunali e degli assessori, la Radio Orizzonte ritiene opportuno dare la parola ai cittadini per esternare le loro opinioni su questa nostra amata città di Saronno. Oggi abbiamo Uboldi, Massimo, un grande conoscitore della politica saronese, perché da anni frequenta il mondo politico, tuttora è ancora un attivista, che poi ci dirà su quale. Bene, Massimo, facciamo solo una piccola chiacchierata. È un anno che si è insediata la nuova amministrazione Ilaria Pagani. Tu, che sei un attento osservatore di questi movimenti politici, ci puoi dire, a tuo avviso, qual è la discontinuità tra l'amministrazione Airoldi e l'amministrazione Pagani, se ce n'è? E se ce n'è, mi ci puoi dire qualcosa?
3: Beh, innanzitutto volevo precisare che io sono rappresentante del Movimento 5 Stelle in provincia, sono vice rappresentante territoriale per il gruppo di Busto Arsizio Varese Sud, giusto per essere chiari. Hai usato un termine, discontinuità. Dal mio punto di vista è una continuità, perché quello che sta accadendo a livello amministrativo mi sembra di aver visto un film già visto, la giunta Airoldi. Anche la giunta Airoldi ha perso degli assessori nel proprio cammino, anche in questo caso per altri motivi, ovviamente poi non sappiamo in retroscena,
2: poi ne parleremo.
3: Esatto, poi ne parleremo. Comunque ha già perso due assessori e la carenza maggiore è comunicazione, come l'ha aggiunto Airoldi, perché non comunicano in maniera adeguata alla cittadinanza, quando la cittadinanza ha fame di informazioni di quello che è la vita cittadina e le decisioni di questa amministrazione. Ci sono degli interventi, vedi ad esempio presentare il piano attuativo dell'Isotta il 22 di dicembre, una forzatura dal nostro punto di vista. È vero che ci sono state delle commissioni, ma la cittadinanza si è trovata di fronte a una decisione presa in maniera adeguata.
2: Andiamo un po' nel merito. Il programma di Ilaria Pagani, correggimi se sbaglio, è impostato in campagna elettorale su tre principi fondamentali: la sicurezza, l'Isotta Fraschini e la partecipazione. Di questi tre elementi facciamolo svisciare un momentino. Sicurezza che è un problema molto atavico, difficile da risolvere, tutti parlano ma soluzioni concrete è difficile trovarne, anche perché le competenze sono ripartite tra il comune e il Ministero degli Interni. Saronno dice: io mi sono dotato del massimo dei vigili, ho 35 polizia urbana, ho fatto le straordinarie, sono riuscito a raggiungere l'accordo con Polfar. Le mie competenze si fermano a un certo punto. A tuo avviso, cosa può fare ancora di più per poter sanare una situazione della sicurezza che, ahimè, continua a peggiorare in quel di Saronno? I giornali tutti i giorni parlano di un degrado, anche non è soltanto Saronno, ma questo non giustifica.
3: Allora, innanzitutto bisogna capire cosa si intende per sicurezza, perché se sicurezza si intende parlare di micro e macro criminalità è un discorso. Io sposterei un attimino il discorso sicurezza. Noi oggi abbiamo un problema che è la sicurezza sociale, la sicurezza ambientale.
2: Allora, parliamo di una sicurezza che tutti è palpabile. Uno ha paura a girare a Saronno, uno esce dalla stazione ha paura, le donne hanno paura a girare.

0: alla sera a Salorno molte volte c'è il coprifuoco e nessuno gira, perché non c'è una percezione, è una realtà, c'è la paura. La cronaca giornaliera dice sempre rapina al mercato, rapina di là, balordi che gridano, gente che si accoltella. Questi sono i fatti che toccano la gente, la toccano. Questa è la sicurezza che chiede la città.
1: Sì, allora.
0: Non le rapine in villa che purtroppo ci sono sempre state.
1: No, no, però attenzione, allora facciamo chiarezza. Innanzitutto, tempo fa, brevemente, tre settimane fa, il prefetto di Varese, nella provincia di Varese, ha attuato quello che è indicato nel decreto sicurezza, in cui ha istituito le zone rosse. Nei quattro centri, Varese, Busto, Gallarate e Saronno. È poca roba, perché poi sappiamo che se non hai gli agenti adeguati con il controllo del territorio non può avvenire. È anche vero che mancano 30.000 agenti attualmente, e se tu non hai delle forze dell'ordine, che non è la polizia municipale, sono carabinieri, guardia di finanza e polizia dello Stato, sono questi tre deputati ad avere il controllo del territorio.
0: Apro una parentesi per dirti questo: guarda che in Italia la forza pubblica, carabinieri, forza finanza, è quella che ha più persone che in tutta Europa, in rapporto agli abitanti.
1: In rapporto agli abitanti.
0: In rapporto agli abitanti.
1: Sì, ma se tu li metti, come succede anche con le polizie municipali, a svolgere lavoro d'ufficio, non puoi fare il controllo del territorio. Questa è la realtà. Però veniamo sul discorso delle
0: saronese,
1: zone. Il discorso saronese. Allora, io presumo che le zone rosse siano state concordate con i sindaci di queste grosse quattro centri di cittadini. E mi sorge una domanda, però, a questo punto. È stata istituita la zona rossa, ma l'amministrazione, lasciamo perdere la polizia municipale, il sindaco che è responsabile della sicurezza pubblica, che ordinanze ha emesso a supporto delle zone rosse? Non mi risulta che ci siano nessun tipo di ordinanza. È vero che l'ordinanza, perché poi va attuata, va controllata, non risolve il problema. Però è un segnale.
0: Sai che i DASPO non servono a niente.
1: Esatto, però è un segnale politico che questa amministrazione, faccio un esempio per tutti, come è stato fatto a Varese, c'era un'ordinanza di divieto di vendita in alcune zone della città dalle 19 in poi, hanno rimodulato dopo aver fatto un monitoraggio, le hanno addirittura portate dalle 17 in alcune zone della città il divieto di vendita di alcolici. Perché può generare una serie di problemi, lo sappiamo tutti, la stazione, retrostazione, via dicendo, è una delle zone rosse. E io mi aspetto che un sindaco faccia delle ordinanze specifiche a supporto delle zone rosse. Ripeto, non risolverà il problema, però dai un segnale di attenzione ai cittadini. Ed è importante dare un segnale a supporto. Poi c'è chi cavalca, perché è evidente che c'è una serie di forze politiche presenti in città che cavalca il tema, parla alla pancia.
0: È il loro gioco,
1: eh? Sì, però è il loro gioco, però il ministro dell'interno è un ministro emanazione del centrodestra, quindi per cui non è che possiamo aspettarci filo spinato e mitragliatrici dovunque.
0: No.
1: Per cui bisogna agire su più fronti. Per quello che prima ti dicevo, sicurezza sociale, sicurezza ambientale.
0: No, ti faccio una domanda secca, se a tuo avviso sarà una città sicura?
1: Allora, sì, per la mia esperienza io giro la città tranquillamente, non ho nessun problema per girare la città.
0: Per te sarà una città sicura?
2: Ma dipende da cosa si intende per sicurezza. Secondo me il fatto che ci siano evidentemente, come dappertutto, bande di ragazzini magari che fanno confusione, che gridano, che litigano, che si picchiano fra di loro, di ragazzi, insomma, vabbè, questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, però evidente, però insomma non è tutto lì.
0: Sì, no, sicurezza no, non siamo tra le peggiori, però,
1: no, però
0: dire che la città sicura mi sembra un...
1: Però Masini, anche su questo tema, giustamente lui ha toccato un tema che è importantissimo. È un dato di fatto che si è abbassato l'età di chi crea problemi, accoltellamenti, lo vediamo dovunque, non solo a Saronno. Però questo dimostra che c'è un disagio giovanile. Vuol dire che bisogna mettere in campo dei progetti specifici a livello sociale con educatori di strada, tutta una serie di interventi che non sono immediati risultati, perché è un lavoro lungo, un lavoro con le scuole, e per cui è una cosa molto complessa. Ma è un dato di fatto che esiste un disagio giovanile.
0: Ti devo
1: ti spiego, fammi finire, perché poi c'è anche un altro aspetto. Una volta, io ho 67 anni, non mi nascondo dietro un dito, cioè i giovani come punto di riferimento avevano gli oratori. E avevano una funzione sociale, gli oratori, molto importante. Anche questa funzione si è svuotata nel tempo. Cioè, i ragazzi si trovano e fanno branco. E questa è la realtà. Ma sono in strada, cioè non hanno più punti di riferimento. Dentro qui c'è dentro anche la famiglia che va comunque coinvolta. Cioè, ma è un lavoro molto complesso e ci vuole tempo per risolverlo. Poi è vero, la percezione che ha la gente è anche legata dal fatto che sono martellati dalla mattina alla sera con una comunicazione, non dico mirata perché per l'amor del cielo non sarà mirata perché è evidente, però una comunicazione che se tu apri i telegiornali dalla mattina alla sera ti dicono la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, e poi dopo...
0: Ma sono le cronache che dicono questo, non sono la gente
1: che... Ma se i reati sono diminuiti, spiegami questo fatto. Allora,
0: gli omicidi sono diminuiti, non la microcriminalità, non è vero.
1: Ho capito, ma a Sarona abbiamo di fronte dei casi che sono venuti fuori. Cioè, ma ti rendi conto che a Sarona hanno sequestrato 20 kg di cocaina?
0: Certo, è vero, c'è il problema della droga, esiste.
1: Allora, cosa si fa su questa cosa qui? Colpiamo sempre gli spacciatori, va bene, però io parto dal presupposto che se c'è una domanda c'è l'offerta.
0: Certo.
1: Allora bisogna iniziare a fare un ragionamento molto più ampio, colpire anche chi fa uso, certo, di sostanze stupefacenti. Non basta colpire solo ed esclusivamente chi mette sul mercato la droga, perché se c'è la droga è perché qualcuno la consuma.
0: Sono d'accordo, d'accordo con te.
1: Allora, perché poi anche l'ultima retata ha portato evidentemente a una serie di situazioni che hanno nella zona di stazione con sequestro di dosi di cocaina. Allora, vediamo di capirci meglio. Allora, l'acquisto, chi deve acquistare la droga, porta a delinquere. E a questo punto allora bisogna fare un discorso molto più diverso, colpisci chi fa la domanda e nello stesso tempo colpisci chi fa l'offerta. E però devi farlo a 360 gradi questo intervento. Allora, cioè non bastano le retate fatte a spot.
0: Ti posso dire,
1: ci deve essere una continuità, e torniamo al discorso precedente. Se manca il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine perché sono in carenza, perché devono svolgere il lavoro di ufficio, è il gatto che si morde la coda. Almeno questo è quello che penso io. Potrò sbagliarmi, poi qualcuno mi dirà sei utopistico, però questa è la realtà che leggiamo.
0: Sì, io non discuto su questo.
2: Abbiamo detto che abbiamo, aggiungo una cosa sui giovani, sul fatto che non ci sono più quelli che vanno all'oratorio come prima, che si sono un po' dispersi, che sono magari sulle strade più tempo rispetto a prima. Qui a Sarano hanno aperto il Benet, no? Un centro, parlando anche con l'assessore, mi dice che c'è un avvicinamento da parte di tanti giovani che vogliono anche partecipare, fare, come dire, aggregazione, fare delle cose insieme ad altri, e quindi forse magari lo sviluppo di questi centri giovanili potrebbe magari supportare meglio anche la gioventù che tenderebbe magari a perdersi un po'.
1: Ecco. Diciamo che allora chi ha assorbito questa situazione sono le società sportive. Questo è evidente.
2: Anche questo, certo.
0: Soprattutto
1: soprattutto loro che comunque con il discorso dei giovani, giovanile e tutto, riesce a dare dei punti di riferimento.
0: Anche perché le società sportive hanno cambiato la loro mentalità.
1: Certo.
0: Guardano di più il sociale che l'aspetto sportivo.
1: Ma l'hanno capito, va benissimo.
0: Bellissimo.
1: E bisogna sopportarlo.
0: Certo.
1: Cioè, bisogna anche fare un lavoro amministrativo a supporto di... Perché questo serve. I punti di aggregazione. Ma noi abbiamo dei centri sociali, questa era una storia vecchia di anni fa. Avevamo, forse ce n'è forse uno o due ancora, a Cassina, a Ferrara. Ma perché? i centri sociali devono diventare un posto per gli anziani solo per giocare a carte e le attività, il ballo liscio e via via dicendo. Va benissimo, per l'amor del cielo, svolgono comunque un lavoro di attenzione a una fascia, ma perché non si inizia a ragionare di far combaciare il mondo giovanile col mondo degli anziani e fare dei progetti specifici di integrazione, dare spazio ai giovani all'interno dei centri attuali che fanno questo tipo di lavoro? È un progetto, parliamone.
0: Sì, però,
1: Ubo, poi ci vuole tempo.
0: Ubo, diciamo, siamo sinceri, noi frequentiamo Salerno da parecchi anni e aderiamo e andiamo e partecipiamo a tutte queste iniziative. Io quando vado a queste iniziative, che sono lodevoli, da ripetere in continuazione, la presenza è veramente esigua. Vedi pochissime gente e sempre quelli, sempre i giovani sono assenti, sì. Sono assenti a livello culturale. Ne vedi pochi, c'è un Salerno, c'è 40.000 abitanti, 12.000 studenti. Tu vai in queste riunioni, in questi convegni che sono interessantissime per coinvolgere le persone, vedi pochissima partecipazione,
1: sì.
0: Poca partecipazione.
1: È vero.
0: Cioè non puoi dire che non c'è l'iniziativa, l'iniziativa c'è, purtroppo le adesioni sono scarse.
1: Forse abbiamo un linguaggio diverso.
0: Ma non lo so, può darsi. Può
1: perché se
0: darsi.
1: Poi vai a vedere, fanno i concerti al Parco dell'Ura, sono lì in 200-300 persone. Allora c'è qualcosa che forse noi, parlo della nostra età, facciamo fatica, nel senso che parliamo una lingua diversa dalla loro. E poi c'è un altro problema, perché poi dentro in questo ragionamento molto brevemente usiamo una comunicazione che è differente dal loro mondo.
0: Che il linguaggio sia diverso è chiaro.
1: E poi tendenzialmente è un errore che facciamo.
0: Non parliamo solo di sicurezza, 10 minuti, parliamo anche di altri argomenti.
1: Però volevo chiudere questo ragionamento, perché è un ragionamento importante. Il problema non è solo il linguaggio che noi usiamo nei loro confronti a livello comunicativo, è che molte volte, te lo dico per esperienza perché sono un osservatore di queste cose, usiamo i giovani nel momento in cui li abbiamo usati, gli spazi per loro, a parte questo progetto, non ci sono, perché io mi ricordo quando c'era la consulta dei giovani che voleva un locale, stanno ancora aspettando il locale che gli avevano messo di...
2: esatto.
1: In cui, allora vediamo di capirci, sì, o ci credi o non ci credi, sì, nei giovani, o investi o non investi.
0: Io ci credo nei giovani, però non diamo di tanti attenuanti, insomma,
1: non
0: giustifichiamo certi comportamenti che sono da condannare, che certi giovani di una certa generazione non ce l'erano,
1: ma dobbiamo dargli i giusti spazi.
0: Sì, attenzione, che gli spazi li diamo anche
1: sul
0: sociale, il comune, tutti i comuni investono parecchio.
1: Sì, purtroppo... ma non è solo lo spazio fisico, spazio nel senso che loro hanno una visione diversa dalla nostra, io sono convinto di questo, io ho 67 anni e ti dico, io ho due figli, uno di 33 e uno di 30, la loro visione è totalmente diversa dalla mia. Ci scontriamo giornalmente perché discutiamo in famiglia, però, come giustamente mi fanno presenti, tu non capisci il nostro linguaggio, hanno un modo di comunicare diverso dal nostro, si appoggiano molto sui social, perché se ci sono 200-300 presenze e quell'evento è girato sui social, vuol dire che hanno un modo di comunicare, un modo di relazionarsi diverso dal nostro.
0: Dopo hanno un modo anche di informarsi che è veramente, veramente penoso, i social sono una cosa penosa.
1: Però,
0: cambiamo discorso perché sennò andremo
1: Il voto del referendum ti ha fatto capire che sono molto più attenti di noi.
0: Sì, beh, sono
1: specialmente quello sulla giustizia.
0: Dipende,
1: sono andati loro a votare.
0: Dipende dall'opinione.
1: Vuol dire che non sono proprio così non attenti a quello che accade.
0: Vabbè, cambiamo discorso. Abbiamo detto che erano tre pilastri: la sicurezza, gli isotafraschini e la partecipazione. Isotafraschini. A dicembre il comune ha adottato il piano degli isotafraschini. Ora ci sono questi tempi tecnici per presentare le osservazioni. Ecco, a tuo avviso, questo progetto che aveva in mente l'amministrazione comunale di portare a termine e di sbloccare questo annoso problema che è gli isotafraschini, che da anni ci sono questi ruderi, andrà a buon fine? Sì o no?
1: Allora, c'è una premessa da fare. Noi il 23 di marzo abbiamo protocollato le osservazioni. come forza politica, e le osservazioni sono state sopportate da un ex docente del Politecnico per quanto riguarda la mobilità, da una persona che lavora al Parco di Monza per quanto riguarda il verde e da un architetto per quanto riguarda le strutture. Siamo ancora in attesa di capire che fine faranno quelle osservazioni.
0: Hanno l'obbligo di rispondere, perciò lo sai molto bene che hanno l'obbligo di rispondere.
1: Il 23 di marzo siamo a fine agosto.
2: Fine luglio.
1: Per il momento silenzio assoluto.
0: Beh, c'è stato anche purtroppo, come noi tutti sappiamo, il cambio dell'assessore alla riqualificazione urbana che
1: non inficia col percorso delle osservazioni, perché sono dei tempi dettati dalle regole.
0: Ma tu sai benissimo che hanno l'obbligo di rispondere, perciò
1: non è vasa
0: questa
1: poi cosa. Come abbiamo sempre detto, anche nei confronti pubblici con Gorla, parliamo di Gorla, diciamolo il nome,
0: il proprietario
1: dell'area, sin dall'inizio quello che è mancato è la parte pubblica, e questo la dice lunga, perché poi alla fine ti presenti il 22 di dicembre dell'anno scorso, in cui porti questo progetto, in cui il parco che doveva essere pubblico è privato a uso pubblico, con una dimensione molto ridotta in base a quello che doveva essere, perché questo è evidente, con una strada che è stata classificata in un certo modo ed è tornata in Odes in un altro modo, tra l'altro votato in consiglio comunale, perché questo fa parte delle nostre osservazioni, e di cui c'è qualcosa che poco ci è chiaro, diciamocelo fino in fondo. L'operatore fa l'operatore.
0: La domanda era diversa, però è chiaro che le vostre osservazioni sono più che pertinenti, ognuno le giudica come vuole lui. La domanda era: a tuo avviso questo piano di Sotto Fraschini andrà in porto in questa amministrazione, sì o no? Ci sono le forze politiche che votano, eh?
1: Certo, ho paura che la maggioranza abbia fatto quadrato e porti avanti questo progetto per tenere in piedi gli equilibri amministrativi.
0: Ok. Parliamo di partecipazione. La partecipazione, uno degli elementi che hanno caratterizzato questa amministrazione sono gli eventi, eventi invernali e eventi estivi. Con gli eventi estivi c'è il famoso Reveri. Un tuo giudizio su questo evento estivo?
1: Su questa cosa devo farti una premessa, che va fatta perché è d'obbligo. A settembre dell'anno scorso, dopo che Pagani e la sua amministrazione si è insediata, la giunta era posta, per cui quella che riguarda la macchina comunale erano tutti tranquilli, noi come Movimento 5 Stelle col coordinatore provinciale abbiamo chiesto un incontro alla sindaca Pagani, in cui abbiamo chiesto, ed era la fase in cui venivano nominate le commissioni, giusto per capirsi qual era, abbiamo chiesto di poter, come forza politica, di poter dare il nostro contributo, sebbene non siamo in consiglio comunale ma siamo presenti in città, sui temi cittadini. Nel confronto con il sindaco, giustamente lei ha detto che forse era meglio che si lavorava con i gruppi di lavoro che erano partiti a suo tempo in maggioranza, previo un primo incontro con le forze politiche presenti in consiglio comunale. Tutto legittimo, va bene, siamo ancora in attesa della risposta. Di cui partecipazione, bisogna capire cosa si intende.
0: Ecco, ho un giudizio su questi eventi che ci ha fatti.
1: Su questi eventi sono d'accordo con la posizione dei commercianti, forse andava fatto i tre giorni con il clou sabato, in cui coincideva con la notte bianca. Perché la motivazione
0: è stato un errore, a tuo avviso, non programmare la notte bianca nel mese di luglio e spostarla a settembre?
1: Sì, anche perché per un motivo semplice, io mi ricordo gli articoli che erano usciti e poi lì si è scatenato tutto un putiferio sulla motivazione. La motivazione che ha dato questa amministrazione è che la notte bianca costa 50.000 euro. Ok. I tre giorni costato 44.000 euro, a cui però vanno aggiunti i noleggi degli impianti, perché non sono solo 44.000 euro, sono molti di più di 44.000 euro. Non abbiamo ancora avuto le determine, però mi sa che raggiungiamo tranquillamente i 50.000 euro, per poi arrivare cosa? Tre giorni in cui si è scatenato tutto in base ai risultati di partecipazione, aggiungiamo la notte bianca del 12 di settembre. Allora, quanto è costato tutta questa operazione, quando si poteva fare con un confronto con la città le stesse cose con il clou a luglio, con il clou di sabato del rave?
0: No, la domanda è un'altra. La proposta innovativa, così dice il comune, di questi tre giorni con spettacoli un po' diversi, secondo te è stata apprezzata dalla città, sì o no?
1: Ma in base a quello che ho letto sulla stampa, no, assolutamente. Mille critiche, e il problema è legato poi alla partecipazione. Cioè, allora, se tu crei un evento...
0: Quanto ha influito, secondo te, il caldo veramente atroce che c'era in quel...
1: No, il problema non è... No, Masini, non
0: è... che il sabato ha fatto il pieno.
1: Allora,
0: sembra,
1: no? Il problema non è una questione legata alle presenze, perché essendo la prima edizione, molto probabilmente, come tutti gli eventi, ha bisogno di un rodaggio. Il problema è, ma tu, amministrazione, hai deciso di fare questa cosa, dal mio punto di vista, come scelta politica, e che nessuno ti proibiva di fare la notte bianca in contemporanea, magari ridurre i costi, perché questo è l'altro aspetto. Ma tu hai reso partecipe alla città, hai reso partecipe all'associazione commercianti che ti ha dato delle indicazioni, hai condiviso con le associazioni presenti in città questo evento? No. E allora?
0: Non mi hai risposto alla domanda. La proposta che il comune dice innovativa, secondo te è stata apprezzata sì o no dalla città?
1: No, ma è evidente dalle critiche che ha avuto.
0: È un tuo punto di vista, perché altri dicono che gli spettacoli erano molto interessanti.
1: Sì, ma torniamo sempre appunto a capo. La partecipazione è legata non solo alla presenza numerica.
0: Ma tu stesso hai detto che bisogna aiutare la gente a capire l'innovazione.
1: Sì, ma dipende cosa intendi per aiutarla. Perché se aiutare a imporre una tua scelta alla città senza sentirla, senza ascoltarla, è allora fallimentare.
0: Mancano 3 minuti, l'ultima domanda. Come sta la nostra amministrazione? È sana? Sta in crisi? È in difficoltà? Come giustifichi gli ultimi 2 assessori che sono stati per motivi capibili, uno di salute,
1: e l'altro di lavoro, che è chiaro, non penso che
0: non
1: ci sia...
0: è un segnale di crisi, no?
1: No, ma non è un segnale di crisi. Il problema non è tanto il segnale di crisi, perché chiaramente queste 2 persone, ovviamente per vari motivi propri, lavoro, non hanno potuto più garantire la continuità. Il problema sono i silenzi di questa amministrazione. Sono i silenzi. E questa cosa fanno quadrato e...
0: Beh, sì. Un'amministrazione si esprime nei consigli comunali, e mi sembra che lì
1: non solo, si esprime anche nella città.
0: Anche nella città, certo.
1: E non mi sembra che nella città ci sia questa grande comunicazione, lo dimostra quello che leggiamo sulla stampa, in particolare anche sugli spettacoli, le critiche, e tu hai le critiche, scusa se mi permetto, ma rispondi, sei tu cittadino che non hai capito. Beh, non è un bel dialogo tra chi amministra la città dicendogli sei tu che non hai capito gli eventi, insomma.
0: Cioè tu punti il dito che c'è anche una carenza di comunicazione da parte dell'amministrazione?
1: Sì, principalmente sì, ma nei confronti dei cittadini, al loro interno sicuramente fanno un blindato, chiaramente si sono chiusi, non mi sembra che siano molto aperti verso la città, anche perché prendono delle decisioni e le mettono lì.
0: Gianni, lascio te l'ultima domanda. Non ti voglio mettere in difficoltà.
2: No, beh, parlando dei 3 giorni lì di Reverì, insomma, io ho sentito che almeno la parte centrale, il sabato, c'è stato anche da parte dei commercianti, come dire, un momento di soddisfazione. Non hanno detto che è andato tutto male e non hanno avuto il ritorno, che poi il loro ritorno vuol dire i clienti che entrano a comprare dentro i negozi. Secondo me, almeno il sabato c'è stato...
0: Tanto, il sabato forse, il negozio è stato positivo.
2: Positivo, certo, certo, sto dicendo proprio
0: così.
2: Quindi il venerdì magari era l'inizio, la partenza, il caldo, eccetera.
1: È la prima edizione, però scusatemi allora. I commercianti hanno organizzato la notte dei saldi, ok?
0: È andata bene a quanto pare.
1: In contemporanea alla notte dei saldi c'era l'evento al Matteotti. Di cui la città, nel bene o nel male, con 2 eventi si sono divisi. Però se guardiamo i numeri che ha pubblicato l'associazione commercianti, sono molto differenti dall'ultima serata del rave. Cioè, i numeri parlano chiaro. Va bene tutto, però non mi sembra che ci sia stata, c'è stata più partecipazione dei cittadini alla notte dei saldi che al rave. Questo è evidente, lo dicono i numeri. Però se vogliamo dire che è andato bene, diciamo che è andato bene.
0: Finiamo, operazione da ripetere, sì o no?
1: Allora, secondo me è da ripetere, però ripeto, ascoltando le indicazioni che dà la città, perché le esigenze dei cittadini sono diverse da quella che può essere la mia, la tua, la sua, giusto per essere chiari. Migliorabile, perché poi sappiamo che il problema è anche legato al discorso del divieto di transito, migliorabile, e magari nella speranza che ci sia una collaborazione tra chi poi economicamente deve sostenere tutta questa operazione.
2: Va bene, allora noi ci fermiamo qui per oggi. Vi ricordo che questa è l'ultima settimana in cui Radio Orizzonti apre e dà spazio alle dirette, quindi poi riprenderemo dopo l'estate, quindi dal 31 di agosto noi saremo di nuovo qui. Ringraziamo Massimo Boldi di essere stato con noi.
1: Grazie a voi e ringrazio anche gli ascoltatori.
0: Buona giornata a tutti.
1: Buone vacanze.
0: Buona giornata.

0: sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati. Anche oggi siamo con voi per proporvi appuntamenti, visite e gite fuori porta. Al microfono Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Fino al 18 ottobre a Gallerie d'Italia, Piazza della Scala 6, a Milano, c'è una bellissima mostra, Bellezza e bruttezza, ideale, reale e caricaturale nel Rinascimento. E la mostra si svolge appunto alle Gallerie d'Italia a Milano. Sono facce deformi, volti tumefatti, sguardi demoniaci, fanno parte di una grande rassegna che conferma quanto i canoni estetici cambino con il tempo e come i brutti non si trasformino in belli, ma possono piacere lo stesso. Geppi Gleieses è regista e anche uno degli attori accanto a suo figlio per proporre Napoli Nobilissima, due atti unici di Raffaele Viviani, in scena nella Sala Grande del Teatro Parenti di Milano fino al 26 di luglio. Composto da Don Giacinto, ritratto agrodolce di un anziano bersaglio della comunità attorno a lui, ma capace di conservare una sua nobiltà ostinata, e La musica dei ciechi, che racconta di una piccola orchestra ambulante di musicisti non vedenti, guidata da un cieco, e che diventa un universo popolato da figure fragili e poetiche che trasformano la sofferenza in resistenza. Fino a domenica 26, Sala Grande del Teatro Parenti, in via Pier Lombardo 14, Milano. Scoprite i tesori delle nostre chiese a Milano, un itinerario particolare tra stili ed epoche diverse per scoprire rarità, curiosità e meraviglie, tradizioni e devozioni. Nella romanica Sant'Ambrogio, in piazza Sant'Ambrogio 15, l'altare d'oro di Volvinio del IX secolo è un unicum dell'oreficeria carolingia, un pagliotto d'oro ed argento che riveste l'altare maggiore, rilievi a sbalzo in lamine auree con scene evangeliche sono sul fronte, separate da smalti e pietre preziose, mentre sul retro, in argento, sono descritti episodi della vita di Sant'Ambrogio. Mentre nella cinquecentesca Santa Maria dei Miracoli, in Corso Italia 37, lo splendido pavimento policromo è composto da tarsi e marmoree realizzate con l'antica tecnica romana dell'opus sectile. Lastre colorate, tagliate, formano disegni geometrici che riprendono le strutture soprastanti in una decorazione pavimentale tra le più belle dell'architettura milanese. Non dovete mancare per visitare queste bellissime chiese. Milano Dancing City, il 28 luglio, 4, 18, 25 agosto e 13 settembre. La danza torna in città al Base, con lezioni di ballet di coppia e un laboratorio performativo che permetterà di prendere parte allo show della compagnia Lost Moment. Ascoltatori, non mancate di prendere in considerazione qualcuna delle mie proposte e noi ci risentiamo alla prossima.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 24 luglio. Alle ore 9.30, con replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmegna. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, con replica alle 19.10, Percorsi di cura. Gianni e Antonella ospitano il dottor Michele, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite Riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, Bianalisi in buone mani e Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dopo 10 anni chiude il Prodet. Gerenzano, paese sotto sorveglianza per le zanzare. Legnano, Cadorna, che sofferenza. E Caronno Pertusella, al cimitero, troppi ostacoli. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, dopo 10 anni di attività, si prepara ad abbassare definitivamente la saracinesca del Prodet, il negozio di articoli per la casa e l'igiene personale di Piazzetta Portici. In vista della chiusura fissata per il 31 luglio, i titolari hanno voluto salutare clienti e amici con un messaggio di ringraziamento affidato ai social, dopo settimane di svendita totale. 31 luglio, un capitolo si chiude. Inizia così la lettera con cui i due commercianti ripercorrono un decennio trascorso dietro il bancone. Sono stati 10 anni fatti di sacrifici, impegno ma soddisfazioni, difficoltà, sorrisi e tantissimi momenti che porteremo sempre nel cuore. Il pensiero va soprattutto ai clienti che con il passare del tempo sono diventati molto più di semplici acquirenti. Il grazie grande va a tutti voi, a chi è entrato nel nostro negozio ancora solo una volta e a chi con il passare degli anni è diventato un cliente affezionato, un amico, quasi una persona di famiglia. Nel messaggio ricordano come ogni acquisto, ogni consiglio e ogni parola di incoraggiamento abbiano contribuito a rendere speciale il loro percorso. Mario e Deborah sottolineano anche il valore umano dell'esperienza vissuta. In questi 10 anni non abbiamo costruito soltanto un'attività, ma abbiamo avuto la fortuna di conoscere persone meravigliose e di creare legami che porteremo sempre con noi. La lettera si conclude con un ultimo saluto. Il 31 luglio si chiuderà questo capitolo della nostra vita, ma i ricordi, le emozioni e l'affetto ricevuto resteranno per sempre. Grazie di cuore a tutti voi per averci scelto, sostenuto e accompagnato in questo bellissimo viaggio. Gerenzano, paese sotto sorveglianza speciale da parte degli organismi sanitari, dopo che si è presentato un caso di virus dengue. Si tratta di un'infezione virale trasmessa dalla zanzara e può manifestarsi con sintomi di febbre alta, mal di testa e nausea, che vanno da lievi a potenzialmente gravi. La valutazione clinica è fondamentale, soprattutto se i sintomi peggiorano. C'è assoluto riserbo sul genere e sull'età della persona che è stata colpita, molto probabilmente è anche ricoverata, per evitare che qualcun altro venga contagiato. Fino a sabato si terrà sempre all'alba la disinfestazione straordinaria delle strade racchiuse nell'area dove abita il malcapitato. A darne comunicazione ufficiale al comune è stata l'ATS, attivando immediatamente il protocollo sanitario previsto in queste situazioni. L'amministrazione comunale ha messo subito in campo misure straordinarie per contenere ed eliminare ogni possibile rischio di diffusione del virus, che viene trasmesso dalla zanzara del genere Aedes, comunemente nota come zanzara tigre. I trattamenti interesseranno le aree pubbliche e proprietà private nelle vicinanze del punto in cui è stato localizzato il caso. Il comune raccomanda di rimanere all'interno delle proprie abitazioni, mantenendo porte e finestre ben chiuse. Inoltre occorre tenere in casa gli animali domestici e proteggere i loro spazi esterni. Vanno spenti gli impianti di irrigazione automatiche e si devono proteggere frutta e verdura degli orti privati che potrebbero essere raggiunti dai prodotti nebulizzanti. Il protocollo inoltre prevede almeno 6 ore prima di soggiornare o utilizzare nuovamente le aree cortilizie e i giardini privati. Per quanto riguarda il consumo di prodotti ortofrutticoli, eventualmente esposti ai trattamenti, è obbligatorio rispettare un intervallo di 72 ore. La notizia del caso di contagio da dengue si è diffusa col passaparola sui social tramite post, condivisioni e stanno facendo parecchio discutere la popolazione. Regna preoccupazione, ma soprattutto la gente non riesce a capire per quale motivo non venga disinfestato tutto il paese. Al riguardo, il sindaco, che sta mantenendo i contatti con gli organismi sanitari, spiega che è proprio l'ATS ad avere previsto la disinfestazione nel raggio di 200 metri da dove è stato individuato il caso di dengue. Legnano. Serve ancora un po' di pazienza, almeno per altri due giorni. In Viale Cadorna si avviano alla conclusione i lavori di riasfaltatura del tratto compreso tra via Colli di Sant'Erasmo e via Tessa, in direzione dello svincolo dell'autostrada. Se il cronoprogramma sarà rispettato, già da sabato la viabilità tornerà a regolare. Fino ad allora però gli automobilisti diretti verso la A8 continueranno i vari disagi. La criticità si concentra soprattutto nelle ore del mattino, quando il traffico con ingresso verso la A8 raggiunge il suo picco. Diversa invece la situazione nel tardo pomeriggio, che chi rientra in città risente meno delle limitazioni, perché alle ore 17 in poi la deviazione non ci sono più. Ancora una volta quanto sta succedendo conferma la regola. Basta la chiusura di un tratto di Viale Cadorna per mandare sotto pressione un sistema viario già molto sollecitato. La scelta di programmare i lavori a fine luglio era però in un certo senso obbligata. È il periodo in cui il traffico comincia fisiologicamente a diminuire per le ferie e precede la pausa di agosto delle imprese impegnate nei cantieri. Da sabato comunque le cose dovrebbero migliorare, come detto, e tornare alla normalità. Per gli automobilisti sarà come risvegliarsi da un brutto sogno. Carono Pertusella. Fate presto, le persone fragili non possono più aspettare. È l'appello rivolto all'amministrazione dal consigliere più anziano, che in consiglio comunale si è fatto portavoce della propria categoria, quella dei pensionati molto in là con gli anni, che vorrebbero poter accedere ai cimiteri serenamente e invece devono fare i conti con gli ostacoli di ogni genere. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: celebriamo la memoria di San Charbel Maklouf, monaco eremita libanese. Le lodi sono del venerdì della quarta settimana, pagina 615. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Tu che hai dato misericordia ai nostri padri,
1: ricordati della tua santa alleanza.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu che hai dato misericordia ai nostri padri, ricordati della tua santa alleanza. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato il sacerdote San Charbel al singolare combattimento della vita eremitica e lo hai colmato di

0: portando doni al Signore. Tutti parlino del Signore e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli e avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Dà lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati, per far contenti in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni dei secoli. Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà nei secoli. Sorgi ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che gioiscono per la tua pace. Anima mia, benedici il Signore, il Gran Sovrano. Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e tutte le case cantiranno Alleluia. Benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di splendida luce brillerai Gerusalemme davanti al tuo Dio. A te verranno le genti portando doni al Signore. Gerusalemme glorifica il Signore, che ha benedetto i tuoi figli. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
0: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
1: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
0: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
1: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gerusalemme, glorifica il Signore che ha benedetto i tuoi figli.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato

0: stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato, distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito, rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso, insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti, uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: A Cristo, Signore, che si è umiliato per noi fino alla morte di croce ed è stato esaltato nella gloria della potenza di Dio, eleviamo le nostre invocazioni.
1: Gesù, servo di Dio, che non spezzi la canna incrinata, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Uomo dei dolori, che hai conosciuto il patire, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai presentato il dorso ai flagellatori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che non hai sottratto la faccia agli insulti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei stato trafitto per i nostri delitti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio, che hai visto la luce dopo il tuo tormento, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui. Poi l'avevano seppellito a Rama, sua città. Saul aveva bandito dalla terra i negromanti e gli indovini. I Filistei si radunarono e andarono a porre il campo a Sunem. Saul radunò tutto Israele e si accampò sul Gelboe. Quando Saul vide il campo dei Filistei, ebbe paura e il suo cuore tremò. Saul consultò il Signore e il Signore non gli rispose, né attraverso i sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai suoi ministri: cercatemi una negromante, perché voglio andare a consultarla. I suoi ministri gli risposero: vi è una negromante a Endor. Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di notte, disse: pratica per me la divinazione mediante uno spirito. Evocami colui che ti dirò. La donna gli rispose: tu sai bene quello che ha fatto Saul. Ha eliminato dalla terra i negromanti e gli indovini. Perché dunque tendi un tranello alla mia vita per uccidermi? Saul le giurò per il Signore: per la vita del Signore non avrai alcuna colpa per questa faccenda. Ella disse: chi devo evocarti? Rispose: evocami Samuele. La donna vide Samuele e proruppe in un forte grido e disse a Saul: perché mi hai ingannata? Tu sei Saul. Le rispose il re: non aver paura, che cosa vedi? La donna disse a Saul: vedo un essere divino che sale dalla terra. Le domandò: che aspetto ha? Rispose: è un uomo anziano che sale ed è avvolto in un mantello. Saul comprese che era veramente Samuele e si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Allora Samuele disse a Saul: perché mi hai disturbato evocandomi? Saul rispose: sono in una grande angustia, i Filistei mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me. Non mi ha più risposto né attraverso i profeti né attraverso i sogni. Perciò ti ho chiamato, perché tu mi manifesti quello che devo fare. Samuele rispose: «Perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te ed è divenuto tuo nemico? Il Signore ha fatto quello che ha detto per mezzo mio. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato a un altro, a Davide. Poiché non hai ascoltato la voce del Signore e non hai dato corso all'ardore della sua ira contro Amalek. Per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. Il Signore metterà Israele insieme con te nelle mani dei Filistei. Domani tu e i tuoi figli sarete con me. Il Signore metterà anche le schiere di Israele in mano ai Filistei». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie,
0: grazie a Dio.
1: Viene il nostro Dio e non sta in silenzio.
2: Viene il nostro Dio e non sta in silenzio.
1: Al malvagio Dio dice: «Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle».
2: Viene il nostro Dio e non sta in silenzio.
1: «Hai fatto questo, io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa».
2: Viene il nostro Dio e non sta in silenzio.
1: Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non vi afferri per sbranarvi e nessuno vi salvi. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Viene il nostro Dio e non sta in silenzio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre erano in cammino, il Signore Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Dietro queste due donne, Marta, Maria, le sorelle di Lazzaro, si nasconde una questione molto più profonda rispetto a quella del rapporto tra l'azione e la contemplazione. Di per sé Gesù forse vuole in qualche modo tirare in piedi un discorso più ampio, parlando del popolo di Israele. E da una parte abbiamo Marta, che rappresenta l'Israele del fare, l'Israele dell'osservanza dei 613 precetti della legge. Dall'altra parte invece abbiamo Maria, la quale si accorge che il Messia è già entrato in casa sua e quindi rappresenta l'Israele dell'accoglienza di Dio. C'è dietro un po' questo in questa pagina di Vangelo, ma noi chiaramente ci limitiamo a quello che dicevo prima, a questo rapporto che sempre deve essere un po' rilanciato, ridefinito tra il fare e il rimanere in contemplazione, diciamo così, tra l'azione e la contemplazione. È un rapporto dove l'azione e la contemplazione devono essere tenute insieme, l'una non deve escludere l'altra. E allora che cosa dice Gesù in fin dei conti a Marta? Non le sta dicendo di non fare più nulla, ma le sta dicendo di ritrovare il centro. Ed è quello che anche noi in qualche misura siamo chiamati a domandarci ogni giorno: qual è il centro? Perché sappiamo che ci sono tante urgenze a cui stare dietro, a cui badare, e queste urgenze devono in qualche modo trovare la nostra attenzione. Ma qual è il centro? Qual è il punto centrale attraverso cui poi si riesce a dare importanza anche a tutto quello che c'è da fare? Forse questo è un po' quello che Gesù rimprovera a Marta. Marta, abbi il coraggio di ritrovare l'essenziale, abbi il coraggio di ritrovare quello che conta di più, e poi, una volta trovato quello che conta di più, saprai gestire anche le tante urgenze della tua vita. È quello che anche noi vogliamo chiedere oggi al Signore, e lo vogliamo chiedere per intercessione di questo santo eremita libanese, Saint Charbel. Forse la figura di santità di quest'uomo ci aiuta a porre l'accento sull'aspetto della contemplazione, che non è tanto e soltanto un aspetto di passività, ma appunto è il modo di ritrovare quello che conta di più, per poi davvero dare spazio anche a tutto il resto.

0: Dopo il Vangelo. Dio regna nel suo santuario, Egli che ci raccoglie nella sua casa come figli uniti e concordi, darà forza e vigore al suo popolo.
1: Alla bontà di Dio innalziamo con fiducia le nostre preghiere.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Rivelaci la grazia dell'ospitalità e accoglieremo tuo figlio Gesù Cristo in ogni persona, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Insegnaci a lottare contro l'affanno e la preoccupazione e giungeremo a vivere qui e ora nella libertà dei tuoi figli, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Donaci un cuore capace di ascolto e di obbedienza alla tua parola e avremo in noi i sentimenti e i pensieri di tuo figlio Gesù, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Don Claudio, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Che la tua pace, Signore, il tuo amore vero, la tua grazia e la tua compassione siano sempre con noi e tra di noi tutti i giorni della nostra vita, perché ti possiamo lodare e ringraziare oggi e sempre per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Scambiatevi il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo figlio.
0: Amen.
1: Fianco aperto di Cristo. Sì.

0: Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo figlio.
1: Amen.
0: Mille pentiti, accoglici, oh Signore, ti sei gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. O Dio di misericordia, che ci hai preparato questo banchetto spirituale, rendici degni di accostarci al tuo altare con cuore puro e santo per ricevere il dono del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È giusto e buono glorificarti perché tu sei un Dio santo e vivificante. Tu hai unito, Signore, la tua divinità alla nostra umanità e la nostra umanità alla tua divinità. La tua vita alla nostra mortalità e la nostra mortalità alla tua pienezza di vita. Tu hai preso ciò che è nostro e ci hai donato ciò che è tuo per la vita e la salvezza delle nostre anime. Insieme al tuo servo San Charbel, che hai glorificato con segni e miracoli compiuti tra noi, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te l'inno della lode perenne.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua risurrezione
1: nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Charbel, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, Padre Santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato, che siano una cosa sola come noi lo siamo, dice il Signore.
0: Come figli dell'unico Padre che è nei cieli, ci rivolgiamo a Lui come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvata.
1: Alla comunione. Gli angeli circondano adoranti l'altare e i sacerdoti consacrano il corpo e il sangue di Cristo, cantando gioiosi, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Canto numero 92.

0: Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore nostro Dio, e ti imploriamo la partecipazione a questi divini misteri, sia di perdono alle nostre colpe e a gloria del tuo nome, come a quello del tuo Figlio nello Spirito Santo, ora e nei secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Franco alla regia. Oggi è venerdì 24 luglio e sono le 9:09 in questo istante. Allora vi do i programmi di questa mattinata. Alle 9:30 con replica alle 17:05 parole in versi con Marisa Colmegna, alle 10:05 Evergreen con Gisella Viccardi, alle 10:30 con replica alle 19:10 percorsi di cura con Gianni Antonella, che ospitano il dottor Michele Mitaritonno, primario nonché direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno. Alle ore 11:05 con replica alle 19:40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11:30 Vangelo e vita con Don Angelo Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Concludiamo la mattinata alle 12:05 con le news, gli appuntamenti e gli eventi. Adesso ascoltiamo Roberto Vecchioni con un evergreen, Samarcanda.

0: Il santo del giorno, San Charbel Baclouf. La santità oggi ci porta in Medio Oriente, per la precisione in Libano. Quella della Chiesa orientale infatti è da sempre una spiritualità a tutto tondo che affascina e ci mostra il volto di un cristianesimo intimo vissuto nel segno di una trascendenza che entra nella storia. Tra i tanti testimoni di questa tradizione che anche San Charbel, al secolo Youssef Antoun, Giuseppe Antonio Maclouf, era nato nel 1828 nel villaggio di Beka Kafra in Libano e fin da piccolo aveva sentito la chiamata a una vita ritirata dal mondo. Così nel 1851 lasciò casa per entrare nell'ordine libanese maronita, il più antico ordine della Chiesa cattolica di rito maronita, fondato nel 1695. Dopo un periodo presso il monastero di Dimaifouk nella regione di Byblos, emise i voti nel monastero di San Marone ad Annaia nel 1853 e sei anni dopo divenne prete. Il desiderio di una vita eremitica lo spinse a chiedere e a ottenere nel 1873 il permesso di ritirarsi in un eremo, dove visse fino alla morte nel 1898. Sono numerosi i segni miracolosi che vengono attribuiti alla sua intercessione. Paolo VI lo dichiarò beato nel 1965 e poi santo nel 1977. La fede è mistero, è immersione nella vita di Dio che apre il cuore verso qualcosa di più grande di tutto ciò che ci circonda. E santi come Charbel, Maclouf ci ricordano proprio questo: la vita dello spirito sovrasta ogni percezione e dona senso al mondo. E la testimonianza di questo santo libanese è semplice, ma profonda ed efficace. Tra gli altri santi che la Chiesa oggi ricorda, Santi Cristina di Bolsena e San Baldovino da Rieti.
1: E vediamo le previsioni del tempo per oggi in Lombardia: soleggiato nel pomeriggio, nuvole cumuliformi sui rilievi, ma asciutto, in serata qualche velatura di nubi alte, le massime tra i 28 e 30 gradi. Per domani soleggiato con nuvolosità in aumento dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, dove potrebbero verificarsi qualche rovescio temporale in serata, non escluso sulla fascia pedemontana, le massime stabili tra i 28 e i 30 gradi. Farmacia di turno oggi a Caronno e della farmacia Sangrato in corso della Vittoria 366, telefono 02 965 7134. Passiamo al cinema sotto le stelle, agli spettacoli cinematografici. Questa sera alle 21.30, Il prigioniero, un film del genere drammatico. Adesso ascoltiamo Annalisa con Scintille.

0: parole e immagini. Nulla è più pericoloso di un'idea quando è l'unica che abbiamo. Le idee chiare e precise sono le più pericolose, perché allora non si osa più cambiarle ed è un'anticipazione della morte. Due letture diverse da cui raccogliamo questi aforismi che hanno per tema l'idea. La prima è una saggista francese che si firmava con lo pseudonimo di Alain a fine 800, primi del 900, mentre l'opera da cui lo traiamo è Il sistema delle belle arti. L'unica idea è purtroppo spesso l'unico appannaggio di certe menti ristrette, col risultato che è facile che essa si trasformi in un'idea fissa. La coerenza è un conto, la mania è tutt'altra cosa. Come non ricordare donna Prassede manzoniana, dotata di poche idee tra le quali dominavano quelle storte e non erano quello che le fossero meno care. Passo così alla seconda osservazione di André Gide, scrittore francese, e alla sua opera Pretesti, che punta l'attenzione sulle idee chiare e precise, che certamente sono da lodare fino a quando, però, non si trasformano in idee rigide, simili a stampi freddi che coagulano e raggelano l'incandescenza della realtà. Sì, perché gli eventi e la complessità delle situazioni e delle cose esigono duttilità, capacità di comprensione, agilità mentale. Purtroppo spesso in tutti i campi, compreso quello religioso, è facile che attecchisca il fondamentalismo. All'inizio si può anche partire con la giusta convinzione di combattere la deriva del relativismo, ma piano piano si scivola in grettezza, ostinazione, disprezzo. E ha ragione Gide, avere idee così bloccate e perimetrate è già anticipazione del rigor mortis, mentale e spirituale.
1: Eccoci di nuovo, sono le 9:20 minuti ed è il momento degli auguri. Allora oggi facciamo gli auguri a tutti i nostri radioascoltatori che festeggiano qualche evento, ma comunque a tutti una buonissima giornata. Io vi saluto, ci risentiamo poi ancora domattina per il Buona Giornata. Vi lascio con l'ultima canzone di Ultimo, I tuoi particolari.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. La guerra in Ucraina, gelo tra Lavrov e il Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Il presidente Zelensky la prossima settimana vedrà Trump negli Stati Uniti, intesa in seno all'Unione Europea per nuove sanzioni a Mosca. Prosegue oggi alla comunità di Siloe il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarcati dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, un incontro per rilanciare pace e dialogo di cui ci parla il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batuli.
2: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventato una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
1: La tragica fine di Abderrahim Fakir, un video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti entrati in azione a Bologna, mostra il contenimento dopo che l'uomo era entrato in contatto con un altro cittadino. Oggi attesa l'autopsia, esame medico legale cruciale per stabilire cause, tempi, circostanze della morte avvenuta dopo l'immobilizzazione decisa dagli agenti. Ancora una stretta sui minori in caso di reati: dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende la possibilità di dichiarare punibile anche il minore tra i 14 e i 18, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola. Ispettori sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppitto in provincia dell'Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse da subito disperate. È tutto, torniamo con il flash delle 10.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent di ieri, d'incue e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di

0: parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
1: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio sulla poesia. E cosa ho scelto oggi da leggere, da commentare, da proporvi? Ho scelto una, forse è una tra le più famose, tra l'altro, poesia di Wisława Zimbowska. E questa poesia, dal titolo Al mio cuore di domenica, viene definita e presentata spesso come una poesia motivazionale. Poi vi spiego il perché. Prima preferisco introdurre, leggerla e poi dopo ne vediamo tutte le varie commenti, sfaccettature. Ed è una poesia, come sempre, io ho già letto altre poesie della Zimbowska. Zimbowska ha questa particolarità, oltre alla sua ironia, che io amo tantissimo in lei, ha anche proprio in questa poesia, poi in modo particolare, c'è proprio questa delicatezza, una delicatezza ma anche una forza espressiva in questa poesia, come in altre sue, è particolarmente intensa, e lo noterete, lo vedrete. Fa parte questa poesia, vi ripeto il titolo, Al mio cuore di domenica, fa parte di una raccolta letteraria intitolata La gioia di scrivere. Ve la leggo. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli, ti dai da fare senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto. Ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito viavai prefestivo.

Allora, io prima di leggerla ho detto che questa è una delle poesie definite motivazionali, che spesso viene presentata anche agli studenti, per cui spesso tra i banchi di scuola o anche nelle aule universitarie la letteratura viene invece vissuta, percepita come una materia un po' lontana, molto, anzi a volte molto lontana dalle esigenze pratiche della realtà. Spesso viene presentata la poesia come un complesso di regole metriche, di autori percepiti a volte anche come distanti. Mentre quando viene proposta questa poesia all'interno delle scuole superiori, appunto nelle università, quando si introduce il testo Il mio cuore di domenica, di solito i ragazzi, cioè, si assiste in loro a una vera e propria rivoluzione emotiva e anche di prospettiva, perché questa poesia, questa lirica, funge a tutti gli effetti da bussola per le nuove generazioni. La Zimbosca insegna con questa poesia e tante altre sue, e lo insegna veramente in modo molto magistrale, che la vera resilienza risiede nell'accettazione della nostra natura umana e nel riconoscimento del lavoro invisibile e costante che compiamo tutti noi ogni giorno per crescere, imparare, andare avanti, anche quando nessuno ci sta guardando o applaudendo. Ecco perché viene definita come una poesia motivazionale, no? Che dà un senso al nostro essere umano. Poi se adesso ci addentriamo magari invece proprio, no, in un'analisi, insomma, di questo testo, noi notiamo che ci sono più, come dire, più livelli, più stratificazioni di significato che sono universali, e fin dalla primissima strofa

nota subito una marcata personificazione proprio del muscolo cardiaco, no? Come se il muscolo cardiaco fosse altro da noi e a cui rivolgersi. E infatti si rivolge la Zimbosca, l'io lirico, si rivolge direttamente al cuore dandogli del tu, instaurando una profonda relazione di alterità. La poetessa ci ricorda che noi non siamo unicamente la nostra mente, i nostri calcoli o le nostre ansie razionali, ma siamo prima di tutto un corpo formidabile e intelligente che ci ancora con forza alla realtà materiale del mondo. L'espressione che poi in una strofa, se avete colto, c'è addirittura l'espressione numerica, hai 70 meriti al minuto, che trasforma clinicamente i 70 battiti cardiaci medi, di solito, no, in effetti, che abbiamo. E sono meriti che lei, morali in qualche modo, lei li definisce, assegnando quindi un valore etico ed eroico a una funzione, quella del cuore, che è del tutto involontaria. È un atto di estrema e profonda gratitudine verso la complessa e meravigliosa macchina biologica umana. Poi nella terza e nella quarta strofa il tema scivola con delicatezza verso scenari più onirici ed esistenziali. Il cuore, nel suo fluire, estrae dal tutto l'individuo. Nel momento del sonno profondo, la mente cosciente, la nostra mente cosciente, si perde, sfiora l'abisso dell'incoscienza e persino anche questa idea. Lei a un certo punto dice, questa idea astratta, no, della fine, della morte sostanzialmente, della dissoluzione, in cui lei dice nel volo per cui non occorrono le ali, è proprio un'attività ostinata, ritmica, instancabile quella del cuore a trattenerci, a impedirci di svanire nel nulla, richiamandoci proprio in modo prepotente alla nostra chiara individualità, no, e alla vita terrena, pronti per un nuovo risveglio e quindi per una nuova giornata. E il finale del componimento è un vero capolavoro di ironia, di cui lei veramente è maestra, di ironia e tenerezza però quotidiana. Questa pacifica constatazione che sotto le costole continua il solito via vai prefestivo, nonostante fuori tutto indichi che sia il giorno dedicato al riposo. E chiude la poesia strappando un luminoso sorriso a chi la legge. La parola via vai evoca immediatamente il traffico cittadino caotico, no? La frenesia della socialità umana, calata e nascosta però nella rassicurante intimità della gabbia toracica. E si crea così un contrasto perfetto che celebra e onora l'operosità segreta che rende biologicamente possibile ogni nostra domenica di meritato ozio. Vi ricordo sempre, per chi forse non l'ha scordato, non si ricorda oppure veramente non lo sa, che la Zimbosca, le opere di Guislava Zimbosca, hanno sempre comunque uno sguardo sull'immensità delle piccole cose, è una caratteristica della sua scrittura poetica. Vi ricordo comunque che la Guislava Zimbosca ha avuto un riconoscimento mondiale, quindi un premio Nobel per la letteratura, nel 1996. È nata nel 1923, Guislava Zimbosca, è morta nel 2012 ed è considerata praticamente all'unanimità una delle voci poetiche più autorevoli, lette e amate dell'intera epoca nostra contemporanea. Ma io mi fermerei qui, ci sarebbe altro da dire su questa poesia, comunque il senso è questo, cioè essere grati praticamente della nostra umanità, no? Che è fatta non solo di mente, di obiettivi, di punti d'arrivo, ma è fatta anche proprio di un corpo che ci permette di essere qui con tutte le sue funzioni. Bene, io direi che ci fermiamo e abbiamo una canzone che ha per tema proprio il cuore.

Eccoci tornati, abbiamo ascoltato Ligabue e adesso invece non è una poesia questa, è di Alda Mirini, non è una poesia ma è una frase che ha avuto sicuramente un grande effetto, viene spesso riportata questa frase di Alda Mirini che adesso vi leggo ovviamente e sulla quale poi ci addentriamo. E la frase di Alda Mirini è questa: quelle come me guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Ecco, questa frase di Alda Mirini, che viene, ripeto, no? Spesso la si trova, la si incontra, ci si imbatte in questa frase, continua veramente ad emozionare, perché racconta un'esperienza che appartiene a molti di noi, la difficoltà di lasciare davvero andare il passato. In queste parole c'è tutto il contrasto proprio tra il desiderio di ricominciare, di voltare pagina, di andare avanti, e quel legame profondo con ricordi, ferite, emozioni che continuano a restare lì dentro di noi, no? Che continuano a lavorare in qualche modo sotto traccia. Ed è proprio questa tensione tra la mente e il cuore a rendere questo pensiero di Alda Mirini così forte e così attuale. Da una parte c'è la volontà di costruire il futuro, no? E dall'altra invece ci portiamo appresso il peso di ciò che abbiamo vissuto e che continua comunque a influenzare il presente. E la poetessa riesce così proprio a dar voce con semplicità, perché tra l'altro ha questa capacità, Alda Mirini, parole semplici che però arrivano dritte dove devono arrivare con il loro messaggio, e riesce così a dar voce con semplicità, appunto intensità, a una condizione interiore umana molto comune, quella di chi prova a guardare avanti ma si sente ancora trattenuta, ancora il cuore legato a ciò che è stato, quindi a questo muoversi ma con fatica, no? Come se avessimo un freno a mano tirato tante volte. E il successo di questa frase di Alda Mirini nasce proprio anche da qui, dalla sua capacità di trasformare nostalgia, dolore e memoria in parole immediate, profonde, riconoscibili da tutti. È un pensiero che parla a chiunque abbia vissuto una perdita, una delusione, un cambiamento difficile nella propria vita e che ancora oggi invita a riflettere su questo fragile rapporto che c'è, che esiste tra il passato, tra il presente e il futuro in qualche modo. Ed è proprio una frase veramente ricorrente, sicuramente tanti di voi l'avranno sentita, che ci invita proprio, no, a fermarci su questo passaggio che, come giustamente dice Alda Mirini, non è così facile, non è così scontato. E direi che tra gli ascoltatori e tra i presenti io penso che molti tra noi abbiano, a volte si trovino in questa in questo impasse, in questa difficoltà, no? Ecco, e ho pensato che fosse utile ricordarlo. Ci fermiamo e passiamo alla prossima canzone.

Eccoci, arriviamo all'ultima poesia, una poesia su cui c'è molto da dire, devo dire la verità. È una poesia di Salvatore Quasimodo dal titolo L'angelo, che è una poesia che mostra come tutto ciò che è meraviglioso, che è bello, che è puro, nel momento in cui si cerca di scusate, di possedere, di avere, finisca inevitabilmente per diventare inafferrabile. Questo più o meno a grandi linee è il senso. Poi comunque noi ci addentriamo e andiamo a vederla in modo più approfondito. Allora, prima inizio a leggervi la poesia. L'angelo di Salvatore Quasimodo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido, sul fianco. A bacio del grembo le belle mani in croce. La mia voce lo desta e mi sorride, sparsa di polline la guancia che posava. Canta, ma sale il cuore, opaco cielo d'alba. L'angelo è mio, io lo posseggo, gelido.

Eccoci, e stavo appunto riguardando il finale che in Grillangelo è mio, io lo posseggo, gelido. Stavo rileggendo, no, il verso finale. E l'angelo è appunto questa poesia di Salvatore Quasimodo, racchiude proprio questa intensa riflessione, una riflessione proprio universale, cioè che la bellezza più pura non può essere posseduta senza perderne la sua essenza. Allora, vediamo di entrare un pochino di più in questa poesia. L'incontro con l'angelo diventa così un'esperienza sospesa tra la rivelazione e la perdita. Non è semplicemente il contatto con qualcosa di assoluto, come potrebbe che sia l'amore, l'ispirazione o un'idea, no, di perfezione, ma è il momento in cui l'uomo si misura con ciò che eccede i suoi limiti. In questa tensione si apre proprio una frattura profonda, cioè ciò che appare vicino, quasi raggiungibile, si sottrae proprio nell'istante in cui si tenta di volerlo, di trattenerlo, come se la sua natura imponesse una distanza. E Quasimodo suggerisce con questa poesia che il desiderio umano non si limita a contemplare la bellezza, ma tende inevitabilmente a trasformarla in possesso. L'uomo ha questo desiderio di possesso, ed è proprio in questo passaggio che si consuma poi la perdita. L'atto del possedere non è neutro, non è un atto neutro, implica una riduzione, una fissazione, un tentativo di rendere stabile ciò che invece vive di precarietà e di movimento. Così ciò che era vibrazione si irrigidisce, ciò che era una presenza si fa lontananza. Il messaggio della poesia in questo senso è profondamente moderno, perché mette in discussione un impulso radicato, quello di dominare ciò che si ama. Pensiamo a tutto, estendiamolo a tutto, a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, no? Quindi a ciò che si ama nelle relazioni e nel possedere anche oltre le relazioni, e qui sulle relazioni si apre un universo, immaginiamo tutto senza far riferimento, femminicidi, quant'altro, no? Questa spinta a voler possedere ciò che si vuole, ma si apre anche su altri orizzonti, la società di oggi ce lo dimostra, no? Questo espandersi, questo imperialismo, questo su tutto. Quindi è molto attuale, e Quasimodo sembra suggerire che la bellezza autentica non si lascia trattenere senza trasformarsi in qualcosa d'altro, di impoverito, quasi privo di vita. Esiste solo finché resta libera, finché sfugge, finché non viene ridotta a oggetto di possesso. E in questa prospettiva l'inafferrabilità non è una mancanza, ma una condizione necessaria. È proprio ciò che rende la bellezza viva, insieme irrimediabilmente anche distante. Per comprendere però fino in fondo il significato di questa poesia, l'angelo, è necessario soffermarsi su alcune immagini, sulle immagini e sui simboli che Quasimodo intreccia in pochi versi, perché è breve come poesia, pochi versi sono in fondo, ma densissimi, essenziali, densissimi. La poesia si sviluppa come una visione sospesa, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un'atmosfera rarefatta, ma nello stesso tempo anche inquieta. Nulla viene davvero spiegato in modo lineare. Tutto è affidato alla forza evocativa delle parole, a questa capacità di suggerire questa tensione tra una purezza e una perdita, tra il desiderio e la distanza. Anche l'immagine d'apertura, ad esempio, che a me piace tantissimo, dorme l'angelo su rose d'aria, candido sul fianco. Quindi l'angelo è subito colto in una condizione di riposo, ma non è un sonno terreno. Le rose d'aria creano un ambiente impalpabile, irraggiungibile, privo di una consistenza, non c'è peso, non c'è una gravità.
è sospeso, e l'aggettivo candido rafforza proprio quest'idea di purezza, mentre c'è un dato molto umano, che è quella la posizione che ha questo angelo sul fianco, introduce proprio una dimensione quasi umana, e già in questi versi emerge una forte tensione che l'autore vuole dare, che l'angelo è insieme corpo e visione, presenza concreta ma apparizione anche irreale. Potremmo sviscerarla tutta. Questa poesia, se volete, ho tempo? No, purtroppo no, qui il tempo vola quando si entra nel merito di analizzare poesie e commentarle, no, il tempo manca veramente, ci fermiamo qui. Comunque è una poesia che fa molto riflettere, questa è sull'idea, ricordiamoci, umana di possesso. E io ad ora vi saluto, alla nostra un saluto mio da Marisa, un saluto da Angelo, dalla regia, e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti. Thank you.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, diverse esplosioni si sono udite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo intanto resta altissima la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni a Teheran, petrolio e benzina salgono. La tragica fine di Abderrahim Fakir, un video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti entrati in azione a Bologna, mostra il contenimento dopo che l'uomo era entrato in contatto con un altro cittadino. Oggi è attesa l'autopsia, esame medico-legale cruciale per stabilire cause, tempi, circostanze della morte avvenuta dopo l'immobilizzazione decisa dagli agenti. Ancora una stretta sui minori: in caso di reati dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con un provvedimento, salvo accertata incapacità di intendere, di volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni, criminalizzano un'intera generazione, fanno sapere dalle opposizioni. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola. Ispettori, sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, la ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera all'interno dell'istituto. Centinaia di persone fuggono in barca dalla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo rapido. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola. Il rogo divampato mercoledì ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. Scatta oggi uno dei grandi esodi estivi in direzione delle località di vacanza, attesi fino al 6 settembre, quasi 500 milioni di transiti sulla rete stradale nazionale. Per limitare i disagi, ANAS sospende l'83% dei cantieri, sulle autostrade scattano i divieti di transito per il weekend per i mezzi pesanti. Polizia stradale, carabinieri intensificano i controlli con più pattuglie sulle principali arterie e verifiche su velocità, uso delle cinture, guida sotto effetto di alcol o droga e sicurezza dei veicoli. È tutto, torniamo insieme alle 11.
2: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati in studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di Ornella Vanoni. Il 22 settembre 1934 era un sabato. Il sole era sorto alle 6:16. Qualche ora dopo, a Milano, nella famiglia Vanoni, vide la luce una bimba. 3 chili, scura di capelli, pianse e la grande boccuccia le andò da un orecchio all'altro. E pare che abbia pianto anche la mamma Mariuccia, la immaginava molto diversa. Giusto, Ornella è sempre stata differente, fuori dal coro, curiosa, anticonformista, nella vita come nelle professioni, teatro e musica leggera. Una lunga sfida, a volte involontaria. Giovanissima, qualcuno le disse che con quella voce avrebbe dovuto fare l'attrice. Si iscrisse alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, allora diretta da Giorgio Strehler, il maestro che divenne presto anche suo compagno. Decise di farla anche cantare. Certo, per lei inventò le canzoni della Mala, in buona parte scritte da lui, per Ornella con Fiorenzo Carpi, Gino Negri e Dario Fo. Ed è con quelle che Ornella Vanoni arriva al Festival dei Due Mondi, a Spoleto nel 1959. In teatro Ornella aveva già debuttato nel 1957 nei I Giacopini di Federico Zardi.

Gli anni 60 la musica leggera viveva allora momenti di boom e di fermenti creativi invitanti. Nasceva la canzone d'autore. L'incontro con Gino Paoli avvenne nel 1960. Ne scaturì un amore importante e parecchie canzoni, tra cui un capolavoro, Senza fine, primo posto in classifica e immediato successo popolare. Poi qualche anno dopo Ornella alterna il teatro e la musica. Nel 1961 vince il premio San Genesio come miglior attrice per L'idiota. Sposa Lucio Ardenzi, grande imprenditore teatrale, e nel 1962 nasce il figlio Cristiano Ardenzi. Nel 1963 ancora un premio a San Genesio per La fidanzata del bersagliere. Due anni dopo, nel 1964, è la volta di Rugantino di Garinei, Giovannini e Trovaioli. Prima al Sistina di Roma e poi a Broadway, da cui in poi ci sono solo musica, dischi, TV e festival. Ornella Vanoni vince il Festival di Napoli, è seconda a Sanremo e molti successi discografici epocali, tra cui La musica è finita, Una ragione di più, Domani è un altro giorno, Tristezza, Mi sono innamorata di te, L'appuntamento e Dettagli. Gli anni 70. Nel 1973 Ornella Vanoni fonda la sua casa discografica La Vanilla e si trasferisce a Roma. È l'epoca dei concept album. Occorre la figura di un produttore, inizia un lungo sodalizio con Sergio Bardotti, che darà vita a lavori importanti e di grandi successi che dureranno poi nel tempo. Il primo nel 1976 è La voglia, La pazzia, L'incoscienza e L'allegria. Il fantastico incontro con il Brasile di Vinicius de Moraes e Toquinho, un classico nel 1977, Io dentro, Io fuori. Disco doppio e tournée con i New Trolls, incontro con la musica di tendenza dell'epoca. Dello stesso anno poi una hit parade altissima con Più in coppia con Gepi. Dal 1978 al 1983 torna a vivere nella sua Gran Milano.

80 Ornella Vanoni è sempre più la signora della canzone, raffinata, sofisticata, come il Made in Italy. Gianni Versace si occupa del suo look. Ricetta di donna, 2301 parole e uomini sono i tre dischi della maturità, del passaggio di Ornella da sex symbol intelligente a signora moderna con la penna in mano. Bardotti la porta a scrivere i testi che interpreta, tra cui Musica Musica e Vai Valentina, sono i due maggiori successi di quel periodo. Continua in questi lavori la ricerca degli incontri musicali con cui Ornella Vanoni partecipa: Loredana Bertè, Caterina Caselli, Jerry Mulligan, Lucio Dalla. C'è persino una fugace ricomparsa di Gino Paoli. Nel 1984 eccoli di nuovo, Gino e Ornella. Una tournée di Sold Out, un disco live insieme che brucia le classifiche. Una nuova canzone simbolo, Ti lascio una canzone. Anno di ritorni, il 1985, anche in teatro, con Giorgio Albertazzi, Commedia d'amore. Nel 1986 arriva un progetto discografico molto ambizioso, nel momento di massima crisi della canzone italiana. Vanoni e Bardotti issano il tricolore a Manhattan. Ornella interpreta grandi successi italiani di tutti i tempi e di tutti gli stili, da Cocciante, nasce poi anche interpretazioni anche di, nel mondo dei jazz, George Benson, Steve Gadd, Gil Evans, Michael Brecker, Ron Carter. Finisce praticamente con questo lavoro la collaborazione con Bardotti, che si dedica a tempo pieno alla TV. Nel 1987 sono un disco e una tournée di altissimo stile e livello. Il progetto è firmato da Ivano Fossati e Greg Walsh. Il cerchio musica-teatro si salda nella tournée con l'impianto scenico innovativo e inimitabile dell'amico Arnaldo Pomodoro.

Gli anni 90 e 2000. L'altro importante produttore artistico di Ornella è Mario Lavezzi, che lungo gli anni 90 e all'inizio del nuovo millennio è riuscito a connotare con successo un nuovo stile di Ornella. Stella nascente, disco d'oro, il bellissimo Sherazade, le fantastiche cover di Un panino, una birra e poi e di La tua bocca da baciare sono i lavori principali. Dagli anni 90 è anche Argilla, frutto della collaborazione con artisti sperimentali come il produttore e arrangiatore Beppe Quirici e il jazzista Paolo Fresu. Il 22 settembre 2004 è un giovedì di un compleanno importante. Due giorni dopo esce il nuovo disco con l'amico Gino Paoli. Ornella partecipa anche al Festival di Sanremo del 2009 come madrina della giovane cantante Simona Molinari. Con lei duetta nel brano Egocentrica. Durante la serata interpreta anche Vedrai Vedrai di Luigi Tenco e ricorda Mino Reitano cantando Una ragione di più. 13 novembre 2009 esce il nuovo album Più di te, contenente cover di brani di cantautori tra cui Zucchero, Pino Daniele e Antonello Venditti. L'album è anticipato dal singolo Quanto tempo è ancora, cover di Biagio Antonacci. E gli anni 2010 e gli anni 2020, nel settembre del 2013 pubblica un disco dal titolo Meticci. Ornella Vanoni dichiara che sarà il suo ultimo album di inediti. Torna sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2018 cantando insieme a Bungaro e Pacifico il brano Imparare ad amarsi. Nel 2021 pubblica un nuovo album di inediti dal titolo Unica. L'anno seguente, nel 2022, riceve il premio Tenco Speciale, creato appositamente per lei. E tra il 2023 e 2024 è in TV tra gli ospiti frequenti del programma Che Tempo Che Fa sul 9, condotto da Fabio Fazio.

Le frasi celebri di Ornella Vanoni. Mina è la più grande cantante italiana, anche se da alcuni anni non le importa niente di cantare. Io la invidiavo moltissimo per quel suo successo così gioioso. L'Italia impazziva per lei, esplodeva di buon umore. E siccome è dotata da Dio, ha questa facilità sorprendente. Canta con la stessa faciloneria di chi sta facendo una cosa qualsiasi. È ancora capace di dare grandi emozioni. Mi fa rabbia perché lei fa dei dischi perché le conviene e io non sono d'accordo. Questo mestiere lo si fa bene o non lo si fa? Mi dico, hai i soldi, ma per la miseria fai un disco con Jill Evans, con una grande orchestra?

di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: questo è l'appuntamento mensile che noi ormai da qualche tempo riproponiamo, perché insomma ci sono tante cose interessanti da conoscere, da chiedere.
1: E poi così anche i nostri ascoltatori, seguendo la trasmissione, ci hanno posto delle domande da rivolgerle. Una di queste è la seguente: in caso di un ricovero di una persona che, non so, ci sono caduta dalle scale, viene accompagnata e presenta delle lesioni, delle fratture, insomma, però voi vi accorgete che non è caduta dalle scale, ma c'è sotto qualcos'altro. Ecco, in questo caso come vi comportate? Qualcosa, che iter seguite?
2: Sì, diciamo che sono fatti che accadono per fortuna con una frequenza piuttosto bassa, ma non sono del tutto eccezionali. A volte si ha la percezione, soprattutto in questo periodo nelle donne e talvolta nei bambini molto piccoli, che il trauma riportato possa essere, come dire, non riconducibile alla storia che il paziente o il genitore del bambino raccontano. È chiaro che in quanto pubblico ufficiale diciamo abbiamo il dovere di andare oltre quello che può essere una apparenza, cioè quello che ci viene riferito dal paziente o dal genitore. E sicuramente uno degli obblighi da parte del sanitario è innanzitutto cercare di focalizzare e descrivere bene quelle che sono le lesioni e riportarle quindi sul verbale di pronto soccorso, e in fase di dimissione, non potendo obbligare il paziente a dichiarare quello che, diciamo, sì, potrebbe realmente essere accaduto, fare una segnalazione all'autorità giudiziaria, la quale autorità giudiziaria poi provvederà a fare le dovute valutazioni a livello extra ospedaliero. Faccio un esempio che mi è capitato personalmente piuttosto recentemente.
1: Ecco, ma la segnalazione la fate dicendolo alla persona interessata e non all'accompagnatore?
2: Non siamo obbligati diciamo così, ad informare il paziente che stiamo procedendo in questo senso. Anche perché si perderebbe da parte dell'autorità giudiziaria anche il beneficio della sorpresa. Detto ciò, appunto, un caso capitatomi recentemente di una donna che riferiva di essere caduta in ambito domestico, in casa, ma che aveva a livello degli avambracci degli ematomi, quelli che volgarmente definiamo come lividi, e che facevano pensare a tutt'altro rispetto a quello che lei, raccontava. Interrogata più volte le è stata posta una domanda, attraverso la quale si sperava potesse, tra virgolette, cadere, no? E descrivere quanto realmente è accaduto. Lei è rimasta nella sua posizione, dicendo sostanzialmente che era un trauma domestico del tutto casuale. È chiaro che in quei casi, visto anche il momento storico che viviamo e la particolare frequenza con cui la violenza sulle donne si manifesta, è stata fatta una segnalazione all'autorità giudiziaria affinché poi possa fare eventuali ulteriori verifiche.
0: Un tempo c'era un presidio della polizia o dei carabinieri presso l'ospedale, non c'è più, non si usa più, presso il pronto soccorso anche.
2: Allora, io ho iniziato a lavorare in pronto soccorso nel giugno del 2004, è stato il mio primo giorno di lavoro, e di pronto soccorso ne ho visti diversi. E effettivamente quello che dice lei è giustissimo, c'è sempre stato il presidio di pronto soccorso di polizia all'interno del pronto soccorso, piccolo o grande che esso sia.
0: Certo.
2: Negli ultimi anni la carenza di personale e la carenza di risorse, non è che abbia interessato solamente il Servizio Sanitario Nazionale. È cronaca di tutti i giorni, soprattutto durante i periodi di confronto politico, no? Il discorso sulle carenze dei vari settori della pubblica amministrazione, tra cui le forze dell'ordine sono sicuramente parte integrante. E proprio la carenza di personale o la necessità di dislocarla in contesti ritenuti più idonei all'utilizzo delle forze dell'ordine ha fatto sì che questi presidi siano praticamente scomparsi da quasi tutti i pronto soccorso. Che io sappia sono veramente pochi a livello nazionale i pronto soccorso che hanno un posto di polizia attivo. In passato era attivo H24, poi si è ridotta la fascia oraria, poi sono andati progressivamente scomparendo. Quindi
0: non c'è più.
1: E questo è anche un pericolo.

0: per loro, perché con quello che si sente in vari pronto soccorsi per l'Italia, vabbè, insomma, anche voi venite presi di mira da balordi che vogliono qualcosa.
1: Sì, diciamo che
0: quindi sarebbe necessario.
1: La presenza delle forze dell'ordine rappresentava e rappresenterebbe in linea puramente teorica un deterrente, oltre che una protezione reale da parte, diciamo, nei confronti del personale, da parte di eventuali possibili aggressori. Ecco. È vero anche che i fatti di cronaca degli ultimi tempi dicono anche che le forze dell'ordine, laddove sono intervenute e laddove, ahimè, diciamo così, si sono determinate situazioni che hanno poi visto come, come dire, gli aggressori riportare anche dei banalissimi traumi, le forze dell'ordine sono state accusate di un eccesso di uso della forza, e quindi, insomma, le vicende certo, di cronaca le conosciamo tutte, certo, quante, a cominciare da quello che è successo a Rami a Milano, a quello che è successo recentemente a quei personaggi che hanno martellato un poliziotto a, non mi ricordo dove,
0: a Torino,
1: stato, sì, però sì, ecco, insomma, sappiamo, come sì, va, sappiamo come qual va. È la situazione.
0: Infatti,
1: attuale,
0: il discorso di un presidio sarebbe proprio una cosa importante, sia
1: sarebbe,
0: per quanto
1: sì,
0: riguarda queste situazioni per i pazienti, sia per loro,
1: sì,
0: che lavorano. Insomma,
1: La mia sensazione è che il ruolo di deterrenza che una volta avevano le forze dell'ordine è stato perso proprio di fronte a quello che è un evidente senso di impunità che determinate fasce di popolazioni percepiscono, e quindi non so fino a che punto la presenza della polizia potrebbe effettivamente modificare queste abitudini, che sono espressione di un disagio sociale, che sono espressione di una deriva sociale che è sotto gli occhi di tutti, quindi non...
2: Certo. Senta, come gestite i casi più gravi, magari multipli? Cioè, se succede un incidente, ci sono tre o quattro feriti, magari
0: feriti gravi,
2: tutti,
0: ecco,
2: insieme, magari non li mandano tutti da voi. Ed eventualmente sono sufficienti i medici e gli infermieri che lavorano nel pronto soccorso?
0: O c'è carenza di personale anche qua?
1: Allora,
2: c'è una domanda in due.
1: L'ipotesi che ci sia un arrivo improvviso di un numero particolarmente alto di feriti all'interno di un pronto soccorso è previsto. Ci sono dei piani, ci sono dei documenti e comunque un sistema che prevede la gestione di queste situazioni. Il termine tecnico è PEMAF, piano di emergenza per il massiccio afflusso di feriti, si chiama. Ed è praticamente un piano di emergenza che scatta nel momento in cui all'interno di un ospedale qualsiasi, di un pronto soccorso qualsiasi, dovesse arrivare un numero consistente di feriti. Facciamo l'esempio: abbiamo l'autostrada qui a due passi, certo, un pullman si ribalta e ci sono 52-54 persone dentro, tutte potenzialmente ferite. Che cosa succede? È chiaro che l'attivazione è quello che in termini militari, ma anche e non solo militari, viene definito scramble, cioè l'allerta verso i servizi di emergenza, parte e coinvolge innanzitutto il sistema di emergenza territoriale, quindi Areu, cioè quello che in passato veniva definito 118, quindi partono praticamente i sistemi di emergenza e arrivano sulla scena dell'incidente. Lì poi viene fatto un primo triage, cioè viene stabilito il livello di gravità dei vari delle persone coinvolte nell'incidente, che verranno smistate nei vari ospedali a seconda di quello che è il livello di gravità del paziente stesso. È chiaro che lo smistamento viene fatto in base a quello che quelle che sono le capacità recettive e organizzative di un ospedale. Quindi faccio un esempio: un ospedale come Saronno, che è considerato un DEA di primo livello, quindi con delle possibilità di gestione limitata su determinati, sui traumi, riceverà solamente codici minori tipo verde o al massimo azzurro. Pazienti con un livello di gravità maggiore, quindi codice arancione o eventualmente codici rossi, verranno orientati o verso DEA di secondo livello, quindi più strutturati e con una disponibilità di materiali, strumenti e personale diverso, o addirittura verso quelli che si vengono definiti come centri traumi, tipo per esempio Niguarda, tipo Brescia, tipo Bergamo, eccetera eccetera. Esempio banale è stato, diciamo così, la tragedia che si è verificata a Crans-Montan a Capodanno, sì, gli ustionati che sono stati portati in Italia sono stati portati di certo in quello che era forse l'ospedale, uno dei pochi ospedali in grado di poterli gestire, che era per l'appunto il Niguarda, che è un centro traumi e quindi dotato anche di un centro ustioni dove questi ragazzi sono stati gestiti. Portare il paziente, un paziente del genere in un ospedale privo di determinati, diciamo, di determinati reparti, di determinate competenze, avrebbe significato, come dire, condannare i pazienti, certo, ad un esito, certo, probabilmente non positivo come quello che c'è stato. Quindi il principio di fondo è il paziente giusto nell'ospedale giusto, nel tempo giusto possibilmente.
2: Ecco, quello in caso di incidente viene già prestabilito, come dire, dai soccorritori, da chi interviene, dalla...
1: Sì, si fa praticamente quello che si chiama triage da campo, viene fatto proprio
2: lo fanno
1: sulla
2: proprio
1: scena
2: sulla scena dell'incidente.
1: C'è una figura dedicata che individua sulla base di una serie di valutazioni fatte sul momento il livello di gravità di ogni singolo paziente e quindi li disloca poi subito, tramite centrale operativa, in quelli che sono gli ospedali più adatti a poter gestire quella tipologia di paziente per quella determinata complessità.
2: Certo. Ecco, mi viene in mente un'altra cosa: l'ospedale di Saron è stato anche un ospedale Covid.
1: Sì,
2: qualche anno fa,
1: sì. Grazie a Dio sono lontano ricordo.
0: Sono passati,
2: ecco,
0: un po' di anni.
2: Vi siete trovati a gestire un afflusso di pazienti molto, molto elevato? Come è stato gestito?
1: Sì, grazie a Dio sono passati un po' di anni, quasi
0: quasi è andato nel dimenticatoio.
1: Ecco, sì, però ospedali Covid ce ne sono stati tanti, perché ahimè la Lombardia è stata la regione forse più martoriata dalla pandemia, soprattutto durante la prima ondata. La gestione era fondamentalmente, l'organizzazione qual era? Si sono ridotte o addirittura interrotte gran parte delle attività dei vari reparti e tutto il personale è stato praticamente dedicato all'assistenza di questi pazienti, con alcune figure di riferimento che chiaramente coordinavano un po' tutti i medici e gli infermieri coinvolti nella gestione di questi pazienti, perché lei capisce bene che un ortopedico, un chirurgo generale ha una competenza sulla gestione di una patologia respiratoria o di un ventilatore praticamente pari a zero, perché fanno un altro mestiere. Quindi era indispensabile sostanzialmente avere un sistema, direi quasi piramidale, di gestione e di supervisione.
2: Ah, bene, va bene, facciamo uno stacchetto musicale, poi continuiamo.

0: Ed eccoci di nuovo, allora, la nostra intervista col dottor Michele Mitaritonno, direttore del pronto soccorso di Saronno, al quale abbiamo già posto alcune domande, ma altre ce ne sono da fare. Per esempio, quali strategie adottate per ridurre i tempi di attesa, visto che il problema magari non è solo dei pazienti, ma anche vostro, il fatto di essere
1: un po' assillati. È una cosa che chiedono anche tutti.
0: Assillati
1: dalla ressa, dalla gente che c'è. Fila. Ecco.
2: Quello dei tempi di attesa è il leitmotiv di tutti praticamente. Il problema che l'utenza percepisce maggiormente è... Ed è giusto, insomma, cercare di spiegare le motivazioni dell'attesa e soprattutto quali sono i meccanismi, le strategie che utilizziamo per cercare di attenuarle. Partiamo sempre dal presupposto. Io faccio un esempio a volte nei pazienti che si lamentano dei tempi, e cioè che la domanda che faccio è: se lei avesse 10 figli anziché uno, quanto tempo riuscirebbe a dedicare a ciascuno di questi, o in quanto tempo riuscirebbe ad evadere le richieste di tutti quanti? È chiaro che la differenza è sostanziale. Quindi un primo problema di fondo, come sempre, è la motivazione dell'accesso in pronto soccorso, che in una larghissima percentuale di casi è inappropriata. Non voglio dare i numeri, anche se in questi giorni se ne stanno dando tanti, ma diciamo che è molto alta la percentuale di accessi impropri, che chiaramente vanno ad intasare i servizi di pronto soccorso. Poi non entriamo nel merito delle motivazioni per le quali questi accessi impropri avvengono, ma sono una realtà con la quale dobbiamo necessariamente confrontarci tutti i giorni. Tutti gli ospedali ormai da anni utilizzano come strategia di smaltimento di queste attese in pronto soccorso quelli che vengono definiti come fast track. Fast track è una parola che viene utilizzata in diversi ambiti. C'è per esempio il fast track quando dobbiamo fare check-in o dobbiamo salire su un aereo, che è una linea tra virgolette privilegiata. In pronto soccorso non c'è nessun privilegio per ovvi motivi, ma è semplicemente voler dire che c'è una linea lungo la quale determinati pazienti con determinate caratteristiche vengono convogliati al fine di ridurre i tempi di attesa e velocizzare per l'appunto la dimissione del paziente. E nel caso specifico di Saronno abbiamo il fast track ortopedico, il fast track urologico, quello oculistico, quello otorino e credo di averli detti tutti. Che cosa sono? Paziente che arriva con una sintomatologia specifica per una determinata branca, faccio ad esempio sensazioni di corpo estraneo nell'occhio, anziché aspettare in sala d'attesa che venga vista dal medico e che poi il medico di pronto soccorso stabilisca che deve fare una consulenza oculistica, il personale di triage adeguatamente formato lo invia direttamente all'ambulatorio oculistico, ecco, saltando un passaggio e quindi cercando
1: snellire
2: la procedura, velocizzarla senza togliere assolutamente nulla in termini di qualità di assistenza al paziente. Anzi, stesso discorso vale per faccio un esempio, il paziente che arriva con acufeni, no? Cioè questo fischio nell'orecchio. O con l'epistassi, cioè il sangue dal naso, ecco, anziché aspettare il solito discorso di essere visto dal medico di pronto soccorso, che poi automaticamente nella stragrande maggioranza dei casi lo indirizza allo specialista, salta il passaggio del medico di pronto soccorso e viene indirizzato direttamente allo specialista. E così vale anche per i piccoli traumi per quanto riguarda l'ortopedico o per altre patologie per le quali per l'appunto esistono questi fast track. È chiaro che quello dei fast track poi diventa un po' come le partenze intelligenti durante i ponti, durante le feste importanti, certo. No? La partenza intelligente: parto oggi perché è la giornata migliore e ci facciamo poi, certo, le code chilometriche in autostrada.
0: Tutti.
2: È chiaro che più indirizziamo verso uno specialista più è alta la probabilità che comunque poi abbia delle attese, certo, lì, perché certo, poi lo specialista, l'otorino, l'ortopedico, non è che è lì solo per i pazienti dedicati al fast track, è anche per i pazienti ambulatoriali, è anche per le consulenze e anche per tante altre attività. Certo. Il problema è sempre lo stesso: quanti figli abbiamo? Uno o 10? Se abbiamo 10 figli e abbiamo solamente un papà, è chiaro che i tempi si allungano. Se invece invece avessimo una maggiore disponibilità di risorse, ma questo diventa utopico nel mondo reale che viviamo oggi, è chiaro che i tempi sarebbero completamente diversi.
0: Certo, ci vuole una preparazione particolare per lavorare in pronto soccorso, per il personale che lavora in pronto soccorso?
2: Bella domanda. Allora, da oltre 10 anni, sì, circa 10 anni, esiste una scuola di specializzazione in medicina d'urgenza. Ok, quindi è perché si è dato finalmente, si è riconosciuta una dignità specifica al lavoro del pronto soccorso, e quindi ci sono medici che dopo la laurea si candidano a fare questo percorso formativo, sono i cosiddetti MEU, medici di emergenza e urgenza. Tuttavia, diciamo sì, in passato, ma ancora oggi, chi lavora in pronto soccorso non sempre ha fatto questo percorso, ha delle specialità diverse, cioè ha fatto dei percorsi formativi diversi e ha poi lentamente sviluppato competenza specifica nel settore. Un internista, un chirurgo generale sono, diciamo sì, le figure che più frequentemente troviamo in pronto soccorso e che per vari motivi hanno deciso di fare questo lavoro. Io per primo ho conseguito una specializzazione in chirurgia generale nel ottobre del 2003, ho lavorato come chirurgo generale per un breve periodo di tempo, però poi per una serie di motivazioni personali, professionali eccetera, ho avvicinato il mondo del pronto soccorso, mi è piaciuto e ovviamente ho investito tanto in termini formativi e questo mi ha permesso di diventare un medico d'urgenza a tutti gli effetti. Infatti quando oggi uno mi chiede che cosa sei tu come specialista, non dico di essere un chirurgo generale ma sono un medico d'urgenza, okay. Questa è la mia definizione e questo poi mi ha permesso anche di poter fare un percorso anche in termini carrieristici di un certo tipo.
0: Certo, ecco, ci sono delle possibilità per migliorare il sistema, voglio dire, è solo un fatto numerico, quindi di personale addetto al pronto soccorso, oppure sarebbe opportuno, adesso non so, potremmo fare l'esempio di Saronno, visto che lavora a Saronno, di macchinari, di strumenti, cioè ci sarebbero dei miglioramenti da apportare per farlo funzionare meglio?
2: Per rispondere a questa domanda avremo bisogno di un paio di puntate. quello che le posso dire io è che
0: abbiamo 4 minuti.
2: Gli strumenti nel caso specifico di Saronno, ma nel caso diciamo di tutti gli ospedali in generale, soprattutto in regioni come la Lombardia, gli strumenti per lavorare bene ci sono. E quello che rende migliorabile la competenza e quindi il servizio fornito all'utenza sono altre cose, cioè la possibilità di fare formazione, cosa che ormai è diventata estremamente difficile perché tutto il personale medico, infermieristico e OS è oberato di turni e quindi
1: non riesce
2: a dedicare il tempo alla formazione. Io quando ero un giovane medico, come le dicevo poc'anzi, e ho iniziato a lavorare in pronto soccorso, ho fatto un'infinità di corsi di formazione, molti dei quali addirittura erano pagati dall'azienda, cosa oggi direi impensabile,
0: non si fa più.
2: Impensabile. Quindi se manca la formazione mancano praticamente le basi su cui poter costruire, perché c'è una formazione teorico-pratica e poi l'applicazione sul campo. Io posso essere un perfetto, come sono stato dichiarato, un ottimo chirurgo generale, mi sono specializzato con 50-50esimi in chirurgia generale, ma non saprei fare il chirurgo proprio perché non ho fatto un percorso formativo post-specialità adeguato che mi consentisse di fare correttamente il mio lavoro. E questo vale per molti giovani che oggi approcciano il mondo della medicina, non solo quello del pronto soccorso. C'è una discrepanza tra la teoria e il mondo reale.
0: Sì, poi conta anche secondo me il fatto di farlo tutti i giorni un determinato lavoro, quello serve
1: l'esperienza, la fai sul campo,
0: quindi
1: certo.
0: La specializzazione deriva anche dal
1: però
0: dal
1: fare, come dice lui, la formazione sarebbe indispensabile,
2: sì, anche,
1: perché
2: ci sono anche tanti altri aspetti, che è un aspetto caratteriale, c'è il medico decisionista, il medico che è incerto,
1: anche
2: e questo
1: quello,
2: è uno dei
1: certo.
2: grossi problemi, l'insicurezza poi fonda su tanti altri è figlia di tante altre cose che poi sono un aspetto caratteriale, un aspetto formativo, un aspetto conoscitivo, eccetera eccetera, e
0: il senso,
2: il senso di appartenenza anche ad una struttura, l'amore, cioè, che si ha nei confronti, esatto, di un,
1: sì, sì, la passione per questo lavoro, certo.
2: Come,
1: certo,
2: dico sempre io, noi possiamo andare a prendere il caffè in 10 bar diversi, ma ci sarà il barista o la barista che ce lo farà perché gli piace quel lavoro, e il caffè sarà sicuramente un ottimo caffè, e ci sarà quello che va lì solamente per il 27 del mese e ci farà una tazzina con dell'acqua colorata. È esperienza di tutti quanti questa qui, eppure paghiamo la stessa cifra. Quindi le componenti sono tante, devo dire, e ripeto, si potrebbe entrare ancora più nel dettaglio, ma avremo bisogno di almeno un paio di puntate
1: ma purtroppo
0: siamo,
1: ecco,
0: arrivati alla fine,
1: siamo arrivati
0: tempo.
1: Alla fine, allora, sempre molto interessante, sempre veramente sul pezzo, diciamo, proprio
0: grazie
1: perché
0: di essere stato
1: la,
0: con
1: la
0: noi.
1: Ringraziamo
0: grazie
1: proprio per tutte le informazioni che ci ha dato, e l'aspettiamo ancora il mese prossimo perché
0: buona
1: avremo
0: giornata.
1: Sicuramente altre domande
2: volentieri,
1: da porre.
2: Volentieri.
0: Buona giornata,
2: grazie,
0: a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a voi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Ugo Scali. Medio Oriente ad alta tensione. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze sul campo dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella mattinata in Cisgiordania, in cui hanno perso la vita anche 4 cittadini palestinesi. A Gaza intanto 2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in seguito ad una nuova ondata di raid israeliani. Diverse esplosioni si sono udite questa mattina nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo resta alta la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni a Teheran. Il petrolio resta sui massimi. Sono scattati nella notte nuovi dazi decisi da Trump. Le tariffe tra il 10 e il 12,5% colpiscono 60 paesi, compresi quelli europei. Misure giustificate, spiega la Casa Bianca, per supportare la lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenza a colluttazione. Il proprietario ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato rintracciato a poca distanza dai carabinieri, che poi lo hanno accompagnato in ospedale. Il centrocampista del Sassuolo, Cristian Volpato, sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato 2 volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC. Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio. Non sarà il CT dell'Italia la notizia stellata poco fa sulle agenzie. Centinaia di persone in fuga in barca dalla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo rapido. Il rogo, divampato mercoledì, ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. È tutto, torniamo alle 12.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Sono Federica, ancora con voi, con Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Allora ascoltiamo un po' di musica insieme, facciamo anche due chiacchiere. Donna amante mia, la canzone di Umberto Tozzi che è stata parte del suo album E tu del 1976, e è uno dei pezzi più celebri di Umberto Tozzi. Racconta una storia d'amore e di passione intensa, ma anche di tormento e di distanza emotiva tra i due protagonisti. Parla di un uomo che si trova in un rapporto di amore e passione con una donna, però prova un senso di distacco e incomunicabilità. Ora, la canzone esplora dei temi come la solitudine, il desiderio di un amore vero e al contempo la difficoltà di mantenere una connessione autentica in una relazione. Il protagonista sembra essere immerso in un rapporto che è pieno di affetto e di attrazione fisica, ma non riesce a soddisfare completamente il suo bisogno emotivo. Questo brano è noto per la sua carica emotiva, per la sua capacità di trasmettere il tormento interiore di chi vive un amore non di piena soddisfazione. La voce di Tozzi, che è calda e profonda, riesce però a catturare, anzi riesce appieno proprio a catturare questa sofferenza. Ascoltiamo la nostra canzone Donna amante mia.

Roberta, altro bellissimo nome. Negli anni 60 Peppino Di Capri vive il suo periodo di maggior successo commerciale, vede praticamente in classifica tutti i suoi 45 giri, tra l'altro ci sono anche brani originali in italiano e rifacimenti di classici della canzone napoletana. Nel 1963 è l'artista più pagato d'Italia. La sua storia coniugale con Roberta Stoppa, pur con qualche nube, non sembra, diciamo, avere o conoscere crisi. Due giovani autori romani, Lepore e Naddeo, sottopongono a Peppino un motivo intitolato "Lo sai". Peppino vorrebbe inciderlo, ma sente che manca qualcosa, e allora in una delle sue notti insonni prova e riprova e finalmente capisce che per poterlo completare occorre un nome di donna. Eccoci qua. Alle 5 del mattino sveglia la moglie, le fa ascoltare per la prima volta questo brano dedicato a lei, e nasce così questa evergreen della musica italiana. E una curiosità, visto l'enorme successo di questo brano, nell'estate del 63 il settimanale Sorrisi e Canzoni TV deciderà addirittura di regalare un 45 giri a tutte le italiane di nome Roberta. Ascoltiamo il brano.

0: Roxanne di Arizona Zervas. Bene, Roxanne è un singolo pop rap che è stato pubblicato nel 2019 e è diventato celebre soprattutto grazie a TikTok. Il brano ha ottenuto un enorme successo commerciale, arrivando alla top 10 di diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito. E il tema centrale qual è? Che la canzone descrive una ragazza di nome Roxanne, descritta come una persona festaiola che ama spendere i soldi del padre. Arizona Zervas ha spiegato che il brano parla di una ragazza che voleva, ma di cui non aveva bisogno, quindi ha raccontato che la canzone è stata ispirata da alcune donne che l'hanno incontrato in un bar a West Hollywood. È noto questo brano per il suo ritornello, che è molto orecchiabile, e per lo stile pop rap che è diretto e facilmente riconoscibile. È diventata anche, direi, un inno su TikTok, con oltre, pensate, 2,3 milioni di video creati utilizzando questo brano. Bene, ascoltiamo Roxanne.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

Dite a Laura che l'amo. Beh, è una canzone, sì, è il titolo di una canzone di Michele, un brano emozionante, intenso, che racconta di un amore che non è corrisposto, ahimè, e della sofferenza di chi non riesce ad essere insieme alla persona amata. Il protagonista di questa canzone si rivolge a qualcuno chiedendo di comunicare a Laura, la persona ovviamente amata, che i suoi sentimenti sono profondi e sinceri. Ora, nonostante poi la distanza, le incomprensioni che impediscono a queste due persone di stare insieme, l'amore che egli nutre per Laura rimane inalterato. E la melodia è dolce, malinconica, la voce di Michele esprime la sofferenza interiore di chi vive un amore che non è ricambiato, che però è sempre molto forte e anche incondizionato. Il messaggio centrale del brano è proprio un inno alla forza dei sentimenti e della speranza. E questa canzone è un vero e proprio atto d'amore, e questa Laura che gli continua a portare nel cuore. Bene, con quest'ultimo brano anche oggi abbiamo chiuso il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne, e grazie per averci fatto compagnia. Ci ritroviamo alla prossima puntata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati. Anche oggi siamo con voi per proporvi appuntamenti, visite e gite fuori porta. Al microfono Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Fino al 18 ottobre a Gallerie d'Italia, Piazza della Scala 6, a Milano, c'è una bellissima mostra, Bellezza e bruttezza, ideale, reale e caricaturale nel Rinascimento. E la mostra si svolge appunto alle Gallerie d'Italia a Milano. Sono facce deformi, volti tumefatti, sguardi demoniaci, fanno parte di una grande rassegna che conferma quanto i canoni estetici cambino con il tempo e come i brutti non si trasformino in belli, ma possono piacere lo stesso. Geppi Gleiezes è regista e anche uno degli attori accanto a suo figlio per proporre Napoli Nobilissima, due atti unici di Raffaele Viviani, in scena nella Sala Grande del Teatro Parenti di Milano fino al 26 di luglio. Composto da Don Giacinto, ritratto agrodolce di un anziano bersaglio della comunità attorno a lui, ma capace di conservare una sua nobiltà ostinata, e La musica dei ciechi, che racconta di una piccola orchestra ambulante di musicisti non vedenti, guidata da un cieco, e che diventa un universo popolato da figure fragili e poetiche che trasformano la sofferenza in resistenza. Fino a domenica 26, Sala Grande del Teatro Parenti in via Pier Lombardo 14, Milano. Scoprite i tesori delle nostre chiese a Milano, un itinerario particolare tra stili ed epoche diverse per scoprire rarità, curiosità e meraviglie, tradizioni e devozioni. Nella romanica Sant'Ambrogio, in piazza Sant'Ambrogio 15, l'altare d'oro di Volvinio del IX secolo è un unicum dell'oreficeria carolingia, un pagliotto d'oro ed argento che riveste l'altare maggiore, rilievi a sbalzo in lamine auree con scene evangeliche sono sul fronte, separate da smalti e pietre preziose, mentre sul retro, in argento, sono descritti episodi della vita di Sant'Ambrogio. Mentre nella cinquecentesca Santa Maria dei Miracoli, in Corso Italia 37, lo splendido pavimento policromo è composto da tarsi e marmoree realizzate con l'antica tecnica romana dell'opus sectile. Lastre colorate, tagliate, formano disegni geometrici che riprendono le strutture soprastanti in una decorazione pavimentale tra le più belle dell'architettura milanese. Non dovete mancare per visitare queste bellissime chiese. Milano Dancing City, il 28 luglio, 4, 18, 25 agosto e 13 settembre. La danza torna in città al Base, con lezioni di ballet di coppia e un laboratorio performativo che permetterà di prendere parte allo show della compagnia Lost Moment. Ascoltatori, non mancate di prendere in considerazione qualcuna delle mie proposte e noi ci risentiamo alla prossima.

0: Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
2: Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, della pausa agostana, nona domenica dopo Pentecoste.

fatti, cosa che scandalizza gli scribi presenti. E allora Gesù compie il miracolo. Quest'uomo se ne va portandosi dietro il suo lettuccio. Che cosa dire di questo brano, cosa dire di questo racconto? Beh, la prima cosa che dobbiamo notare, questo un po' in generale, no? in tutti i Vangeli, Gesù è sempre un po' restio a compiere dei miracoli, perché sa bene che i miracoli sono facilmente fraintendibili. E allora forse è proprio per questo che in questa occasione dice apertamente il motivo per cui compie il miracolo. Perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, allora io ti dico, alzati, torna a casa tua, eccetera, eccetera. Ora, può essere che questa affermazione, questo sapere che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, forse ci lascia un po' indifferenti. Non lascia indifferenti quelli che sono lì presenti, in particolare gli scribi. Loro sanno bene che solo Dio ha il potere di perdonare. E di più, sanno bene che la legge non ammette ignoranza, per cui se sbagli devi essere punito. Ora, trovarsi davanti a un uomo che dice a un altro uomo che gli sono rimessi i peccati, trovarsi davanti a uno che quindi usurpa questo potere di Dio, un uomo che usurpa questo potere di Dio, vuol dire trovarsi davanti a un bestemmiatore, ed è il motivo per cui Gesù sarà condannato e ucciso. Quindi c'è in gioco qualcosa di molto serio, di molto importante, perché ne va del volto stesso di Dio, che però non possiamo identificare tout court con la legge, così come fanno gli scribi. E allora proviamo anche qui a lasciare emergere qualcosa dal testo, qualcosa che possa aiutare il nostro cammino. Sono tanti i temi che vengono toccati e i temi che Marco vuole offrirci. Come sempre non abbiamo la possibilità di sviscerare tutto, e allora mi limito così a toccare soltanto alcuni aspetti. Provo davvero a raccogliere qualcosa che possa funzionare un po' come uno spunto, no? Un rilancio per rilanciare appunto poi la riflessione, la preghiera personale. La prima cosa che mi piace sottolineare è un'annotazione che Marco fa all'inizio per introdurre la scena, e ci dice che Gesù annuncia la parola, e questo raduna attorno a lui, fa sì che si raduni attorno a lui una folla di persone, assiepati in ogni dove, la casa piena, non c'è più spazio nemmeno davanti alla porta. È bella questa cosa, tutti accorrono perché finalmente c'è uno che annuncia la parola, tutti accorrono perché finalmente c'è uno che prende, coglie quel loro desiderio di ascoltare la parola. Non sono gli scribi, sono neanche loro o ad ascoltare o a tenere d'occhio Gesù, ma non sono loro che insegnano, non sono loro che annunciano la parola. Allora questo mi porta a chiedermi già una prima domanda da tenere lì magari come compito delle vacanze: che desiderio c'è in me di ascoltare la parola? Ritrovo in me il desiderio che spinge queste persone ad assieparsi lì dove c'è Gesù che racconta la parola, lì dove c'è Gesù che annuncia la parola? Lo ritrovo o no questo desiderio? C'è o non c'è in me questa sete di parola? Ma il cuore della scena è occupato però dal paralitico che viene portato davanti a Gesù, viene proprio fisicamente calato dal tetto, con precisione millimetrica, sembra quasi una scena di Mission Impossible, calato perfettamente lì proprio dove si trova Gesù.

che cosa ci racconta questo? Beh, la prima cosa che mi viene da pensare è la paralisi di questo uomo. A me sembra così un simbolo, è un simbolo dei tanti blocchi che impediscono anche a noi di camminare, dei tanti blocchi che ci impediscono di fare quello che sappiamo essere giusto e doveroso, dei tanti blocchi che ci impediscono di cercare, di seguire il Signore, ci impediscono magari proprio di ascoltare la sua parola. E non lo so, mi sembra che tante volte ce ne staremo volentieri lì così, a crogiolarci nella nostra infermità, a crogiolarci in questi limiti, un po' a piangerci addosso, e quindi non facciamo nulla per reagire a questa paralisi. E la pagina di oggi ci dice una cosa chiara, ci dice che non c'è paralisi, non c'è fallimento, non c'è peccato, per quanto grande, che ci possa impedire di andare da Gesù. Certo, uno se vuole la giustificazione la trova sempre, la giustificazione ai propri blocchi, alle proprie paure, alla propria pigrizia, si trova sempre. Però la cosa bella di questo Vangelo è che ci dice che c'è sempre una possibilità, c'è sempre una via d'uscita, c'è sempre una soluzione. Una soluzione che in questo caso arriva, prende le sembianze di questi quattro uomini che si fanno carico della situazione di questo paralitico, e questo è bello, perché tante volte sono proprio le amicizie, sono proprio le persone che ci circondano, quelle che ci consentono di uscire dai nostri blocchi, dalle nostre paure. E questo potrebbe essere il secondo spunto, no, da portare a casa. Primo, se davvero desidero qualcosa di grande, qualcosa di bello, devo assecondare questo desiderio. Non posso farmi vincere dalle pigrizie, dalle paure, non posso far diventare quasi, non posso farmi un idolo del mio fallimento, non posso davvero stare lì a compiacermi del fallimento, devo rompere questo gioco diabolico, questo gioco perverso che mi impedisce di camminare e mi impedisce poi davvero di essere felice. Per quanto uno possa aver sbagliato, per quanti peccati posso riconoscere nella mia vita, per quante cadute, per quante infedeltà, no, non posso lasciare a queste l'ultima parola. Quindi se anche trovo un barlume di desiderio, uno straccio di desiderio, seguilo, devo seguirlo, devo dare voce a questo desiderio e non alle paure. Dicevo, un gioco perverso, no? Quello che si può instaurare, un gioco che grazie a Dio in questa pagina viene rotto definitivamente. Figlio, ti sono perdonati i peccati. E anche qui ci sarebbero tantissime cose da dire. Primo mi chiedo se era davvero questo quello che voleva sentirsi dire quell'uomo, o anche i quattro che lo hanno portato lì probabilmente immaginavano la guarigione, il tornare a camminare, e per prima cosa si sentono dire questo: figlio, ti sono perdonati i peccati. Però ecco, questa frase ci consente di fermarci su un tema anche qui credo importante, che tante volte forse perdiamo di vista, sul senso del peccato. Troppo spesso forse confondiamo senso del peccato, senso di peccato e senso di colpa. Sono due cose ben diverse, sono due cose davvero profondamente diverse. Il senso di colpa ha a che fare con il mio io che non è soddisfatto di sé. Mi ero fatto un'idea di me e non sono stato capace di corrispondere a questa idea, non sono stato all'altezza, quindi sento la delusione, sento il peso del fallimento, mi sento scottato, ecco. Il peccato invece ha a che fare con la relazione con l'altro, la relazione con l'altro che ho rotto. Il senso di colpa è per me, il senso di colpa lavora su di me e continua a lavorare su di me e non esco mai dal senso di colpa. Il peccato è invece
la relazione con l'altro ha a che fare con la relazione con l'altro, e se ne esce perché a un certo punto scopri che l'altro ti vuole bene anche se gli hai fatto del male. E allora, mentre la colpa ti chiude sempre nel tuo passato, mentre la colpa ti rinfaccia sempre quello che è stato e quello che hai fatto, il peccato, attraverso il perdono, ti apre al futuro. Questo è il vero miracolo di questa pagina. Quanti sono perdonati i peccati, dice il desiderio di Gesù di entrare in relazione con quest'uomo e di aprirlo al futuro, di spingerlo verso il futuro. E questo è quello che fa Dio con noi, con ciascuno di noi, davanti al nostro errore, davanti al male che siamo capaci di fare. Paradossalmente il suo amore aumenta. E è come se Dio ci stesse dicendo: non hai ancora capito il bene che ti voglio. E allora, per fartelo capire, questo bene aumenta. E questo credo sia davvero il punto fondamentale di questa pagina: il peccato che diventa il luogo in cui conosco chiaramente chi è il Signore. Pensiamo al paralitico. Se lo guardiamo dal punto di vista della legge, quell'uomo no, assolutamente non aveva il diritto di avvicinarsi a Gesù, perché è malato, perché è impuro. Il peccato, secondo il nostro modo di sentire, è qualcosa che mi allontana da Gesù. E invece no, questa pagina sta qui a dirmi che proprio il peccato diventa il motivo del mio avvicinamento a Gesù. Proprio nel peccato conosco realmente chi è il Signore. Allora, quello che mi sembra essere ciò che mi allontana dal Signore diventa il luogo di conoscenza vera del Signore attraverso la sua misericordia. Allora, non conosco il Signore nella mia giustizia. Nella mia giustizia al massimo posso conoscere la mia bravura, posso conoscere i miei presunti meriti, mi attacco alle mie qualità, mi attacco a quello che sono, a quello che faccio, e lì però rischio di diventare tremendo. E quando sbaglio, che capisco? E capisco che Dio ha un solo vizio tremendo, non è tremendo lui, ma ha un vizio tremendo, che è quello di perdonare sempre. E allora si compie il miracolo. Il male diventa il luogo dove sperimenti un amore ancora più grande, ancora più forte, proprio perché quando compi il male hai più bisogno di essere amato. Non è facile accettare tutto questo. Forse è per questo che la pagina si chiude con Gesù che al paralitico dà un comando che può sembrare strano, ma è chiaro. Abbiamo letto: alzati. Il verbo che troviamo in greco è il verbo della risurrezione. Il primo significato è svegliati. Risvegliati. Questo è quello che ci chiede, che ci offre Gesù: svegliarci da un incubo, un risveglio definitivo da quell'incubo che è prodotto dal senso di colpa, da quell'idea che il perdono è ciò che mi allontana. Nel perdono si aprono gli occhi, si aprono i nostri occhi su di noi e sull'altro, scopriamo di essere voluti bene, scopriamo che l'altro mi vuole bene, e allora si ristabilisce la relazione, che è la vita dell'uomo. E senza relazione non c'è vita, c'è la paralisi, c'è la morte. Alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. È questo principio di vita nuova che ricevi attraverso il perdono, lo devi mettere in atto, lo puoi giocare lì dove vivi. E il frutto di questo cambiamento lo vedranno quelli di casa tua, quelli che vivono con te. E questo allora è il mandato, l'altro compito per le vacanze: vivere le nostre relazioni quotidiane con questo principio nuovo, con la luce e la vita che vengono dalla capacità di chiedere e di offrire perdono. A tutti auguro una buona continuazione d'estate e a risentirci alla ripresa del nuovo anno sociale.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Oggi vi raccontiamo i bambini saharavi in Italia per fare conoscere la loro causa. Sono scesi dall'aereo con in mano le bandiere del paese che reclamano, vestiti con le lunghe e ampie tuniche tipiche della loro tradizione, così come i ciondoli d'argento legati alla fronte delle ragazze. Loro sono i 120 bambini saharavi dei campi profughi in Algeria, coinvolti nel progetto di accoglienza piccoli ambasciatori di pace saharavi. A raccontarci il loro arrivo a Roma, avvenuto il 4 luglio scorso, è Valentina Roversi, la presidente della rete saharavi, che coordina le associazioni locali e le regioni che ospiteranno diversi gruppi di bambini. Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania. Al progetto collabora anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi. Staranno in Italia fino al 21 agosto, ospiti in parrocchie, scuole, spazi comunali o messi a disposizione dalle associazioni. Sono bambini dagli 8 ai 12 anni, tutti con una forte coscienza politica sulla loro storia. Infatti, come in ogni edizione dal 1982 a oggi, l'obiettivo principale del progetto è far conoscere la loro causa. Ma non mancano scopi sanitari e di scambio culturale, oltre che di promozione della pace, specifica Roversi. La situazione del popolo saharavi, su cui i bambini arrivati provano ad accendere i riflettori, riguarda uno dei conflitti dimenticati più lunghi al mondo. Da circa 50 anni questi profughi vivono in una delle zone più inospitali del deserto, vicino alla città di Tondouf, in Algeria. In condizioni rese ancora più precarie da temperature che d'estate superano regolarmente i 50 gradi. Dal 1975 il popolo saharavi, costretto ad abbandonare il proprio territorio per sfuggire ai combattimenti che si scatenarono dopo la fine del dominio spagnolo, reclama l'indipendenza e il ritorno della propria terra d'origine, nel Sahara occidentale. Anche se non hanno mai perso la speranza di tornare e la voglia di lottare per la propria causa, da generazioni i bambini nascono nei campi profughi, in una situazione che via via si è stabilizzata, tanto da passare dalle tende alle case di sabbia e ora quelle di cemento, con strade in alcuni casi anche condizionatori, racconta. Tuttavia, questi campi dipendono completamente dagli aiuti e dopo una riduzione di circa il 50% dei finanziamenti provenienti da USAID, sta diventando difficile portare avanti progetti già avviati in ambiti come educazione, agricoltura e sanità. Il viaggio in Italia dunque diventa anche un'occasione di tutela della salute a partire da un check-up completo. Molti dei bambini arrivati hanno bisogno di cure gastrointestinali, c'è chi ha celiachia o diabete, patologie ancor più serie, molti con problemi di vista e anche un bimbo con una grave disabilità. Il progetto le permetterà di svolgerli e individuare il percorso più adatto. Durante la loro permanenza i bambini saranno infatti coinvolti anche in attività educative, sportive, ricreative e in momenti di incontro e di scambio con le comunità italiane. Così conclude Roversi. I piccoli ambasciatori, come gli oltre 15.000 bambini e bambine che li hanno preceduti in questi 44 anni di progetto, hanno la concreta possibilità di unire istituzioni, associazioni e comunità locali ai valori della pace, della cooperazione e del diritto dell'autodeterminazione di ogni popolo.

siamo in Mozambico. Ucciso il vescovo degli ultimi. Con l'assassinio di Monsignor Osorio Citora Afonso, 54 anni, vescovo di Quelimane, amministratore apostolico di Beira, è stata colpita una delle voci più autorevoli di una chiesa che in Mozambico rappresenta spesso l'ultimo presidio di vicinanza ai poveri, agli sfollati e alle vittime delle continue emergenze che attraversano il paese. Il corpo del presule è stato trovato all'alba del 6 giugno nella residenza episcopale, la camicia azzurra coperta di sangue. Ignoti si sarebbero introdotti durante la notte nell'edificio e il vescovo sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al petto. Nelle province centrali del Mozambico, dove Monsignor Afonso svolgeva il suo ministero, la Chiesa Cattolica non si limita all'evangelizzazione. Costruite scuole, sostiene famiglie, orfani e diseredati, assiste chi per tutto dopo cicloni e inondazioni. È una presenza quotidiana in una società segnata da forti disuguaglianze e da tensioni politiche mai del tutto sopite. La comunità di Sant'Egidio, presente nel paese attraverso numerose fraternità, ricorda il vescovo Afonso come un pastore appassionato al Vangelo e vicino al popolo, e anche Papa Leone XIV, nell'esprimere il suo cordoglio, ha parlato di un grave atto di violenza. Andiamo sempre in Africa, in Sierra Leone, una speranza per i bambini di Freetown. Ci sono luoghi del mondo nel quale la parola speranza non ha bisogno di essere definita. Uno di quei luoghi è il Freetown, in Sierra Leone. Con queste parole Don Luca Barone, presidente di Mission Don Bosco, descrivere l'opera Don Bosco Fambul, un centro di accoglienza, recupero e riabilitazione dedicato ai minori in condizioni di strada. Qui i salesiani lavorano seguendo le orme di Don Bosco, che nella Torino pre-industriale della metà dell'Ottocento aiutava i numerosi bambini che confluivano in città per trovare un'alternativa alla fame e all'abbandono. Allo stesso modo, i suoi figli, arrivati in Sierra Leone 40 anni fa, si sono immediatamente resi conto che l'esigenza alla quale rispondere era la stessa: mettersi al servizio di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che nella capitale Freetown non hanno una casa né una famiglia e si trovano in condizioni di sfruttamento o totale vulnerabilità. Al Fambul, con l'intervento di psicologi e professionisti, arrivano a rielaborare i traumi del corpo e dell'anima, e con la presenza dei salesiani e di altri bambini con la stessa storia iniziano a sentirsi a casa, amati e protetti. Chi varca la soglia del cortile del Don Bosco Fambul, conclude Don Luca, trova la speranza in atto, una speranza organizzata che è la chiave di volta per il futuro non solo di questi bambini e ragazzi, ma dell'intero paese. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi ricordiamo che rientriamo a settembre. I nostri racconti sono da venire e Famiglia Cristiana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno studio, Ugo Scali. I centri logistici di Wildberries, il più grande rivenditore online russo, sono stati colpiti nella notte da un attacco di droni ucraini nelle città russe di San Pietroburgo, Tver e in Crimea. Mosca ha risposto stamane con lanci sulla capitale Kiev. Zelensky sarà negli Stati Uniti martedì per i funerali del senatore Graham e vedrà Trump. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze militari sul campo dopo la morte di un cittadino israeliano negli scontri violenti avvenuti nella Cisgiordania occupata, in cui hanno perso la vita anche 4 palestinesi. A Gaza altri 2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in seguito ad una nuova ondata di raid aerei israeliani. Diverse esplosioni si sono udite stamane nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo resta altissima la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni contro Teheran. Scattati oggi nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti, compresi tra il 10 e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, compresi quelli europei, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che nei piani dell'amministrazione Trump puntano a contrastare il lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio, che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 alla guida del Manchester. Salgono in queste ore le quotazioni di Pirlo, di Conte come nuovi CT azzurri. Sono oltre 36 milioni in totale gli italiani che in questa estate andranno in vacanza. Il dato emerge dall'indagine di Federalberghi. L'87,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, consegnando alle località di mare al mese di agosto il top delle preferenze per quanto riguarda il periodo di riposo. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Mi sinto. Chiodi speciali trovati nell'area parcheggio. Caronno Pertusella. Fasse operazioni bancarie via SMS. Allerta truffe. A Uboldo, mattina di controlli in comune. E a Girenzano, caso dengue. Disinfestazione straordinaria. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni. In studio Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Misinto. Episodio sconcertante in settimana nei dintorni della Misinto Beer Fest. Un campo agricolo utilizzato come parcheggio temporaneo e gestito dalla Protezione Civile è stato preso a bersaglio dai gnotti, che hanno seminato vere e proprie trappole chiodate per le gomme delle auto. Un gesto vile che ha colpito un'attività organizzata esclusivamente da volontari per raccogliere fondi destinati alla Protezione Civile e ai servizi resi alla comunità, hanno denunciato pubblicamente dalla Protezione Civile. Gomme bucate, tanta amarezza e la decisione sofferta di sospendere il servizio parcheggio. Chi sceglie di fare il volontariato mette gratuitamente il proprio tempo, le proprie energie e spesso anche le risorse personali al servizio degli altri. Intanto ci si interroga su chi abbia voluto provocare questi danni. Analizzando i dispositivi trovati a terra nel campo, che hanno danneggiato più vetture, si comprende che non sono prodotti normalmente in commercio, ma pezzi realizzati artigianalmente da qualcuno che evidentemente ha a disposizione strumenti e competenze, oltre al desiderio di provocare danni. Caronno Pertusella. Un nuovo tentativo di truffa sta circolando in questi giorni a Caronno. Diversi cittadini hanno segnalato la ricezione di un SMS apparentemente inviato da Nexi, la nota società di servizi di pagamento, che informa l'utente di avere ricevuto la richiesta per l'emissione di un bonifico. Ad esempio, è stato inserito un ordine di bonifico da 1.400 euro in data 21 luglio. Se non riconosci l'operazione, chiama il servizio clienti e segue un numero di cellulare. Esistono varianti di testo, come la tua carta è stata sospesa oppure è stata rilevata un'operazione anomala, verifica subito, seguite da un link che rimanda a una pagina web non ufficiale o da un numero di telefono cellulare da chiamare. Una volta cliccato il link o contattato il numero telefonico, il cittadino rischia di fornire ai truffatori dati sensibili, credenziali di accesso o informazioni bancarie. Le forze dell'ordine invitano a prestare la massima attenzione, non cliccare su link, non fornire informazioni personali, cancellare il messaggio e, in caso di dubbio, contattare direttamente la propria banca o i canali ufficiali Nexi. Si tratta dell'ennesima variante delle truffe via SMS. Segnalare tempestivamente questi episodi ai carabinieri o alla polizia postale può aiutare a prevenire ulteriori raggiri. Uboldo. Bilancio positivo della mattinata di screening gratuiti nella sala Tito Zaffaroni del Palazzo Comunale. Un infermiere di famiglia ha controllato i parametri vitali come pressione arteriosa, glicemia e saturazione. Un medico igienista del distretto ha effettuato un'attività di counseling vaccinale, come la verifica della copertura antitetanica e l'orientamento sul vaccino per lo pneumococco per la popolazione anziana. Un fisioterapista ha fornito informazioni e fatto prevenzione sul rischio di cadute domestiche e istruzioni su come attivare l'assistenza domiciliare. Diverse persone hanno potuto riscontrare dei valori anomali e pertanto sono state indirizzate al proprio medico curante. Si è potuto usufruire peraltro del dietista con un servizio personalizzato. L'iniziativa, curata dai servizi sociali, era denominata 32 comuni, un solo obiettivo, Valle Olona per la tua salute. Girenzano. ATS ha comunicato al comune la presenza di un caso accertato di infezione da virus della zanzara dengue sul territorio. una segnalazione che ha immediatamente attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi, con l'amministrazione pronta a mettere in campo misure straordinarie per contenere ogni possibile rischio di diffusione. Il Comune, in coordinamento diretto con ATS, ha disposto una serie di interventi. Si tratta di operazioni mirate programmate nelle prime ore del mattino, dalle 2 alle 6, anche nella giornata di sabato 25 luglio. Le vie coinvolte comprendono un'ampia porzione del centro e delle zone residenziali. Durante i trattamenti, ai residenti viene richiesto di restare al chiuso con porte e finestre serrate, proteggere gli animali domestici e i loro spazi, disattivare gli impianti di irrigazione e mettere a riparo frutta e verdura degli orti che potrebbero essere raggiunte dai prodotti utilizzati. Il Comune invita la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni degli operatori incaricati, ricordando che queste misure, seppure temporaneamente invasive, sono essenziali per tutelare la salute pubblica. Uvoldo. Per il palio di quest'anno il Comune ha riconosciuto alla parrocchia 15.000 euro in ragione del fatto che si tratta di una manifestazione identitaria di attività, giochi e momenti che si sviluppano lungo tutto il corso dell'anno per senso di appartenenza comunitaria e inclusione sociale. La funzione è quindi anche quella di contrastare situazioni di isolamento di giovani e anziani. Ringraziamenti a chi rende possibile il palio, ha sostenuto i capitani delle contrade che lo mantengono vivo, alla parrocchia e al comitato per il costante lavoro svolto. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Carono Pertusella e la farmacia San Grato, Corso della Vittoria 366, telefono 02 965 7134. Per Cinema Sotto le Stelle, a Casa Morandi, in Viale Santuario 2 Saronno, verrà proiettato Il Prigioniero alle 21.30. Passiamo ora agli appuntamenti. Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, quando il 28-29 luglio e il 4 di agosto, dalle 10 alle 12. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, e mercoledì 29 luglio ci sarà la festa di Santa Marta, alle 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle 17.30 il Santo Rosario all'altare di Sant'Anna e alle 18 la Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Sempre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, anche in questo periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17.25 ci sarà l'esposizione della reliquia e il Santo Rosario e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Prossimo incontro il 2 di agosto. Sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto per Gaza. La comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alla segreteria parrocchiale se interessati. Giovedì mattina alle ore 10 presso la Biblioteca Civica di Saronno, un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano parole che scorrono. E a Ceriano Laghetto, un'ostetrica a casa per i neogenitori. È un nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. Per informazioni e per richiedere il servizio potete chiamare il 375-8286-120. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 25 luglio. Alle ore 9.30 sarà uno story con Pinuccio e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Andrea Mazzucotelli del Comitato Viaggiatori, argomento trasporto. Alle ore 11.05 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle 11.30 Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle 12.05 Le news, appuntamenti ed eventi. Alle ore 18 Santa Messa in diretta dalla Chiesa Prepositurale. Riascolta su Spotify Chiacchiere il Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianalisi in buone mani. Parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast. Da lunedì 27 luglio a domenica 30 agosto andrà in onda il palinsesto estivo di Radio Orizzonti. La programmazione riprenderà lunedì 31 agosto.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo ad alta tensione, nuovi raid statunitensi contro l'Iran, in Cisgiordania scontri tra israeliani e palestinesi. Dibattito aperto dopo il varo delle nuove norme contro le baby gang, il governo prevede di punire anche i minori. Oggi l'autopsia sulla salma di Fakir, compaiono nuovi video legati alle ultime ore di vita dell'uomo morto a Bologna durante un fermo di polizia. Guardiola dice no all'Italia, non sarà il nuovo CT della nazionale, il tecnico ha confermato la sua scelta, un anno sabbatico. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti, 5 i feriti, immediata la risposta iraniana che colpisce anche una base statunitense a Erbil. Giorgia Bresciani.
2: Esplosioni si sono udite in diverse città del sud dell'Iran, nel mirino statunitense anche il quartier generale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie nella parte settentrionale del paese. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, attaccati obiettivi in Kuwait, Bahrain e Giordania, esplosioni e fiamme vicino alla base statunitense di Erbil in Iraq. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce un precedente esplosivo la dichiarazione di Trump secondo cui tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani congelati e poi avverte che qualsiasi paese collabori con gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile. Il nuovo premier britannico Barnum assicura che il Regno Unito è pronto a difendersi. Ieri, secondo il New York Times, l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco avanzata da Trump e veicolata dal premier iracheno Zaidi. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab al-Mandab, controllato dagli Houthi yemeniti, dove nelle ultime 24 ore sono passate solo 12 navi. Ai minimi storici il traffico Hormuz ha attraversato ieri soltanto da una petroliera. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: Intanto il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento sul campo dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella Cisgiordania occupata, in cui hanno perso la vita anche 4 palestinesi. A Gaza 2 palestinesi sono stati uccisi, molti altri feriti dopo un raid israeliano. Situazione per la popolazione nella striscia che resta drammatica, come ci racconta Paolo Fucini.
3: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 25.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato dell'analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema è l'accesso al cibo nella striscia 9 mesi dopo il cessate il fuoco. Gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora il conflitto in Ucraina in stallo, ne fanno le spese i civili, Bruxelles conferma le sanzioni a Mosca, ha rinnovato il tetto al prezzo del petrolio russo. Clara Iatosti.
4: Risuonano le sirene delle ambulanze. Da mesi il fronte della guerra russa in Ucraina è bloccato e Mosca si vendica sulle città, bombardata anche Zaporizhia. Danneggiato un centro medico ed un edificio residenziale, 25 i feriti, tra cui 6 bambini. I droni di Kiev rispondono colpendo San Pietroburgo e i magazzini della Wildberries, spesso definito l'Amazon russo, il principale operatore online della federazione. Sul Mar Nero, dopo l'escalation di attacchi russi sulla costa, le principali compagnie occidentali di navigazione hanno sospeso i servizi verso i porti ucraini, mentre l'Unione Europea ha approvato le nuove sanzioni a Mosca, il 21esimo e più ampio pacchetto di misure nei 4 anni di guerra voluta da Putin. Invariato il tetto del prezzo del petrolio russo. Il presidente ucraino Zelensky, pur alle prese con le proteste sul rimpasto di governo, incontrerà Trump il 28 durante la sua visita in America la prossima settimana. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Scattate Aumentati nella notte i nuovi dazi decisi da Trump, le tariffe tra il 10 e il 12,5% colpiscono 60 paesi, compresi quelli europei. Le misure sono state giustificate, spiega la Casa Bianca, per supportare la lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Consiglio dei Ministri ieri ha varato le nuove norme sulle baby gang, punibili anche i minori. Beatrice Bossi.
5: La capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi sopra i 14 anni e inverte l'onere della prova. Tra le altre novità anche il divieto di aggregazione disposto dal questore nei confronti di gruppi di persone ritenute pericolose. Il riferimento è ovviamente alle baby gang. Il provvedimento poi introduce anche una stretta sul porto e sulla vendita dei coltelli, aumenta le sanzioni per chi le ha con sé, soprattutto in luoghi sensibili come stazioni o mezzi pubblici. Minori responsabili delle proprie azioni, dunque, ha ribadito la Premier Meloni in un videomessaggio, scatenando le reazioni dell'opposizione. Per il Partito Democratico si criminalizza un'intera generazione, si sceglie la strada della repressione invece di affrontare le cause del disagio giovanile, dicono dal Nazareno. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il cinquantenne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione. Il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è poi fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dai carabinieri che lo hanno accompagnato in ospedale. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola. Ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. La ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera. Voltiamo pagina, parliamo di auto, arriva il leasing sociale. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
6: Prende forma il leasing sociale. Sulla scia di quello avvenuto in Francia si punta sul noleggio a lungo termine, in pratica auto nuova con assicurazione e servizi inclusi, limite di percorrenza a 12.000 km l'anno, a 100 euro al mese per un triennio. A gestire la misura, che vedrà anche fondi del Ministero delle Imprese e l'ACI, l'Automobile Club d'Italia, rispetto al modello francese si punterà sulle auto ibride e non solo su quelle elettriche. Potranno presentare le domande i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 30.000 euro e bisognerà rottamare un veicolo di categoria Euro 4 posseduto da almeno un anno. Il contratto avrà una durata di 36 mesi, alla fine l'utilizzatore potrà scegliere se restituire l'auto oppure acquistarla con uno sconto del 10% sul valore di mercato. Ci vorrà comunque del tempo, almeno 10 mesi per far partire l'iniziativa. Le stanze avverranno attraverso il Click Day. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferré nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo molto rapido. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola. Il rogo divampato mercoledì ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. Siamo al calcio con Beppe Guardiola, che non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 alla guida del Manchester. In corsa restano dunque i nomi di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Scatta oggi uno dei grandi esodi estivi in direzione delle località di vacanza, attesi fino al 6 settembre quasi 500 milioni di transiti sulla rete stradale. Per limitare i disagi, ANAS sospende l'83% dei cantieri. Sulle autostrade scattano i divieti di transito per il fine settimana per i mezzi pesanti. Polizia stradale e carabinieri intensificano i controlli con più pattuglie sulle principali arterie e verifiche sugli automezzi in transito. Uno sguardo alla borsa di Milano, mattinata positiva con il FTSE MIB che guadagna lo 0,79%. Ed è tutto per questa edizione. Roberto Damiata, Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

via e tu brinderai la mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

0: vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Non ti scordar di me, come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordar di me, come scordi

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran. 4 i morti e 5 i feriti. Immediata la risposta iraniana che colpisce anche una base statunitense a Erbil.
2: Esplosioni si sono udite in diverse città del sud dell'Iran, nel mirino statunitense anche il quartier generale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie nella parte settentrionale del paese. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Attaccati obiettivi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Esplosioni e fiamme vicino alla base statunitense di Erbil in Iraq. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce un precedente esplosivo la dichiarazione di Trump secondo cui tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani congelati. E poi avverte che qualsiasi paese collabori con gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile. Il nuovo premier britannico Barnum assicura che il Regno Unito è pronto a difendersi. Ieri, secondo il New York Times, l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco avanzata da Trump e veicolata dal premier iracheno al-Zaidi. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab al-Mandab, controllato dagli Houthi yemeniti, dove nelle ultime 24 ore sono passate solo 12 navi. Ai minimi storici, il traffico Hormuz ha attraversato ieri soltanto da una petroliera. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala in Cisgiordania a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi, e almeno 2 persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano contro una casa a Gaza City. Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, 6 vittime nel raid russo in pieno giorno sulla capitale Kiev, e almeno 6 persone sono morte in seguito a un attacco invece ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del 15enne che era disperso nel lago artificiale Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo si trovava a 15 metri di profondità. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza e ricoverato in prognosi riservata, piantonato perché in stato di arresto. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni alla guida del Manchester. In corsa restano i nomi di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: E siamo arrivati a venerdì il 24 luglio, 10:05 minuti in diretta da Roma, come c'è Stefano Sciurpi in regia. È l'ultimo appuntamento delle parole dell'estate che condividiamo, perché da lunedì torna Max, che tornerà sicuramente rigenerato da un piccolo periodo di vacanze. Quindi due ore per salutarci, due ore, come è stata abitudine per me in questi giorni, leggere, fresche, curiose. Quindi vi racconterò un'altra vacanza da record. Quest'oggi vi racconterò la storia di qualcuno che ha battuto ogni record di hotel visitati, e poi un luogo suggestivo, particolare, sicuramente emozionante da visitare. Quest'oggi ce ne andremo a Porto Rico e anche nelle Maldive. Ci sono delle spiagge che brillano al buio per un effetto particolare che andremo a raccontarvi. Poi ci saranno anche notizie più legate all'attualità, ma sempre leggere, perché lo spazio del dopo pranzo deve essere leggero. E bella la musica che ascolteremo fino alle 16. Si parte con La Donna Cannone, brano capolavoro di Francesco De Gregori.
2: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

i Green Day. E iniziamo subito con le nostre vacanze da record, un piccolo racconto quotidiano di qualcuno che ha fatto delle vacanze qualcosa di eccezionale. In questo caso non sono strettamente vacanze, perché l'uomo in questione ha infranto un record, ma è un record che unisce, diciamo, il piacere delle vacanze anche alla sua professione, perché lui fa di professione quello che Bruno Barbieri fa in TV per il film 4 Hotel, fondamentalmente è un tester di alberghi. Fatto sta che con questa professione, che poi è diventata una professione dopo che lui ostinatamente tentava di infrangere il record del numero maggiore di hotel nei quali ha pernottato una persona nella propria vita, insomma alla fine poi si sono incuriositi e di fatto gli hotel lo hanno in qualche modo incaricato di diventare un tester di hotel. Fatto sta, vi dico subito la cifra, nella sua vita ha pernottato in 3.000 hotel diversi. Dicevamo, non un semplice viaggiatore, ma un vero e proprio collaudatore di accoglienza, una figura che è riuscita a farsi pagare per testare tutti i servizi di un hotel, che credo possa essere il sogno di molti. Qualche esempio delle cose che fa un ispettore degli hotel, almeno che ha fatto lui: il test della doccia, cronometro alla mano, misura quanti secondi impiega l'acqua calda ad arrivare, e anche la valutazione millimetrica della pressione del getto dell'acqua, che sono comunque due cose importanti quando si sta in un hotel, soprattutto di un certo livello. La prova del cuscino, densità, risposta elastica, profumo delle lenzuole, poi il room service con inganno, magari fare delle richieste particolari in orari particolari, che so, ordinare un piatto caldo alle 3 di notte per testare i tempi di reazione del personale, sono cose che fanno. E poi tutti i dettagli invisibili, come la classica prova della polvere, quindi passare il dito sopra i quadri, sugli stipiti della porta per vedere se la polvere c'è. Fatto sta che appunto 3.000 hotel significano, facendo un rapido calcolo, più di 8 anni della propria vita passati interamente a dormire in un letto estraneo, che può essere un sogno, ma potrebbe anche non essere un sogno, tant'è che in un'intervista chiesero proprio a questo signore quale fosse stato alla fine di questo viaggio infinito l'hotel migliore in assoluto. La sua risposta, secondo me, dice tutto: il mio letto. Quindi evidentemente, dopo tanto girare, nulla è più importante, più prezioso di casa propria, e non si dorme poi mai tanto bene quanto nel proprio letto, almeno questo ha testimoniato questo signore assolutamente da record.

0: Capolavori della musica Think di Aretha Franklin con i Blues Brothers. 14:29 minuti, capolavori della natura. Sapete che mi diverto a scoprire con voi dei luoghi nel mondo che probabilmente non visiteremo mai, parlo per me, insomma, voi auguro di poter visitare ciascuno dei luoghi particolari che vi ho raccontato, però sicuramente è bello anche solo vederli in foto. Quest'oggi raggiungiamo un'isola a largo della baia di Puerto Mosquito, siamo a Vieques in Puerto Rico, ma per vedere lo stesso fenomeno potremo andare anche nell'atollo di Vadù nelle Maldive, quindi scegliete voi se preferite andare a Porto Rico o alle Maldive. Immaginate una notte limpida, senza luna, il suono della risacca del mare, un buio pesto quasi accecante. Immaginate di andare verso la battigia e poi mettere il piede nell'acqua e all'improvviso sotto la suola della vostra scarpa, tra le dita dei vostri piedi, la sabbia si accende di un tratto di un colore blu elettrico, quasi neon, quasi fluorescente, un azzurro così brillante che sembra finto, e vi assicuro non ci sono luci artificiali, non ci sono led, non ci sono proiettori, è proprio la natura. Anche se mettete le mani nell'acqua e le sollevate, le gocce che scivolano dalle vostre dita sembrano una pioggia di stelle cadenti liquide. Com'è possibile? Tutto merito di quello spettacolo incredibile che è la natura, è tutto merito del fitoplancton, in particolare minuscole alghe chiamate dinoflagellati. Quindi immaginate milioni di questi microscopici esseri viventi concentrati in un'unica goccia d'acqua. Ognuno ha una sorta di meccanismo di difesa chimico, quindi quando l'acqua viene agitata dai piedi nell'acqua, per l'appunto dalle vostre mani, da un pesce che passa, dal frangersi di un'onda, si attiva una reazione chimica all'interno di questo microorganismo che produce della luce fredda, la bioluminescenza. In pratica il fitoplancton si accende per la paura o per la sorpresa, ma l'esperienza visiva è davvero surreale. E tra l'altro, appunto, la spiaggia, la baia di Puerto Mosquito che vi citavo detiene il Guinness dei primati come la baia bioluminescente più luminosa al mondo. Insomma, lo spettacolo è incredibile, uno spettacolo che vi consiglio di gustarvi con gli occhi, non tentare di immortalarlo con lo smartphone, anche perché pare che non si riesca a rendere visivamente con uno smartphone questo effetto, bisognerebbe avere una fotocamera professionale, perché appunto la luce è così pura, così effimera, che la tecnologia comune fa fatica a immortalarla, e quindi poi, insomma, sarebbe un peccato non godervi l'esperienza per tentare di catturare una foto. Comunque sicuramente due luoghi molto particolari per vivere un'esperienza totalmente unica e capire e toccare con mano che cos'è la bioluminescenza. Quindi vi ricordo alle Maldive, nel caso in cui preferiate andare lì, l'atollo si chiama Vadù, e invece a Porto Rico dovete andare a Vieques nella baia di Puerto Mosquito, quindi due luoghi assolutamente magici. Gli auguri di buon compleanno a Edoardo Bennato, li abbiamo fatti ieri quando appunto ha festeggiato i suoi 80 anni, bello ritrovarlo in scaletta con il suo ultimo singolo Ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Radiohead. Dunque, estate calda, caldissima, lo sappiamo, piccola pausa che stiamo attraversando, ma abbiamo già tutti avuto questa triste notizia che il gran caldo tornerà, e allora può essere divertente, interessante e avvincente scoprire che non siamo ovviamente l'unico paese che soffre il caldo. Anche in Giappone c'è tanto caldo, ma in Giappone sono sempre un passo avanti e trovano soluzioni per tutte. Non so se anche voi avete intercettato la notizia, ma soprattutto la foto di questa nuova invenzione che arriva dal Giappone, il frigorifero per gli esseri umani, che riesce ad abbassare la temperatura corporea di qualche grado, una cabina anticaldo che ha proprio la forma di un frigorifero, un pochino più piccolo rispetto ad un frigo tradizionale, anche le rotelle, così la potete portare con voi dove volete. Sembra una specie di cabina doccia, i bocchettoni ovviamente non erogano acqua ma aria fresca, e l'erogano su tutto il corpo, ma soprattutto sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media per regalare un immediato sollievo alla persona accaldata. Il frigo si spenge automaticamente dopo 20 minuti per evitare ovviamente che possa poi diventare un pericolo per la salute. Dimensioni, dicevamo, un po' più piccole di quelle di un frigorifero, ruote per spostarlo facilmente. Leggo testualmente che i consumi sono la metà di un normale condizionatore e che potrebbe essere anche ideale da portare in spiaggia, cioè lo usi come frigorifero per le bibite, per mantenerle al fresco, e poi magari all'occorrenza ti ci infili tu, così riesci insomma a recuperare un po' di frescura. Costa circa 1,5 milioni di yen, pari a poco più di 5.000 euro, e quindi insomma sappiate che esiste questa cabina anticaldo, che ha anche un nome, si chiama Donyemon Box, appunto costruita in questo anno caldissimo, rovente, in Giappone.

Shania Twain era il 1997, You Are Still The One. In attesa delle news, quelle delle 15, vi anticipo che nella prossima ora vi porteremo a Milano, dove questa sera accadrà qualcosa di particolare, uno degli eventi di Miracolo ad Adriano, comizi d'amore sulla 56, un progetto molto particolare portato avanti dalla cooperativa Apis. Ne parleremo con la sua responsabile, tutto questo tra poco. Torniamo alla musica, indietro, con Tiziano Ferro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, la guerra nel Golfo, tredicesima notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti e 5 i feriti, esplosioni e fumo vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. A Gaza, 2 persone uccise in un raid israeliano e la situazione per la popolazione nella striscia resta drammatica.
2: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 2.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema: accesso al cibo nella striscia 9 mesi. Cessate il fuoco. Gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più. Per la direttrice UNICEF Catherine Russell, ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, sale a 10 vittime, un centinaio di feriti. Il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev: almeno 6 persone sono morte in seguito invece a un attacco ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito la casa in cui viveva Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto domenica durante un intervento della polizia. Secondo quanto appreso, sono stati sequestrati PC e cellulari. Non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Oggi l'autopsia cruciale per capire le cause del decesso. Un operaio di 18 anni è morto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. Emerge da un'indagine di Federalberghi, l'86,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, al top delle preferenze il mare e il mese di agosto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Gaga 1984, sono le 15 e 12 minuti di questo venerdì 24 luglio. Ho in linea qualcuno molto emozionato perché tra poche ore alle 21 a Milano Parco Adriano ospiterà un momento molto particolare di un progetto bellissimo che andiamo a raccontare con Eva Martucci, che è collegata con noi, ideatrice e curatrice di questo progetto per APIS, Arti per l'Innovazione Sociale, che conosciamo molto bene. Eva, emozionatissima.
1: Sì, sono emozionatissima, quest'anno forse ancora di più. Sarà che ci sono delle aspettative anche del quartiere, perché ormai siamo alla terza edizione di questo spettacolo estivo al parco. E sarà perché quest'anno il gruppo è meraviglioso, è veramente meraviglioso. Abbiamo tutte le età, veramente l'intergenerazionale al femminile, quindi è anche molto divertente. Questo primo amore raccontato da ragazze di 22 anni e raccontato da donne molto più grandi. Fino a ieri sera alle 11 eravamo a ridere al parco mentre facevamo le prove. Insomma, è un momento molto, molto bello anche per noi, per me, Alessia Candido, Massimo Donati, che siamo la parte, diciamo appunto, ideatrice di questo progetto.
0: Adesso devi raccontare ai nostri ascoltatori come ci sei arrivati, però volevo solo capire se l'emozione è solo tua, cioè come stanno loro, come li vedi?
1: Ma allora, ovviamente la chat è calda, abbiamo una chat nostra che si chiama Primo Amore, è molto calda, arrivano messaggi, arrivano, e quindi c'è fermento, c'è grande adrenalina, c'è grande eccitazione, e si va in scena, insomma è sempre un momento forte. Poi sai, non è che noi andiamo in scena con uno spettacolo di drammaturgia classica, noi stiamo tirando fuori delle cose personali, le signore raccontano delle storie legate al primo amore, e ci sono alcune sono assolutamente inventate, ma anche nelle più grandi invenzioni ci sono sempre delle cose molto personali. Altre invece raccontano proprio dei momenti della propria vita, delle passioni, degli incontri. Ci sono degli occhi blu di un amore di 14 anni raccontato da Sabrina, che ci fa sognare. Io mi sono ricordata delle cose dei miei 14 anni che avevo dimenticato ascoltandola. Poi c'è una ragazza che racconta che pur di innamorarsi si infrangono le regole, tanto da essere un po' cacciati di casa perché non si rispettano più le regole, improvvisamente una ragazza che prima le rispettava sempre. E poi le passioni, la passione per la fotografia che arriva anche in un momento complicato della vita ed è dirompente, ed è felicità pura. La passione per il teatro che ci racconta Raffaella, che ha cambiato la sua vita, alla spostata l'ha resa forse quello che lei voleva essere davvero. Insomma, tante emozioni ci sono in gioco.
0: C'è già una cosa che voglio evidenziare, che già emerge dal tuo racconto e che è un motivo per essere lì, è che poi alla fine, ascoltando queste storie, vedendo tutto quello che avverrà, credo che ciascuno dei partecipanti ritroverà un po' di sé.
1: Ah certo, perché poi alla fine l'amore è davvero una cosa che ci lega e ci unisce, e noi lo stiamo vivendo adesso durante le prove. E sai qual è la cosa interessante? Che le ragazze di 22 anni non parlano solo alle coetanee, parlano anche alle ragazze di ieri, e allo stesso tempo le donne più grandi riescono ad emozionare e a toccare anche l'intimità delle ragazze più giovani. Questa cosa io la trovo veramente, oltre che straordinaria, estremamente divertente, perché poi è un modo anche per conoscersi davvero, diciamo, fuori un po' dall'apparenza anche dell'età. Si fermano degli adolescenti a guardare le prove, fanno un po' finta di niente, ma in realtà si fermano ad ascoltare queste storie di amore. Ieri ci hanno chiesto che era lo spettacolo, io spero che loro vengano.
0: Se lo hanno chiesto. Senti, questo gruppo come si è formato, quando si è formato, da quant'è che state lavorando?
1: Allora, a noi piace tantissimo tutti gli anni, anche per evitare un po', sai, quell'ansia di dire quest'anno devo partecipare, quest'anno magari non me la sento. Cioè, noi non chiamiamo mai direttamente le persone che conosciamo, che hanno lavorato con noi e che hanno fatto già i laboratori. Noi lanciamo ogni anno una nuova call, Una call aperta a tutti, agli abitanti del quartiere e non solo, anche a tutta la città. Per chi vuole fare 10 giorni di teatro al parco con esito finale di questo laboratorio, appunto lo spettacolo. Senza troppo impegno, senza l'obbligo di essere presente a tutti gli incontri, è una chiamata che chi vuole e chi vuole partecipa, molto libera. E quindi noi facciamo questo, e questo è il nostro modo di creare il gruppo. E ogni anno abbiamo delle sorprese, perché ci sono delle persone magari che tornano e delle persone invece nuove che incontriamo, e quindi si forma poi un gruppo che è quello che non ti aspetti, e ci sono sempre delle grandi sorprese. Quest'anno sono tutte donne, noi non abbiamo esplicitato nella call che volevamo delle donne, però probabilmente il tema primo amore, l'amore ha fatto arrivare le donne. Questa è una cosa, un po' ci dispiace non avere uomini. Adesso vediamo, magari più avanti cercheremo di fare una call le donne del laboratorio primo amore, che cercano un po' di coinvolgere anche, perché le donne in questo momento hanno un coraggio e un desiderio di raccontarsi particolarmente forte. Noi lo stiamo vedendo veramente molto chiaro con questo laboratorio.
0: Mi sembra di capire che non c'è un anno uguale all'altro, e questo credo sia anche per voi preziosissimo e fondamentale, no? Perché ogni anno magari pensate di aver raggiunto l'apice, e invece ogni anno e l'anno successivo ecco che si riparte da zero, con sorprese sempre nuove.
1: E questo mette in discussione anche noi, ci mette alla prova.
0: Appunto, sì.
1: Anche perché i livelli sono diversi, abbiamo delle persone che fanno teatro, delle persone che abbiamo una ragazza che non ha mai fatto teatro. Ieri con Alessia ci siamo detti, ma incredibile, brava, Alessia ridendo fa, se pensi che fa teatro da 3 giorni, cioè ci capitano anche dei principianti assoluti, noi li cerchiamo in realtà, ci piace, perché poi la prima esperienza teatrale è qualcosa di molto, può essere molto forte. E questo è un contesto protetto, perché poi nessuno chiede di fare cose che non ci si sente di fare, anzi lavoriamo molto su quello che le persone ci propongono. E quest'anno le proposte sono state veramente forti, cioè nel senso che abbiamo tanto materiale, tanta umanità, tanto divertimento. E per farti un esempio, abbiamo trovato un carrello della spesa abbandonato, e allora l'abbiamo usato con una ragazza che era dentro il carrello della spesa. Adesso abbiamo un po' paura che ce lo portino via. Si gioca anche così con quello che si trova al parco, no? È un modo anche per metteremo un faro sotto al carrello e diventerà un elemento scenografico.
0: Fantastico. Quindi alle 21 a Parco Adriano, oggi, non da non mancare ovviamente per tutti coloro che possono, però so che le vostre iniziative andranno avanti.
1: Allora, questo progetto andrà avanti tutto settembre, e anche il 30 d'agosto abbiamo un appuntamento. Noi adesso finisce questa parte, diciamo, di coinvolgimento di laboratorio, e poi inizieremo ad andare in giro per la città a fare dei comizi d'amore, un po' come l'idea è quella di ripercorrere un po' le orme di Pasolini, e quindi di andare a chiedere alle persone che cos'è l'amore, come vivono il sentimento amoroso oggi, cosa è cambiato, cosa pensano dell'amore in generale a 360 gradi, quindi passando anche insomma sui cambiamenti, sulla loro percezione proprio del sentimento e anche del modo di viverlo. La cosa bella di questo quartiere, no? Noi siamo vicini a via Padova, è l'interculturalità, cioè possiamo intervistare persone veramente di tutte le nazionalità, e quindi l'obiettivo è quello di avere un quadro veramente colorato, vario, intergenerazionale del sentimento, di come lo vivono le persone. E questo materiale poi alla fine di settembre prenderà vita attraverso 3 aperitivi, 3 momenti conviviali. Vi posso accennare che uno di questi aperitivi probabilmente sarà a Mosso, appunto di comunità Mosso, e gli altri sempre in dei luoghi, diciamo, intorno a via Padova. Ma le informazioni dettagliate ancora non le abbiamo, perché è tutto ancora in creazione.
0: Su quello ci aggiorneremo. Tanto Eva, noi siamo con voi, ogni volta che ti ascolto raccontare con questa passione, con questo tuo modo anche molto delicato tutto quello che fate, ho l'unico rimpianto che siete a Milano e non siete a Roma, per questo è l'unico mio dispiacere. Per il resto veramente complimenti, e tutti voi che potete a Parco Adriano questa sera alle 21, e poi ci riaggiorniamo per gli aperitivi, ok?
1: Va bene, grazie anche per il tuo entusiasmo, grazie
0: davvero a tutti voi, davvero bellissimo questo progetto, bella anche la nostra musica, la nuova questa.

Sweet Demon, Justin Bieber, Disco in Blu 2000 della settimana. Volete vivere più a lungo? Vediamo il segreto per vivere più a lungo, no, a parte gli scherzi, però c'è uno studio scientifico che correla la migliore qualità della buona salute fisica, oltre che una salute psichica, con un piccolo gesto che tutti possiamo fare. Fare un piccolo regalo ad un amico, un piccolo pensiero per una persona cara migliora la giornata sicuramente di chi lo riceve, ma a quanto pare anche la nostra, perché ha effetti positivi anche su chi dona. E naturalmente non serve spendere delle cifre enormi, fare gesti esagerati, regali costosi, basta un piccolo pensiero scelto con attenzione per creare una sensazione di benessere. Quindi il punto non è l'oggetto in sé, ma quello che rappresenta: attenzione, presenza, cura. Naturalmente questo vale per chi lo riceve, che si sente amato e pensato, ma vale anche per noi che facciamo questo dono, perché quando facciamo qualcosa per qualcuno a cui teniamo, il nostro umore migliora e lo stress diminuisce. Questo porta con sé anche dei benefici fisici: pressione più bassa e addirittura minore rischio di morte prematura. Quindi tenete presente questa cosa, e se vi viene voglia, se avete una persona cara oggi, magari un piccolo gesto, un fiore per una ragazza, non lo so, un segnalibro carino, se la persona che vi è cara legge, insomma un piccolo gesto, vedrete, fa bene a chi lo riceve e fa bene anche a voi. Quindi provare per credere, un piccolo gesto si può fare.

Era il 2000, un album bellissimo di Tiro Mancino con questo brano che poi è stato riproposto anche per il suo anniversario in una modalità un pochino diversa, Due Destini. Sono le 15:45 minuti, per me è quasi il momento di salutarvi perché, come vi ricordavo, da lunedì torna Max Occhiato che vi terrà compagnia in questa fascia oraria per tutta l'estate. Io mi ricollocherò nella fascia del mattino, quindi ricomincerò a dire buongiorno. Devo dire però in queste due settimane non vi ho mai salutato con buongiorno, ho sempre detto buon pomeriggio. Sono stata brava. Se posso anche vi ricordo che domani ci ritroveremo intorno alle 18 con Un'estate fa, viaggeremo in un'estate del passato, ci fermeremo al 1977 e sarà anche molto bello, divertente, interessante, no? Capire come gli italiani passavano la vacanza in quell'anno, i fatti principali appunto del 1977 e anche la musica che ascoltavamo in quell'anno. Quindi io vi aspetto domani. Ringrazio Stefano Sciurpi che mi ha accompagnato in regia, la nostra ospite Eva Martù. Ci salutiamo con la musica dal 1989, la grintosissima Tina Turner.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Elena Seno. Sale a 2 il numero degli israeliani morti in scontri con palestinesi in Cisgiordania, nel villaggio di Tel, a sud-ovest di Nablus. Si tratta di un soldato e di un colono. 4 i palestinesi deceduti e soldati israeliani hanno fatto irruzione nell'ospedale di Nablus, da quanto si apprende dai media, per arrestare diversi palestinesi. Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina. Sale a 10 vittime, un centinaio di feriti. Il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev, e almeno 6 persone sono morte in seguito a un attacco ucraino invece contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov nella Russia centrale. Centinaia di persone evacuate via mare nella penisola di Cap Ferret in Francia a causa del rapido avanzare di un vasto incendio boschivo. Drammatica la situazione a causa dei roghi anche in Spagna, ha indicato il premier Sanchez. Entrambi i paesi hanno chiesto a Bruxelles l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per far fronte agli incendi. Ora diamo attenzione alle nuove norme sulla criminalità giovanile varate ieri dal Consiglio dei Ministri, punibili anche i minori.
6: La capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi sopra i 14 anni e inverte l'onere della prova. Tra le altre novità anche il divieto di aggregazione disposto dal questore nei confronti di gruppi di persone ritenute pericolose. Il riferimento è ovviamente alle baby gang. Il provvedimento poi introduce anche una stretta sul porto e sulla vendita dei coltelli, aumenta le sanzioni per chi le ha con sé, soprattutto in luoghi sensibili come stazioni o mezzi pubblici. Minori responsabili delle proprie azioni, dunque, ha ribadito la premier Meloni in un videomessaggio scatenando le reazioni dell'opposizione. Per il Partito Democratico si criminalizza un'intera generazione, si sceglie la strada della repressione invece di affrontare le cause del disagio giovanile, dicono dal Nazareno. Beatrice Bossi, linea allo studio.
5: Un ragazzo di 15 anni ha annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto nella zona delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato e poi recuperato a fine mattinata dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 15 metri di profondità. Una cittadina italiana è morta in un incidente stradale in Kenya. Secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina, la donna di 52 anni viaggiava insieme al marito, al figlio, ricoverati ora in ospedale Pandia, da Nairobi verso Malindi. Nell'incidente è anche deceduto l'autista del mezzo. Pepe Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni alla guida del Manchester. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, che di fatto è l'ultimo weekend di luglio questo, no? Venerdì prossimo sarà finito anche questo mese, signora mia. Ma tra le discussioni da ombrellone, magari ci rientra pure la Francia, non tanto per la medaglia di legno agli ultimi mondiali, ma per il voto compatto del Parlamento francese che ha approvato l'età minima di 15 anni per i social. Niente di rivoluzionario in realtà, visto che la prima a muoversi in questo senso era stata l'Australia. A dicembre scorso, no? Vi ricordate, aveva fissato il limite per i social a 16 anni, mentre il Regno Unito addirittura sta preparando una stretta ancora più articolata. Non soltanto lo stop per gli under 16, stop ai social, ma anche regole d'uso per quelli un pochino più grandi, cioè una specie di coprifuoco digitale. E idee simili sono in discussione anche a livello di Unione Europea, segno che il tema non è più marginale ma è entrato proprio nell'agenda politica. Resterebbe da capire se queste restrizioni poi funzionano davvero, cioè il New York Times, per dire, ha raccontato il caso australiano dove il divieto è stato aggirato con una facilità imbarazzante ed è finita che 7 ragazze su 10 che dovevano essere fuori, insomma, da esclusi dai social, sono ancora online, semplicemente imbrogliando sull'età. E tra i metodi per ingannare i sistemi di riconoscimento c'è anche quello surreale ma vero di disegnarsi dei baffi finti sulla faccia. In Italia il limite è ancora a 13 anni, ma le proposte per salire a 15 non mancano, come anche gli inviti perché il Parlamento magari acceleri un po', ecco, sull'approvazione di un disegno di legge bipartisan. Ma il punto alla fine è sempre lo stesso, perché le norme possono anche cambiare un po' da paese a paese, no? 13, 14, 15, 16, 17, ma l'efficacia dipende da quanto poi queste norme siano realmente applicabili. E fino ad oggi la tecnologia di controllo, diciamo che sembra essere, ecco, un po' meno solida, ecco, della volontà politica. Per non parlare della percezione di alcuni genitori che non hanno ancora inquadrato bene la faccenda rischi-benefici della tecnologia in mano ai ragazzi più giovani, ecco perché educazione digitale dovrebbe essere la priorità per grandi e piccoli, ma a prescindere. E mi fermo qui, sì, perché sennò divento pesante, c'è Francesco Filippi Regia che ci riporta ad oggi. Un'ora comoda nel pomeriggio di Inblu 2000 per riascoltare voci e temi che abbiamo approfondito nella stagione invernale. E con ancora più musica da ascoltare insieme per tutta l'estate. Pronti? Paul McCartney, tra l'altro, il massimo della tecnologia che ci aveva a disposizione da giovane era l'interruttore della luce elettrica. Tanto per dire, eh?

0: Paul McCartney che guarda le strade di Liverpool ai ricordi d'infanzia, agli anni prima che scoppiasse la Beatlesmania, no? Il disco si intitola The Boys of Dungeon Lane, che è vicino a dove abitava lui da bambino e che nella Liverpool di oggi è diventato pure una meta turistica dopo che si è saputo proprio il titolo del disco. Le parole dell'estate. Cambiando completamente tipo di turismo, avevamo raccontato a inizio dell'anno di un cammino che riesce a mettere insieme la fede, la scoperta e la bellezza del cuore della Sicilia. È il cammino di San Giacomo che ci siamo fatti raccontare proprio dal custode del cammino, Totò Trumino. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: La Sicilia era attraversata da una rete viaria che ricalcava in qualche modo la via Francigena, il percorso dei pellegrini, no? Del nord Italia. Ci sono tracciati documentati a Mazara del Vallo, a Sciacca, ad Agrigento, che collegavano l'isola ai principali itinerari di pellegrinaggio con Messina, che era un po' il punto di convergenza, da dove poi i pellegrini potevano imbarcarsi per raggiungere Gerusalemme, Roma o Santiago, che quel Giacomo lì, insomma.
3: Esatto, sì, l'isola era un crocevia per i pellegrini diretti a Gerusalemme, innanzitutto a Terra Santa, e siamo intorno al 400 quando venivano dal nord dell'Europa e c'era il punto dell'imbarcadero. E la cosa bella è in Sicilia noi avevamo delle domus hospitalie poste a circa 20 km uno dall'altro che davano appunto accoglienza a questi pellegrini che andavano in Terra Santa. Erano gestite dai cavalieri del Tao d'Alto Pascio, diciamo i templari, di quelli più noti, più conosciuti, ma quelli sono stati quelli che hanno proprio creato l'ordine, i cavalieri del Tao d'Alto Pascio. E noi qui a Piazza Armerina, che è una delle città attraversate appunto dal cammino di San Giacomo in Sicilia, stiamo realizzando all'interno di una chiesa una domus hospitalia con 12 posti letto per far sì che i pellegrini possano rivivere, respirare l'aria del 400, del 500, del Medioevo, quindi l'accoglienza pellegrina così come si faceva ai tempi.
2: La cosa incredibile di questo cammino è che mette insieme sia una componente di religione, quindi San Giacomo che è un po' il simbolo, no, del potere spagnolo in Sicilia in qualche modo, quello è il periodo storico, provando a inquadrarlo storicamente, ma anche semplicemente il trend dei camminatori, delle persone che si muovono alla scoperta di luoghi e meraviglie che magari abbiamo trascurato per tanto tempo, come se tutto quello che arrivasse da fuori fosse sempre più bello e sempre più meritevole di essere scoperto o riscoperto.
3: Marco, io dico, ti faccio una confidenza a te e a tutti gli altri radioascoltatori. Il cammino nasce in epoche moderne, perché dico, noi siamo in piena pandemia. Io sono, oltre ad essere un pellegrino, sono anche un ospitaliero, faccio parte della confraternita di San Jacopo di Perugia, quella retta dal professore Paolo Cauce Bonsao, che è uno dei più grandi cultori e conoscitori del culto di San Giacomo a livello mondiale. E in piena pandemia io, non potendo pellegrinare, non potendo andare a fare l'ospitaliero, il volontario in Spagna per accogliere i pellegrini eccetera, mi sono allontanato per poter creare quello che era secondo me un grande desiderio, iniziare questa rotta jacopea del Mediterraneo, perché partendo dalla Sicilia si potesse ricongiungere a Santiago de Compostela. E questo è stato, diciamo, un cammino che è stato oggi riconosciuto dal Ministero del Turismo, dal governo spagnolo, dalla Federazione Spagnola, da un comitato europeo, eccetera. Ha avuto una crescita esponenziale, dico, inimmaginabile. Ma io dico sempre che sono uno strumento in mano a San Giacomo ed è lui che mi sta accompagnando verso questo straordinario progetto di veder realizzato finalmente un cammino importante in terra siciliana. Ce ne sono tanti altri da noi, però dico, questo è quello che ha avuto l'impatto più immediato, con una crescita straordinaria. Dico, considera che in non meno di 3 anni circa abbiamo avuto oltre 5.000 pellegrini che lo hanno attraversato venendo da ogni parte del mondo: Sud America, Sud Africa, America del Nord, America Centrale, tutta l'Europa, Malta e così via. Per cui io sono contento di essere il custode, come tu hai giustamente detto, ma sono felice di aver donato alla mia terra, quella martoriata, la Sicilia di mezzo, quella poco conosciuta, poco sfruttata, questo straordinario cammino.
2: Te lo dico così a bruciapelo, ma la risposta credo di conoscerla: non c'è un momento migliore dell'anno per venire a camminare in quel pezzo di isola, sempre, no?
3: Sì, il cammino è aperto tutto l'anno, 365 giorni l'anno, ma per poter godere appieno della nostra terra, della nostra isola, di quello che è, io consiglio sempre autunno e primavera. Ma dico, ormai dico, i pellegrini arrivano da gennaio a dicembre, tutti i giorni, tutto l'anno, sono sempre in cammino, sono sempre lì alla partenza presso il santuario di San Giacomo di Caltagirone, ritirano il loro passaporto del cammino, che poi è la credenziale dove si mettono i timbri, e si attraversano questi straordinari comuni, questi 10 comuni che attraversano appunto il cammino di San Giacomo in Sicilia.
2: Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, complimenti anche alla capacità di mettere d'accordo province diverse, comuni diversi, perché è anche, come dire, una parte di responsabilità loro, quella del mantenere, no, vivo anche materialmente, insomma, le strade, i percorsi, insomma, anche da un punto di vista di burocrazia non deve essere proprio semplice riuscire, no, a far muovere la grande macchina di cui sempre male si parla. Evidentemente la motivazione era molto buona.
3: Anche qui c'è un'altra bella storia. Io ho fatto il cammino, ho creato il cammino badando poco a quello che facevano le amministrazioni locali, perché all'inizio, sai, tu porti un progetto, una presentazione, sì, ti parlano, cioè, chissà cosa vuole, eccetera. Ai comuni oggi il costo del cammino è costo zero. Tutto il costo del cammino è costato nulla. Oggi, proprio in questi giorni, è notizia dell'anno scorso ormai, la regione siciliana, attraverso il Dipartimento al Territorio, retto dall'assessore Luca Sammartino, ha voluto appunto investire sul cammino di San Giacomo in Sicilia, mettendo risorse, energie e operai. Gli operai della Forestale hanno la cura del cammino di San Giacomo in Sicilia. È l'unico cammino della regione Sicilia dove c'è un intervento diretto da parte della regione Sicilia. Ma questo è avvenuto perché hanno capito la bontà e la forza di questo cammino, che è stato una forza dirompente, proprio ha rotto tutti gli argini, ha spaccato mezzo mondo, e quindi loro hanno capito che era una cosa molto seria su cui hanno investito. Siamo in una fase proprio di cartellonistica, perché stiamo facendo la stessa segnaletica che c'è a Santiago, la freccia gialla, il fondo blu, la conchiglia gialla, per cui il camminatore che arriverà in Sicilia, il pellegrino e gli andante, avrà la stessa sensazione di attraversare il cammino di Santiago. C'è una parte del cammino che si trova nella riserva orientata a Rossomanno Grottascura Bellia, che è sul territorio di Piazza Armerina, Idone, Val Guarnera, Enna, che sembra di essere in Galizia, con gli eucaliptus, le conifere, eccetera. Per cui loro vivono questa bellissima sensazione.
2: Ogni passo è una storia, ogni foto è un'emozione condivisa. Probabilmente anche la dimensione dei social, della condivisione delle immagini, aiuta molto in questo senso nel trasmettere questo messaggio. Poi voi ci avete messo pure del vostro, perché camminare lungo questi 130 chilometri e incontrare per esempio delle opere d'arte, no? Costruite da artisti locali con materiali locali, pure è una di quelle cose che non passa inosservate.
3: Sì, noi partiamo da Caltagirone, dove è famosa, questa è la città della ceramica, con la scalinata di San Giacomo, per arrivare a San Michele di Ganzaria, Mirabelle e Mbaccheri. Questi due borghi hanno una caratteristica unica: loro, per dare ospitalità e accoglienza ai pellegrini, hanno rivestito le mura, quelle grigie, quelle brutte, con dei murales dedicati appunto a San Michele, a quella che è la tradizione contadina, mentre a Mirabella, la città del Pombolo, hanno preso Nepson, che è un artista, una street art polacca, e hanno rifatto esattamente un merletto al Pombolo così come lo fanno loro, e quindi sono diventati ormai posti iconici. Oltre a quello che hanno fatto alcuni artisti locali, che hanno voluto donare al cammino opere d'arte fatte con materiale di riciclo, appunto utilizzando tutto quello che viene buttato, scartato, loro hanno fatto una freccia, hanno fatto un palo, hanno fatto una segnaletica, hanno messo uno scarpone, hanno fatto un segnale diverso. E quindi, partendo da Caltagirone, le prime tre tappe, noi abbiamo questi incontri straordinari. Poi, se voi vado avanti con le altre città, ti racconto un attimo quello che c'è. Quindi, lasciando Mirabelle e Mbaccheri, si inizia e si va verso Piazza Armerina. Qui succede un'altra cosa straordinaria. Lungo il cammino, un pastore originario di Capizzi, che ha i pascoli giù da noi, qui a Piazza, nel sud, diciamo, dell'isola, ha voluto dedicare, regalare ai viaggiatori una cappella votiva facendo la cappella del San Giacomo. Si arriva a Piazza Armerina, una città dei mosaici, famosa nel mondo, la città UNESCO per la villa romana imperiale del Casale, e qui si ci immerge in mezzo a questo bosco di cui dicevo poco fa, dove c'è una riserva orientata a Rossomanno, Grottascura e Bellia, dove all'interno di questo bosco altri artisti hanno regalato delle opere d'arte sparsi lungo il sentiero, ci sono delle cappelle votive, fino ad arrivare poi alle pietre ingandate, un geosito che racconta appunto la storia, una leggenda di cui alcuni ragazzi furono pietrificati perché non rispettarono l'ingresso della quarantena. E quindi tu attraverso queste pietre rivedi dei pupi ballerini, il geosito del Bosco della Bellia, per arrivare poi alla Croce delle Pietre. La Croce delle Pietre non è nient'altro che una replica di quella che è la Cruz de Hierro della Spagna. Prima di Valguarnera i pellegrini depositano questo sasso, questa pietra, depositando ai piedi di questa croce il loro peso, i loro peccati, le loro voglie, quello che vogliono lasciare, abbandonare lungo il cammino. Si attraversa poi un bellissimo sito minerario che è la vecchia miniera di Floristella, Grotta Calda, dove c'è il Palazzo Pennisi, dove c'è questa archeologia industriale di quella che fu la Sicilia delle zolfare, dove lì all'interno di quei cunicoli si è vissuto un periodo orribile della nostra isola, dove il racconto di Rosso Malpelo, la discesa di Aclane nella mina di Floristella, raccontano esattamente quello che era lo sfruttamento dei ragazzini. Ci arriva Valguarnera è una città molto laboriosa, un polo tessile fino agli anni Ottanta, adesso molto meno, però per andare verso la Valle del Dittaino, poi si raggiunge Assoro attraverso delle vecchie ferrovie dismesse. Noi abbiamo voluto anche, tracciando questo percorso, recuperare quelle che erano le ferrovie dismesse, le ferrovie dimenticate, quelle che venivano utilizzate a servizio delle miniere, ma una volta che le miniere sono state dismesse, automaticamente le ferrovie non hanno più avuto motivo di esistere. Arriviamo ad Assoro è una bellissima città, c'è un detto che diceva Cicerone: prima Assoro e poi Roma. Guarda di quanto era così importante questa cittadina, a 1100 metri sul livello del mare, e in una roccaforte con un castello straordinario, e una chiesa, quella di San Leone, che è unica per quello che è lo splendore. Da Assoro arriviamo a Missoria, una piccola borgata, anche quella piena di tradizione, cultura, eccetera, per Nicosia, la città dei 24 baroni. Anche lì una città piena di storia, di cose straordinarie da vedere, per poi finire il nostro cammino dopo 130 chilometri, 6 tappe a Capizzi, luogo d'arrivo dove viene custodito appunto nel santuario di San Giacomo, la reliquia di San Giacomo.
2: In quanto tempo si fa?
3: Sei giorni. È stato strutturato per stare all'interno di una settimana. C'è una tappa opzionale, che è una tappa extra, per visitare da Piazza Armerina la vicina Idone, città anche questa straordinaria, città alleata con Morgantina a Siracusa, e fu distrutta dai romani perché era l'unica città siciliana alleata con i siracusani, dove c'è all'interno c'è un museo, c'è la famosa statua restituita dal Pugliese Museo Americano, la dea di Morgantina, o gli ori sacri agli dei, tutte opere trafugate dai tombaroli negli anni, e ora man mano lo Stato italiano ne ha chiesto la restituzione, alcuni pezzi sono già arrivati, altri arriveranno più in là.
0: Il web è un ottimo punto di partenza per tutte le info pratiche. Cammino San Giacomo Sicilia.it, l'intervista integrale è disponibile da ascoltare tra i podcast su play2000.it, ma c'è un altro pezzo che volevo recuperare insieme questo pomeriggio, tra pochissimo. State con noi.

0: Americano della zona di Los Angeles, si chiama Malcolm Todd e ha iniziato con la musica durante la pandemia. C'aveva 16 anni, gli hanno regalato un basso elettrico ed è stato l'inizio di un'avventura dove anche i social hanno avuto un ruolo centrale. Le parole dell'estate. Stavamo parlando prima del cammino di San Giacomo in Sicilia con il custode del cammino, la persona che materialmente lo ha messo in piedi, Totò Trumino, che ci raccontava anche del fascino di questo cammino, della vacanza camminando, questo in senso proprio più generale, no? Persone che vorrebbero ma che magari non hanno proprio idea di dove si comincia a fare una cosa del genere. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ma sì, ma nella vita in genere, non solo nei cammini, ma anche nell'affrontare una passeggiata, certo, a cavallo. Il cammino, appunto, noi abbiamo voluto dare la possibilità a chi non ha il coraggio di affrontare questo cammino da solo o da soli o in compagnia con il proprio caro, la cara o gli amici, eccetera, la possibilità di avere una guida del cammino che li accompagna lungo il cammino. La guida ha il compito

0: un cammino va fatto e affrontato da soli, perché ognuno di noi ha necessità di stare con se stesso e capirsi meglio, però noi diamo anche questa possibilità.
1: No, ricordiamolo, che perché poi detta così può mettere anche un po' di paura, no? È un cammino ideale per i pellegrini, sicuramente si può fare anche in famiglia, per esempio si può fare anche in bicicletta, si può fare anche, non so, se qualcuno ha bisogni speciali.
0: Allora, noi abbiamo in questo momento avuto esperienze sia bicicletta, vabbè, quelle sempre, con i cavalli, con dei cavalieri, abbiamo avuto anche tantissimi gruppi scout, quindi ragazzi del branco, ragazzini che fanno le esperienze, le uscite, eccetera. Per quanto riguarda invece con le tappe degli amici che hanno difficoltà di affrontare queste tappe, stiamo lavorando affinché almeno una o due tappe vengano attrezzate per far camminare anche loro.
1: Certo.
0: Noi abbiamo una stretta collaborazione con Pietro Cidurlo. Pietro Cidurlo è uno straordinario pellegrino che ha scritto anche una guida, Il cammino per tutti, e lui l'ha affrontato con la sua sedia, lo zaino, e noi stiamo cercando di portare anche sul cammino di San Giacomo in Sicilia questo tipo di esperienza.
1: Certo.
0: Abbiamo avuto però dei non vedenti che abbiamo noi accompagnato lungo il cammino, però vorremmo portare anche i ragazzi con gli ausili per portarlo. Già abbiamo avuto una mezza esperienza con poche tappe, però stiamo cercando di offrire il cammino a tutti, perché ognuno dico, in questa vita, in questa terra, deve godere di quello che la natura ci offre, ecco.
1: Sicuramente, no, quando si parla di inclusione, ecco, una cosa è parlarne, una cosa è farla concretamente. Mi pare che questa sia la direzione. Riflettevo anche che, in senso metaforico, anche questo cammino è un po' una rotta al contrario. Cioè, dalla Sicilia di solito i siciliani partivano per andare via. Adesso invece sono gli altri che vengono a riscoprire, insomma, questa terra, ma anche i siciliani trovano valore in questo cammino. C'è un indotto che è mosso proprio da questa novità del cammino.
0: Io ti voglio raccontare un episodio che mi fa veramente, mi riempie d'orgoglio. Noi abbiamo piccoli paesi, piccoli centri attraversati dal cammino, noi 10 comuni, tolto Caltagirone e Piazza Armerina, che hanno una visibilità UNESCO, hanno una tradizione.
1: Certo. Ti piace vincere
0: altri
1: facile.
0: Paesi. Uh-huh. Beh, 400, noi abbiamo avuto, scorso anno abbiamo chiuso con oltre 400.000 visitatori. Siamo il quarto sito più visitato in Sicilia, dopo Taormina, Siracusa, Agrigento, veniamo noi, ecco. Però dico, c'è un paesino che si chiama Assoro, quello di, dicevo poco fa, prima Assoro e poi Roma, no? Che un mio carissimo amico, che è il presidente del CAI regionale, Giuseppe Riggio, con cui abbiamo scritto la guida edita da Terre di Mezzo a quattro mani, mi diceva: Totò, dice, ma sai la novità? Qual è? Dico: Peppe, lui cerca sempre le statistiche delle presenze sugli alberghi, no? C'è il portale della regione che dice Catania 10.000, Piazza Armerina 2.000, eccetera, eccetera. Assoro veniva censito sempre altri, quindi non aveva un dato statistico. L'anno scorso ha avuto un dato, ecco, bravo, non, cioè, meritevole di essere menzionato, altri, perché se, l'altro anno ha avuto finalmente una visibilità sul portale turistico della regione Sicilia con 600 presenze, quindi 600 persone si sono registrate all'interno dei B&B, degli agriturismi, e hanno praticamente iniziato a far crescere questa città. E molti oggi, ragazzi, investono sul cammino, perché il cammino è comunque questo turismo lento che porta tanto. Credo che quest'anno, con l'uscita di Checco Zalone, con quel film che ha fatto, ci sarà un ulteriore, ulteriore avanzo anche nei dati statistici, un po' ovunque da noi, in Spagna, eccetera. Per cui offrire la Sicilia diversa, offrire la Sicilia di mezzo e dare la possibilità alle persone di conoscere quella che è la Sicilia vera, perché questa non ha avuto nessun tipo di influenza, perché non è che è stata saccheggiata come le spiagge che hanno fatto, no, qui tu trovi ancora il selciato del Medioevo, trovi la chiesa del 300, le case che c'erano a quei tempi, ed è straordinario vivere questa atmosfera, immergersi in questo colore particolare della nostra terra, della nostra Sicilia.
1: Si sente l'orgoglio proprio della sicilianità e dell'appartenenza, cioè raccontare la propria terra significa dare voce anche alle storie, no? Alle persone che la rendono unica, e raccontare la propria città, una piccola creazione in qualche modo, come il cammino, significa anche un po' riconoscersi, no? In tutta questa storia, in tutte queste tradizioni, anche in

0: tutti questi silenzi, anche perché, come dicevi, il cammino è fatto anche di silenzi oltre che di condivisione.
1: Il cammino è camminare, il cammino è ascoltare il rumore dell'amore. Come noi diciamo in Sicilia, il motivo di questo cammino è scruscio d'amuri. Scruscio significa rumore dell'amore. Il cammino è lavarsi dentro, pulirsi, perché tu quando cammini ascolti i tuoi passi, ascolti il tuo cuore, per cui tu devi ascoltare il rumore dell'amore, e lo puoi ascoltare solo se sei in un contesto straordinario, quello che è una vista sull'Etna, o che vedi il mare, o che vedi un campo di Sulla, o che vedi una vecchia ferrovia dismessa, un ponte, eccetera. Tutti i paesaggi che tu affronti, che tu vedi attraverso e lungo il cammino di San Giacomo in Sicilia, e non solo, perché la Sicilia è questa, la Sicilia è ascoltare il rumore dell'amore. Io tempo fa, circa un anno e mezzo fa, ho iniziato a riflettere con tutti gli altri ragazzi che in Sicilia hanno un cammino, e abbiamo creato una rete che si chiamano Cammini e Sentieri di Sicilia, che io coordino. Sono 37 tra cammini e sentieri, con oltre 7000 chilometri tracciati e mappati, che va dal periplo della Sicilia in bicicletta alla coast to coast, da Palermo Agrigento con la Magna Via Francigena, oppure il trekking del Sando, all'antica trasversale Siccole, il cammino di San Giacomo in Sicilia, il cammino dei Mille, l'itinerario Rosalie, l'anello del Nisi. Dico, abbiamo una storia straordinaria, e noi abbiamo iniziato a fare quelle che sono le giornate dei cammini. Quindi noi ogni anno, la prima domenica di maggio, tutti i cammini sono in cammino. È il motivo che di quest'anno ne abbiamo fatto due eventi addirittura, ne abbiamo fatto uno a maggio e uno ad ottobre. Il prossimo anno lo rifaremo a maggio, così come da calendario. E il motivo è Cammina Italia. Che significa camminare e guardare, bravissimo. Cammina Italia, perché la Sicilia merita, la Sicilia di mezzo. Noi abbiamo gli sbocchi a mare, però a me quello che piace di più è la Sicilia di mezzo, l'Etna, i Nebrodi, le Madonie, i Sicani, tutti questi mondi che sono straordinari.
2: Un mondo straordinario da scoprire con la guida ufficiale del cammino di San Giacomo in Sicilia, di Totò Trumino e Giuseppe Riggio, uscita con Terre di Mezzo Editore. E vi rimando al sito internet ufficiale per tutte le info pratiche di queste 6 tappe a piedi, da Caltagirone a Capizzi, nel cuore della Sicilia. Ecco, magari non proprio in questi giorni, che va bene camminare, ma insomma nelle condizioni ideali. Camminosangiacomosicilia.it. Le parole dell'estate.

0: fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Canzoni a sdraio. È il tour di Daniele Silvestri per l'estate. Troppo bello, sono sicuro. Proprio questa in particolare è diventata poi un classico. Già a Targa Tenco come miglior canzone del 1995. Ci fermiamo qui. Io e Francesco Filippi in regia. Buon weekend su In Blu 2000. La nostra estate, se volete, ricomincia lunedì, puntuali. Stesso posto, stessa ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio. Da Elena Seno, si infiamma sempre di più la situazione in Cisgiordania, dove negli scontri sono morti due israeliani, un soldato e un colono, e quattro palestinesi. Le forze di difesa israeliane annunciano un'operazione su vasta scala in seguito alle violenze scoppiate appunto tra residenti e coloni. Intanto ancora attacchi statunitensi oggi contro l'Iran ed esplosioni si sono registrate vicino all'aeroporto di Erbil, che ospita truppe americane. La guerra in Ucraina è salito a 10 vittime e un centinaio di feriti, il bilancio del pesante raid attribuito alla Russia nella regione di Kiev. Spagna e Francia, nella morsa degli incendi, entrambi i paesi hanno chiesto a Bruxelles l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per far fronte all'emergenza.
2: In Francia sono in corso le operazioni per contenere vasti incendi. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella popolare penisola turistica di Caferré nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi che stanno devastando la zona. Ma il più esteso interessa la zona di Le Porche, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni. Il presidente Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Lo stesso ha fatto la Spagna, dove le autorità stanno concentrando gli sforzi per evitare la convergenza di più fronti di fuoco nell'area di Madrid. Alcuni incendi infatti restano fuori controllo e il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Oltre 10.000 gli evacuati. Il rogo più esteso resta quello della provincia di Guadalajara, con circa 32.000 ettari percorsi dalle fiamme. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: In corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, perquisita anche la casa del 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un intervento della polizia. Non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Un escursionista è morta oggi dopo essere caduta da un sentiero in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a quota 2.400 metri. Nel primo pomeriggio il soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero del corpo senza vita della donna. Un operaio di 18 anni è deceduto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. E a Roma un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. Emerge da un'indagine di Federalberghi, l'87,6% sceglierà di rimanere in Italia, al top delle preferenze le località di mare e il mese di agosto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Caronno Pertusella e la farmacia San Grato, Corso della Vittoria 366, telefono 02 965 7134. Per Cinema Sotto le Stelle, a Casa Morandi, in Viale Santuario 2 Saronno, verrà proiettato Il Prigioniero alle 21.30. Passiamo ora agli appuntamenti. Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, quando il 28-29 luglio e il 4 di agosto, dalle 10 alle 12. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, e mercoledì 29 luglio ci sarà la festa di Santa Marta, alle 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, al santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle 17.30 il Santo Rosario all'altare di Sant'Anna e alle 18 la Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Sempre il santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Anche in questo periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17.25 ci sarà l'esposizione della reliquia e il Santo Rosario e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Prossimo incontro il 2 di agosto. Sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto per Gaza. La comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alla segreteria parrocchiale se interessati. Tutti giovedì mattina alle ore 10 presso la Biblioteca Civica di Saronno, un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano parole che scorrono. E a Ceriano Laghetto, un'ostetrica a casa per i neogenitori. È un nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. Per informazioni e per richiedere il servizio potete chiamare il 375-8286-120. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: radio più vicina a te.
1: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
2: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio sulla poesia. E cosa ho scelto oggi da leggere, da commentare, da proporvi? Ho scelto forse una tra le più famose, tra l'altro, poesia di Wisława Zimbowska. E questa poesia, dal titolo Al mio cuore di domenica, viene definita e presentata spesso come una poesia motivazionale. Poi vi spiego il perché. Prima preferisco introdurre, leggerla e poi dopo ne vediamo tutte le varie commenti, sfaccettature. Ed è una poesia, come sempre, io ho già letto altre poesie della Zimbowska. Zimbowska ha questa particolarità, oltre alla sua ironia, che io amo tantissimo in lei, ha anche proprio in questa poesia, poi in modo particolare, c'è proprio questa delicatezza, una delicatezza ma anche una forza espressiva in questa poesia, come in altre sue, è particolarmente intensa, e lo noterete, lo vedrete. Fa parte questa poesia, vi ripeto il titolo, Al mio cuore di domenica, fa parte di una raccolta letteraria intitolata La gioia di scrivere. Ve la leggo. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli, ti dai da fare senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto. Ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito viavai prefestivo.

Allora, io prima di leggerla ho detto che questa è una delle poesie definite motivazionali, che spesso viene presentata anche agli studenti, per cui spesso tra i banchi di scuola o anche nelle aule universitarie la letteratura viene invece vissuta, percepita come una materia un po' lontana, molto, anzi a volte molto lontana dalle esigenze pratiche della realtà. Spesso viene presentata la poesia come un complesso di regole metriche, di autori percepiti a volte anche come distanti. Mentre quando viene proposta questa poesia all'interno delle scuole superiori, appunto nelle università, quando si introduce il testo Il mio cuore di domenica, di solito i ragazzi, cioè, si assiste in loro a una vera e propria rivoluzione emotiva e anche di prospettiva, perché questa poesia, questa lirica, funge a tutti gli effetti da bussola per le nuove generazioni. La Zimbosca insegna con questa poesia e tante altre sue, e lo insegna veramente in modo molto magistrale, che la vera resilienza risiede nell'accettazione della nostra natura umana e nel riconoscimento del lavoro invisibile e costante che compiamo tutti noi ogni giorno per crescere, imparare, andare avanti, anche quando nessuno ci sta guardando o applaudendo. Ecco perché viene definita come una poesia motivazionale, no? Che dà un senso al nostro essere umano. Poi se adesso ci addentriamo magari invece proprio, no, in un'analisi, insomma, di questo testo, noi notiamo che ci sono più, come dire, più livelli, più stratificazioni di significato che sono universali, e fin dalla primissima strofa si nota subito una marcata personificazione proprio del muscolo cardiaco, no? Come se il muscolo cardiaco fosse altro da noi e a cui rivolgersi. E infatti si rivolge la Zimbosca, l'io lirico, si rivolge direttamente al cuore dandogli del tu, instaurando una profonda relazione di alterità. La poetessa ci ricorda che noi non siamo unicamente la nostra mente, i nostri calcoli o le nostre ansie razionali, ma siamo prima di tutto un corpo formidabile e intelligente che ci ancora con forza la realtà materiale del mondo. L'espressione che poi in una strofa, se avete colto, c'è addirittura l'espressione numerica, hai 70 meriti al minuto, che trasforma clinicamente i 70 battiti cardiaci medi, di solito, no, in effetti, che abbiamo, e sono meriti che lei, morali in qualche modo, lei li definisce, assegnando quindi un valore etico ed eroico a una funzione, quella del cuore, che è del tutto involontaria. È un atto di estrema e profonda gratitudine verso la complessa e meravigliosa macchina biologica umana. Poi nella terza e nella quarta strofa il tema scivola con delicatezza verso scenari più onirici ed esistenziali. Il cuore, nel suo fluire, estrae dal tutto l'individuo. Nel momento del sonno profondo, la mente cosciente, la nostra mente cosciente, si perde, sfiora l'abisso dell'incoscienza, e persino anche questa idea, lei a un certo punto dice, questa idea astratta, no, della fine, della morte sostanzialmente, della dissoluzione, in cui lei dice nel volo per cui non occorrono le ali, è proprio un'attività ostinata, ritmica, instancabile quella del cuore a trattenerci, a impedirci di svanire nel nulla, richiamandoci proprio in modo prepotente alla nostra chiara individualità, no, e alla vita terrena, pronti per un nuovo risveglio e quindi per una nuova giornata. E il finale del componimento è un vero capolavoro di ironia,
di cui lei veramente è maestra, di ironia e tenerezza però quotidiana. Questa pacifica constatazione che sotto le costole continua il solito via vai prefestivo, nonostante fuori tutto indichi che sia il giorno dedicato al riposo. E chiude la poesia strappando un luminoso sorriso a chi la legge. La parola via vai evoca immediatamente il traffico cittadino caotico, no? La frenesia della socialità umana, calata e nascosta però nella rassicurante intimità della gabbia toracica. E si crea così un contrasto perfetto che celebra e onora l'operosità segreta che rende biologicamente possibile ogni nostra domenica di meritato ozio. Vi ricordo sempre, per chi forse non l'ha scordato, non si ricorda oppure veramente non lo sa, che la Zimbosca, le opere di Guislava Zimbosca hanno sempre comunque uno sguardo sull'immensità delle piccole cose, è una caratteristica della sua scrittura poetica. Vi ricordo comunque che la Guislava Zimbosca ha avuto un riconoscimento mondiale, quindi un premio Nobel per la letteratura, nel 1996. È nata nel 1923, Guislava Zimbosca, è morta nel 2012 ed è considerata praticamente all'unanimità una delle voci poetiche più autorevoli, lette e amate dell'intera epoca nostra contemporanea. Ma io mi fermerei qui, ci sarebbe altro da dire su questa poesia. Comunque il senso è questo, cioè essere grati praticamente della nostra umanità, no? Che è fatta non solo di mente, di obiettivi, di punti d'arrivo, ma è fatta anche proprio di un corpo che ci permette di essere qui con tutte le sue funzioni. Bene, io direi che ci fermiamo e abbiamo una canzone che ha per tema proprio il cuore.

Eccoci tornati, abbiamo ascoltato Ligabue e adesso invece non è una poesia questa, è di Alda Merini, non è una poesia ma è una frase che ha avuto sicuramente un grande effetto. Viene spesso riportata questa frase di Alda Merini che adesso vi leggo ovviamente e sulla quale poi ci addentriamo. E la frase di Alda Merini è questa: quelle come me guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Ecco, questa frase di Alda Merini, che viene, ripeto, no? Spesso la si trova, la si incontra, ci si imbatte in questa frase, continua veramente ad emozionare, perché racconta un'esperienza che appartiene a molti di noi, la difficoltà di lasciare davvero andare il passato. In queste parole c'è tutto il contrasto proprio tra il desiderio di ricominciare, di voltare pagina, di andare avanti, e quel legame profondo con ricordi, ferite, emozioni che continuano a restare lì dentro di noi, no? Che continuano a lavorare in qualche modo sotto traccia. Ed è proprio questa tensione tra la mente e il cuore a rendere questo pensiero di Alda Merini così forte e così attuale. Da una parte c'è la volontà di costruire il futuro, no? E dall'altra invece ci portiamo appresso il peso di ciò che abbiamo vissuto e che continua comunque a influenzare il presente. E la poetessa riesce così proprio a dar voce con semplicità, perché tra l'altro ha questa capacità, Alda Merini, parole semplici che però arrivano dritte dove devono arrivare con il loro messaggio, e riesce così a dar voce con semplicità, appunto intensità, a una condizione interiore umana molto comune, quella di chi prova a guardare avanti ma si sente ancora trattenuta, ancora il cuore legato a ciò che è stato, quindi a questo muoversi ma con fatica, no? Come se avessimo un freno a mano tirato tante volte. E il successo di questa frase di Alda Merini nasce proprio anche da qui, dalla sua capacità di trasformare nostalgia, dolore e memoria in parole immediate, profonde, riconoscibili da tutti. È un pensiero che parla a chiunque abbia vissuto una perdita, una delusione, un cambiamento difficile nella propria vita e che ancora oggi invita a riflettere su questo fragile rapporto che c'è, che esiste tra il passato, tra il presente e il futuro in qualche modo. Ed è proprio una frase veramente ricorrente, sicuramente tanti di voi l'avranno sentita, che ci invita proprio, no, a fermarci su questo passaggio che, come giustamente dice Alda Merini, non è così facile, non è così scontato. E direi che tra gli ascoltatori e tra i presenti io penso che molti tra noi abbiano, a volte si trovino in questo impasse, in questa difficoltà, no? Ecco, e ho pensato che fosse utile ricordarlo. Ci fermiamo e passiamo alla prossima canzone.

Eccoci, arriviamo all'ultima poesia, una poesia su cui c'è molto da dire, devo dire la verità. È una poesia di Salvatore Quasimodo dal titolo L'angelo, che è una poesia che mostra come tutto ciò che è meraviglioso, che è bello, che è puro, nel momento in cui si cerca di scusate, di possedere, di avere, finisca inevitabilmente per diventare inafferrabile. Questo più o meno a grandi linee è il senso. Poi comunque noi ci addentriamo e andiamo a vederla in modo più approfondito. Allora, prima inizio a leggervi la poesia. L'angelo di Salvatore Quasimodo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido, sul fianco. A bacio del grembo le belle mani in croce. La mia voce lo desta e mi sorride, sparsa di polline la guancia che posava. Canta, ma sale il cuore, opaco cielo d'alba. L'angelo è mio, io lo posseggo, gelido.

Eccoci, e stavo appunto riguardando il finale che in Grillangelo è mio, io lo posseggo, gelido. Stavo rileggendo, no, il verso finale. E l'angelo è appunto questa poesia di Salvatore Quasimodo, racchiude proprio questa intensa riflessione, una riflessione proprio universale, cioè che la bellezza più pura non può essere posseduta senza perderne la sua essenza. Allora, vediamo di entrare un pochino di più in questa poesia. L'incontro con l'angelo diventa così un'esperienza sospesa tra la rivelazione e la perdita. Non è semplicemente il contatto con qualcosa di assoluto, come potrebbe che sia l'amore, l'ispirazione o un'idea, no, di perfezione, ma è il momento in cui l'uomo si misura con ciò che eccede i suoi limiti. In questa tensione si apre proprio una frattura profonda, cioè ciò che appare vicino, quasi raggiungibile, si sottrae proprio nell'istante in cui si tenta di volerlo, di trattenerlo, come se la sua natura imponesse una distanza. E Quasimodo suggerisce con questa poesia che il desiderio umano non si limita a contemplare la bellezza, ma tende inevitabilmente a trasformarla in possesso. L'uomo ha questo desiderio di possesso, ed è proprio in questo passaggio che si consuma poi la perdita. L'atto del possedere non è neutro, non è un atto neutro, implica una riduzione, una fissazione, un tentativo di rendere stabile ciò che invece vive di precarietà e di movimento. Così ciò che era vibrazione si irrigidisce, ciò che era una presenza si fa lontananza. Il messaggio della poesia in questo senso è profondamente moderno, perché mette in discussione un impulso radicato, quello di dominare ciò che si ama. Pensiamo a tutto, estendiamolo a tutto, a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, no? Quindi a ciò che si ama nelle relazioni e nel possedere, anche oltre alle relazioni, e qui sulle relazioni si apre un universo, immaginiamo tutto, senza far riferimento, femminicidi, quant'altro, no? Questa spinta a voler possedere ciò che si vuole, ma si apre anche su altri orizzonti. La società di oggi ce lo dimostra, no? Questo espandersi, questo imperialismo, questo su tutto. Quindi è molto attuale, e Quasimodo sembra suggerire che la bellezza autentica non si lascia trattenere senza trasformarsi in qualcosa d'altro, di impoverito, quasi privo di vita. Esiste solo finché resta libera, finché sfugge, finché non viene ridotta a oggetto di possesso. E in questa prospettiva l'inafferrabilità non è una mancanza, ma una condizione necessaria. È proprio ciò che rende la bellezza viva, insieme

Anche l'immagine d'apertura, ad esempio, che a me piace tantissimo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido sul fianco. Quindi l'angelo è subito colto in una condizione di riposo, ma non è un sonno terreno. Le rose d'aria creano un ambiente impalpabile, irraggiungibile, privo di una consistenza, non c'è peso, non c'è una gravità, è sospeso. E l'aggettivo candido rafforza proprio quest'idea di purezza. Mentre c'è un dato molto umano, che è quella la posizione che ha questo angelo sul fianco, introduce proprio una dimensione quasi umana. E già in questi versi emerge una forte tensione che l'autore vuole dare, che l'angelo è insieme corpo e visione, presenza concreta ma apparizione anche irreale. Potremmo sviscerarla tutta, questa poesia, se volete. Ho tempo? No, purtroppo no, qui il tempo vola quando si entra nel merito di analizzare poesie e commentarle. No, il tempo manca veramente, ci fermiamo qui. Comunque è una poesia che fa molto riflettere, questa è sull'idea, ricordiamoci, umana di possesso. E io ad ora vi saluto, alla nostra un saluto mio da Marisa, un saluto da Angelo dalla regia e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati in studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di Ornella Vanoni. Il 22 settembre 1934 era un sabato. Il sole era sorto alle 6:16. Qualche ora dopo, a Milano, nella famiglia Vanoni, vide la luce una bimba. 3 chili, scura di capelli, pianse e la grande boccuccia le andò da un orecchio all'altro. E pare che abbia pianto anche la mamma Mariuccia, la immaginava molto diversa. Giusto, Ornella è sempre stata differente, fuori dal coro, curiosa, anticonformista, nella vita come nelle

professioni, teatro e musica leggera. Una lunga sfida, a volte involontaria. Giovanissima, qualcuno le disse che con quella voce avrebbe dovuto fare l'attrice. Si iscrisse alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, allora diretta da Giorgio Strehler, il maestro che divenne presto anche suo compagno. Decise di farla anche cantare. Certo, per lei inventò le canzoni della Mala, in buona parte scritte da lui, per Ornella con Fiorenzo Carpi, Gino Negri e Dario Fo. Ed è con quelle che Ornella Vanoni arriva al Festival dei Due Mondi, a Spoleto nel 1959. In teatro Ornella aveva già debuttato nel 1957 nei I Giacopini di Federico Zardi.

Gli anni 60 la musica leggera viveva allora momenti di boom e di fermenti creativi invitanti. Nasceva la canzone d'autore. L'incontro con Gino Paoli avvenne nel 1960. Ne scaturì un amore importante e parecchie canzoni, tra cui un capolavoro, Senza fine, primo posto in classifica e immediato successo popolare. Poi qualche anno dopo Ornella alterna il teatro e la musica. Nel 1961 vince il premio San Genesio come miglior attrice per L'Idiota. Sposa Lucio Ardenzi, grande imprenditore teatrale, e nel 1962 nasce il figlio Cristiano Ardenzi. Nel 1963 ancora un premio a San Genesio per La fidanzata del bersagliere. Due anni dopo, nel 1964, è la volta di Rugantino di Garinei, Giovannini e Trovaioli. Prima al Sistina di Roma e poi a Broadway, da cui in poi ci sono solo musica, dischi, TV e festival. Ornella Vanoni vince il Festival di Napoli, è seconda a Sanremo e molti successi discografici epocali, tra cui La musica è finita, Una ragione di più, Domani è un altro giorno, Tristezza, Mi sono innamorata di te, L'appuntamento e Dettagli. Gli anni 70. Nel 1973 Ornella Vanoni fonda la sua casa discografica La Vanilla e si trasferisce a Roma. È l'epoca dei concept album. Occorre la figura di un produttore. Inizia un lungo sodalizio con Sergio Bardotti, che darà vita a lavori importanti e di grandi successi che dureranno poi nel tempo. Il primo nel 1976 è La voglia, La pazzia, L'incoscienza e L'allegria. Il fantastico incontro con il Brasile di Vinicius de Moraes e Toquinho. Un classico nel 1977, Io dentro, Io fuori. Disco doppio e tournée con i New Trolls. Incontro con la musica di tendenza dell'epoca. Dello stesso anno poi una hit parade altissima con Più in coppia con Gepi. Dal 1978 al 1983 torna a vivere nella sua Gran Milano.

anni 80 Ornella Vanoni è sempre più la signora della canzone, raffinata, sofisticata, come il Made in Italy. Gianni Versace si occupa del suo look. Ricetta di donna, 2301 parole e uomini sono i tre dischi della maturità, del passaggio di Ornella da sex symbol intelligente a signora moderna con la penna in mano. Bardotti la porta a scrivere i testi che interpreta, tra cui Musica Musica e Vai Valentina sono i due maggiori successi di quel periodo. Continua in questi lavori la ricerca degli incontri musicali con cui Ornella Vanoni partecipa, Loredana Bertè, Caterina Caselli, Jerry Mulligan, Lucio Dalla. C'è persino una fugace ricomparsa di Gino Paoli. Nel 1984 eccoli di nuovo, Gino e Ornella, una tournée di Sold Out, un disco live insieme che brucia le classifiche, una nuova canzone simbolo, Ti lascio una canzone. Anno di ritorni, il 1985, anche in teatro, con Giorgio Albertazzi, Commedia d'amore. Nel 1986 arriva un progetto discografico molto ambizioso, nel momento di massima crisi della canzone italiana. Vanoni e Bardotti issano il tricolore a Manhattan. Ornella interpreta grandi successi italiani di tutti i tempi e di tutti gli stili, da Cocciante, nasce poi anche interpretazioni anche di, nel mondo dei jazz, George Benson, Steve Gadd, Gil Evans, Michael Brecker, Ron Carter. Finisce praticamente con questo lavoro la collaborazione con Bardotti, che si dedica a tempo pieno alla TV. Nel 1987 sono un disco e una tournée di altissimo stile e livello. Il progetto è firmato da Ivano Fossati e Greg Walsh. Il cerchio musica-teatro si salda nella tournée con l'impianto scenico innovativo e inimitabile dell'amico Arnaldo Pomodoro.

Gli anni 90 e 2000. L'altro importante produttore artistico di Ornella è Mario Lavezzi, che lungo gli anni 90 e all'inizio del nuovo millennio è riuscito a connotare con successo un nuovo stile di Ornella. Stella nascente, disco d'oro, il bellissimo Sherazad, le fantastiche cover di Un panino, una birra e poi e di La tua bocca da baciare sono i lavori principali. Dagli anni 90 è anche Argilla, frutto della collaborazione con artisti sperimentali come il produttore e arrangiatore Beppe Quirici e il jazzista Paolo Fresu. Il 22 settembre 2004 è un giovedì di un compleanno importante. Due giorni dopo esce il nuovo disco con l'amico Gino Paoli. Ornella partecipa anche al Festival di Sanremo del 2009 come madrina della giovane cantante Simona Molinari. Con lei duetta nel brano Egocentrica. Durante la serata interpreta anche Vedrai Vedrai di Luigi Tenco e ricorda Mino Reitano cantando Una ragione di più. 13 novembre 2009 esce il nuovo album Più di te, contenente cover di brani di cantautori tra cui Zucchero, Pino Daniele e Antonello Venditti. L'album è anticipato dal singolo Quanto tempo è ancora, cover di Biagio Antonacci. Gli anni 2010 e gli anni 2020, nel settembre del 2013 pubblica un disco dal titolo Meticci. Ornella Vanoni dichiara che sarà il suo ultimo album di inediti. Torna sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2018 cantando insieme a Bungaro e Pacifico il brano Imparare ad amarsi. Nel 2021 pubblica un nuovo album di inediti dal titolo Unica. L'anno seguente, nel 2022, riceve il premio Tenco Speciale, creato appositamente per lei. E tra il 2023 e 2024 è in TV tra gli ospiti frequenti del programma Che Tempo Che Fa sul 9, condotto da Fabio Fazio.

Le frasi celebri di Ornella Vanoni. Mina è la più grande cantante italiana, anche se da alcuni anni non le importa niente di cantare. Io la invidiavo moltissimo per quel suo successo così gioioso. L'Italia impazziva per lei, esplodeva di buon umore. E siccome è dotata da Dio, ha questa facilità sorprendente. Canta con la stessa faciloneria di chi sta facendo una cosa qualsiasi. È ancora capace di dare grandi emozioni. Mi fa rabbia perché lei fa dei dischi perché le conviene e io non sono d'accordo. Questo mestiere lo si fa bene o non lo si fa? Mi dico, hai i soldi, ma per la miseria fai un disco con Jill Evans, con una grande orchestra.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ciccaremo un cicinin
1: con Anna e Anna.

0: In blu 2000, news.
1: Nel Golfo ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran e si infiamma la situazione in Cisgiordania, 2 israeliani, 4 palestinesi morti negli scontri. Bombardamenti nell'area di Kiev, si contano un centinaio di feriti, 10 vittime e martedì Zelensky sarà a Washington da Trump. La morte di Fakir, oggi l'autopsia, il 42enne marocchino era in cura in un centro per la salute mentale. Le speranze di pace e i timori per un mondo segnato dai conflitti nelle testimonianze dei delegati del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Buonasera da Elena Seno, come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, proseguono gli attacchi incrociati nel Golfo. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump starebbe perdendo la pazienza con l'Iran, mentre secondo i Pasdaran, in un attacco su Erbil sarebbero stati colpiti molti soldati statunitensi. Sentiamo il servizio di Antonio Soviero.
2: Non solo la notte, peraltro la 13ª consecutiva, i caccia statunitensi attaccano anche di giorno l'Iran. Diverse esplosioni udite a Yask, vicino allo stretto di Hormuz, intorno alle 14.30 ora locale. Il bilancio dei raid notturni su diverse città è di almeno 4 morti e alcuni feriti. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Esplosioni avvertite anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Uccisi molti soldati americani, affermano i Pasdaran. Nessuna conferma dal comando USA. Lo stretto di Hormuz è bloccato. Traffico difficile anche in quello di Bab el Mandeb, sul Mar Rosso. Nessuno parla più di tregua. Il Medio Oriente è vicino alla guerra totale. Donald Trump, scrive il Wall Street Journal, è in modalità vendetta e sta seriamente pensando a un attacco senza precedenti anche sui nuovi siti nucleari sotterranei. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Si infiamma sempre di più anche la situazione in Cisgiordania, dove negli scontri sono morti 2 israeliani, un soldato e un colono, e 4 palestinesi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato un'operazione su vasta scala in seguito alle violenze scoppiate appunto tra residenti e coloni. 2 vittime palestinesi si contano a Gaza City oggi. Sempre drammatica la situazione per la popolazione nella striscia. Sentiamo il servizio di Paolo Fucini.
3: La guerra è finita, ma non basta il cessate il fuoco a sfamare i bambini di Gaza. Ancora sono 74.000 quelli in stato di malnutrizione acuta, bisognosi di cure anche il prossimo anno, insieme a 25.000 donne incinte o in allattamento, avvertono FAO, UNICEF e Programma Alimentare Mondiale. Gli aiuti, che a maggio hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, dicono i dati, sono troppo pochi. A Gaza il cibo è scarso e poco vario e nutriente, con frequenti carenze, specie di prodotti freschi. La striscia ha bisogno non solo di una pace duratura, ma anche di ripristinare i sistemi idrici e fognari e soprattutto di tornare subito a pescare, allevare animali, coltivare i campi, mangiando poco e male, così a lungo, avverte Catherine Russell, direttore UNICEF. Ci sono conseguenze da cui un bambino potrebbe non riprendersi più. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ora la guerra in Ucraina, pesante il bilancio di un raid russo a Kiev, almeno 10 vittime, un centinaio di feriti, e martedì il presidente Zelensky sarà a Washington da Trump. Il servizio di Maurizio Dischino.
4: Notte e giornata di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. 15 morti in 2 attacchi russi con missili sul territorio ucraino, di cui 10 nella capitale Kiev, come ha riferito la procura generale citata dall'agenzia nazionale ucraina Ukrinform. Ci sono state vittime anche a Sloviansk in seguito ad attacchi con bombe. 5 persone sono state uccise. I russi hanno danneggiato case, l'edificio del consolato della Lettonia e veicoli, ha aggiunto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stamani le forze NATO hanno abbattuto un drone sconosciuto che volava vicino allo spazio aereo della Romania. Nell'operazione sono stati coinvolti anche 2 caccia italiani. Un attacco ucraino a oltre 1000 chilometri dalla linea del fronte ha provocato 6 morti e 32 feriti nella regione russa di Kirov. Attendiamo con interesse nuove proposte. Gli americani, il presidente Trump e i suoi negoziatori desiderano sinceramente formulare alcune opzioni accettabili, ha dichiarato oggi Dmitry Peskov, portavoce della presidenza russa. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: L'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento della polizia. Oggi l'autopsia e si apprende che l'uomo era anche in cura presso un centro di salute mentale. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: È iniziata questa mattina all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia in zona Pilastro. Gli esiti dovranno chiarire le cause del decesso e le condizioni preesistenti di salute dell'uomo, l'eventuale presenza di lesioni ossee o patologie pregresse, accertamenti istologici e tossicologici. Da quanto si è appreso, l'uomo era in cura in un centro di salute mentale dove avrebbe dovuto recarsi per un secondo incontro i primi giorni di agosto. Ma vanno ricostruiti i motivi per i quali Fakir si trovava al Pilastro. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito oggi la sua abitazione, sequestrando PC e cellulari. Nessuna sostanza stupefacente sarebbe stata trovata. Critico l'avvocato di Fakir sull'intervento del ministro Piantedosi a difesa dei due poliziotti iscritti nel registro per le annotazioni preliminari, mentre il titolare del Viminale ha annunciato 5.000 bodycam per gli agenti in servizio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Un ragazzo di 15 anni è annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto nella zona delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato e poi recuperato a fine mattinata dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 15 metri di profondità. Un escursionista è morta oggi dopo essere caduta da un sentiero in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a quota 2400 metri. Nel primo pomeriggio il soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero del corpo senza vita della donna. Queste le notizie più recenti di cronaca. Ora parliamo di azzardo. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata e nel contributo all'erario a rendere di più sono le slot machine e gli apparecchi nelle sale da gioco. Un'attività vietata minori di 18 anni, ma a rischio sono anche i più giovani che giocano online. Antonella Mazzaturuel.
6: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la dipendenza anche in questo settore viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei. Più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare, tablet. Ha un disturbo da videogioco più del 13% e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli studenti a rischio azzardo. Dichiara di aver giocato negli ultimi 12 mesi più del 10% dei preadolescenti e la percentuale sale tra i più grandi. Tra i 14 e i 17 anni che giocano solo online, il 20% risultano giocatori problematici. Antonella Mazzaturuel, linea allo studio.
1: L'Emilia Romagna ha approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, un provvedimento destinato ad alimentare il dibattito politico e giuridico a livello nazionale. Cesare Cavoni.
7: Dopo Toscana e Sardegna, ora anche l'Emilia Romagna approva la legge sul suicidio medicalmente assistito e questo forzando, per così dire, i paletti legislativi che imporrebbero una legge nazionale e non singole prese di posizione regionali. Così l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna di fatto ha approvato la legge che regolamenta l'accesso al suicidio medicalmente assistito per i pazienti affetti da malattie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili. Il provvedimento prende le mosse da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che ha individuato in coloro che si trovino in queste situazioni il profilo di chi può accedere al suicidio medicalmente assistito, vale a dire che una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale dovrà verificare che sussistano queste condizioni. La commissione di valutazione inoltre effettuerà una prima visita recandosi nel luogo in cui si trova il paziente. Le attività connesse all'espletamento del suicidio assistito saranno svolte solo da personale su base base volontaria. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Oltre 1.400 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia dal 18 luglio per fronteggiare la vasta emergenza incendi che sta interessando l'isola. E un vasto rogo devastato l'area di Donna Vita nel territorio di Acquarica del Capo, nel Basso Salento. Bruciano Francia e Spagna, una delle più drammatiche emergenze e roghi degli ultimi anni. Migliaia di turisti e residenti evacuati nell'area francese della Gironda e nella regione di Madrid. Il servizio di Federica Margaritora.
8: In Francia sono in corso le operazioni per contenere vasti incendi. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella popolare penisola turistica di Cap Ferré nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi che stanno devastando la zona. Ma il più esteso interessa la zona di Le Porges, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni. Il presidente Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Lo stesso ha fatto la Spagna, dove le autorità stanno concentrando gli sforzi per evitare la convergenza di più fronti di fuoco nell'area di Madrid. Alcuni incendi infatti restano fuori controllo e il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Oltre 10.000 gli evacuati. Il rogo più esteso resta quello della provincia di Guadalajara, con circa 32.000 ettari percorsi dalle fiamme. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Torniamo sul Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che vede in questi giorni riuniti i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Rita Salerno li ha intervistati sulle speranze di pace e sui timori per un mondo segnato dai conflitti.
9: Prego tanto per i miei amici, insomma, che vivono in paesi attaccati dalla guerra, e insieme al Consiglio siamo molto vicini a loro e ci facciamo forza a vicenda, ecco. Quello che possiamo fare come Consiglio è cercare delle strategie per stare vicino a loro, ai ragazzi che sono più soggetti appunto a situazioni di guerra, e alle loro famiglie.
10: A livello sostanziale di operatività non possiamo fare niente. Abbiamo istituito un giorno per la pace in cui in ogni paese pregheremo per la pace in tutti i paesi coinvolti dalla guerra.
11: Penso che non possiamo fare una cosa grandissima, cambiare il mondo, ma possiamo iniziare tra di noi con la preghiera, con le conoscenze, con i buon pensieri, cose semplici ma molto importanti per la nostra vita interiore.
12: Ho vissuto 3 guerre da bambina, però questa, vivere questa guerra lontana dalla mia famiglia, è molto più dura, perché la senti doppiamente.
1: E prima di chiudere il nostro radiogiornale con Giuseppe Caporaso, parliamo di italiani e vacanze.
2: Sono circa 36 milioni gli italiani che trascorreranno, hanno già trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, un viaggio spesso desiderato e quindi programmato con un mese o due di anticipo. E quanto emerge dall'indagine di Federalberghi è più dell'86% degli italiani resterà lungo lo stivale, puntando soprattutto sulle località di mare e nel mese di agosto. Per chi si recherà all'estero vinceranno ancora le località balneari, in particolare Croazia, Grecia e Spagna, e poi le grandi capitali europee. Il volume di affari sarà pari a 43 miliardi di euro, la metà della popolazione, sottolinea ancora Federalberghi, non farà vacanze tra giugno e settembre, soprattutto per mancanza di liquidità, ma anche per motivi familiari. La durata media sarà di 9 giorni, mentre le eventuali vacanze successive non supereranno i 4 giorni. Tra le tipologie di alloggio, la preferenza va agli alberghi e ai villaggi turistici, al secondo posto la casa di parenti e amici, poi le case di proprietà, i bed and breakfast e il campeggio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È tutto, grazie a Gabriele Melietti in regia e a voi tutti per l'ascolto. Buona serata.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 25 luglio. Alle ore 9.30 sarà uno story con Pinuccio e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Andrea Mazzucotelli del Comitato Viaggiatori, argomento trasporto. Alle ore 11.05 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle 11.30 Nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle 12.05 le news, appuntamenti ed eventi. Alle ore 18 Santa Messa in diretta dalla Chiesa Prepositurale. Ascolta su Spotify Chakra e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal dire al fare, di analisi in buone mani. Parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast. Da lunedì 27 luglio a domenica 30 agosto andrà in onda il palinsesto estivo di Radio Orizzonti. La programmazione riprenderà lunedì 31 agosto.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, della pausa agostana. Nona domenica dopo Pentecoste, Vangelo è il Vangelo di Marco, siamo al capitolo 2, versetti dall'1 al 12, la scena immagino che la conosciamo, mentre Gesù si trova in casa a insegnare, a raccontare la parola, arrivano quattro personaggi che scoperchiano la casa e calano davanti a Gesù un uomo, un paralitico con la sua barella. E inizia un dialogo tra Gesù e questo paralitico, dialogo che si conclude con quel "ti sono rimessi i peccati", cosa che scandalizza gli scribi presenti, e allora Gesù compie il miracolo. Quest'uomo se ne va portandosi dietro il suo lettuccio. Che cosa dire di questo brano, cosa dire di questo racconto? Beh, la prima cosa che dobbiamo notare, questo un po' in generale, no? in tutti i Vangeli, Gesù è sempre un po' restio a compiere dei miracoli, perché sa bene che i miracoli sono facilmente fraintendibili. E allora forse è proprio per questo che in questa occasione dice apertamente il motivo per cui compie il miracolo: perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra. Allora io ti dico, alzati, torna a casa tua, eccetera eccetera. Ora, può essere che questa affermazione, questo sapere che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, forse ci lascia un po' indifferenti. Non lascia indifferenti quelli che sono lì presenti, in particolare gli scribi. Loro sanno bene che solo Dio ha il potere di perdonare. E di più, sanno bene che la legge non ammette ignoranza, per cui se sbagli devi essere punito. Ora, trovarsi davanti a un uomo che dice a un altro uomo che gli sono rimessi i peccati, trovarsi davanti a uno che quindi usurpa questo potere di Dio, un uomo che usurpa questo potere di Dio, vuol dire trovarsi davanti a un bestemmiatore, ed è il motivo per cui Gesù sarà condannato e ucciso. Quindi c'è in gioco qualcosa di molto serio, di molto importante, perché ne va del volto stesso di Dio, che però non possiamo identificare tout court con la legge, così come fanno gli scribi. E allora proviamo anche qui a lasciare emergere qualcosa dal testo, qualcosa che possa aiutare il nostro cammino. Sono tanti i temi che vengono toccati e i temi che Marco vuole offrirci. Come sempre non abbiamo la possibilità di sviscerare tutto, e allora mi limito così a toccare soltanto alcuni aspetti. Provo davvero a raccogliere qualcosa che possa funzionare un po' come uno spunto, no? Un rilancio per rilanciare appunto poi la riflessione, la preghiera personale. La prima cosa che mi piace sottolineare è un'annotazione che Marco fa all'inizio per introdurre la scena, e ci dice che Gesù annuncia la parola, e questo raduna attorno a lui, fa sì che si raduni attorno a lui una folla di persone, assiepati in ogni dove, la casa piena, non c'è più spazio nemmeno davanti alla porta. È bella questa cosa, tutti accorrono perché finalmente c'è uno che annuncia la parola, tutti accorrono perché finalmente c'è uno che prende, coglie quel loro desiderio di ascoltare la parola. Non sono gli scribi, sono anche loro, o ad ascoltare o a tenere d'occhio Gesù, ma non sono loro che insegnano, non sono loro che annunciano la parola. Allora questo mi porta a chiedermi già una prima domanda da tenere lì magari come compito delle vacanze: che desiderio c'è in me di ascoltare la parola? Ritrovo in me il desiderio che spinge queste persone ad assieparsi lì dove c'è Gesù che racconta la parola, lì dove c'è Gesù che annuncia la parola? Lo ritrovo o no questo desiderio? C'è o non c'è in me questa sete di parola? Ma il cuore della scena è occupato però dal paralitico che viene portato davanti a Gesù, viene proprio fisicamente calato dal tetto, con precisione millimetrica, sembra quasi una scena di Mission Impossible, calato perfettamente lì proprio dove si trova Gesù. E che cosa ci racconta questo? Beh, la prima cosa che mi viene da pensare è la paralisi di questo uomo. A me sembra così un simbolo, è un simbolo dei tanti blocchi che impediscono anche a noi di camminare, dei tanti blocchi che ci impediscono di fare quello che sappiamo essere giusto e doveroso, dei tanti blocchi che ci impediscono di cercare, di seguire il Signore, ci impediscono magari proprio di ascoltare la sua parola. E non lo so, mi sembra che tante volte ce ne staremmo volentieri lì così, a crogiolarci nella nostra infermità, a crogiolarci in questi limiti, un po' a piangerci addosso, e quindi non facciamo nulla per reagire a questa paralisi. E la pagina di oggi ci dice una cosa chiara, ci dice che non c'è paralisi, non c'è fallimento, non c'è peccato, per quanto grande, che ci possa impedire di andare da Gesù. Certo, uno se vuole la giustificazione la trova sempre, la giustificazione ai propri blocchi, alle proprie paure, alla propria pigrizia, si trova sempre. Però la cosa bella di questo Vangelo è che ci dice che c'è sempre una possibilità, c'è sempre una via d'uscita, c'è sempre una soluzione. Una soluzione che in questo caso arriva, prende le sembianze di questi quattro uomini che si fanno carico della situazione di questo paralitico, e questo è bello, perché tante volte sono proprio le amicizie, sono proprio le persone che ci circondano, quelle che ci consentono di uscire dai nostri blocchi, dalle nostre paure. E questo potrebbe essere il secondo spunto, no, da portare a casa. Primo, se davvero desidero qualcosa di grande, qualcosa di bello, devo assecondare questo desiderio. Non posso farmi vincere dalle pigrizie, dalle paure, non posso farmi un idolo del mio fallimento, non posso davvero stare lì a compiacermi del fallimento. Devo rompere questo gioco diabolico, questo gioco perverso che mi impedisce di camminare e mi impedisce poi davvero di essere felice. Per quanto uno possa aver sbagliato, per quanti peccati posso riconoscere nella mia vita, per quante cadute, per quante infedeltà, no, non posso lasciare a queste l'ultima parola. Quindi se anche trovo un barlume di desiderio, uno straccio di desiderio, seguilo, devo seguirlo, devo dare voce a questo desiderio e non alle paure. Dicevo, un gioco perverso, no? Quello che si può instaurare. Un gioco che, grazie a Dio, in questa pagina viene rotto definitivamente. Figlio, ti sono perdonati i peccati. Anche qui ci sarebbero tantissime cose da dire. Primo mi chiedo se era davvero questo quello che voleva sentirsi dire quell'uomo, o anche i quattro che lo hanno portato lì probabilmente immaginavano la guarigione, il tornare a camminare, e per prima cosa si sentono dire questo: figlio, ti sono perdonati i peccati. Però ecco, questa frase ci consente di fermarci su un tema anche qui credo importante, che tante volte forse perdiamo di vista. sul senso del peccato. E troppo spesso forse confondiamo senso del peccato, senso di peccato e senso di colpa. Sono due cose ben diverse, sono due cose davvero profondamente diverse. Il senso di colpa ha a che fare con il mio io che non è soddisfatto di sé. Mi ero fatto un'idea di me e non sono stato capace di corrispondere a questa idea, non sono stato all'altezza. Quindi sento la delusione, sento il peso del fallimento, sento mi sento scottato. Ecco. Il peccato invece ha a che fare con la relazione con l'altro. La relazione con l'altro che ho rotto. Il senso di colpa è per me. Il senso di colpa lavora su di me e continua a lavorare su di me e non esco mai dal senso di colpa. Il peccato è invece la relazione con l'altro, ha a che fare con la relazione con l'altro. E se ne esce perché a un certo punto scopri che

nostro errore, davanti al male che siamo capaci di fare, paradossalmente il suo amore aumenta. È come se Dio ci stesse dicendo: non hai ancora capito il bene che ti voglio. E allora, per fartelo capire, questo bene aumenta. E questo credo sia davvero il punto fondamentale di questa pagina: il peccato che diventa il luogo in cui conosco chiaramente chi è il Signore. Pensiamo al paralitico. Se lo guardiamo dal punto di vista della legge, quell'uomo no, assolutamente non aveva il diritto di avvicinarsi a Gesù, perché è malato, perché è impuro. Il peccato, secondo il nostro modo di sentire, è qualcosa che mi allontana da Gesù. E invece no, questa pagina sta qui a dirmi che proprio il peccato diventa il motivo del mio avvicinamento a Gesù. Proprio nel peccato conosco realmente chi è il Signore. Allora, quello che mi sembra essere ciò che mi allontana dal Signore diventa il luogo di conoscenza vera del Signore attraverso la sua misericordia. Allora, non conosco il Signore nella mia giustizia. Nella mia giustizia al massimo posso conoscere la mia bravura, posso conoscere i miei presunti meriti, mi attacco alle mie qualità, mi attacco a quello che sono, a quello che faccio, e lì però rischio di diventare tremendo. E quando sbaglio, che capisco? E capisco che Dio ha un solo vizio tremendo, non è tremendo Lui, ma ha un vizio tremendo, che è quello di perdonare sempre, e allora si compie il miracolo. Il male diventa il luogo dove sperimenti un amore ancora più grande, ancora più forte, proprio perché quando compi il male hai più bisogno di essere amato. Non è facile accettare tutto questo. Forse è per questo che la pagina si chiude con Gesù che al paralitico dà un comando che può sembrare strano, ma è chiaro. Abbiamo letto: alzati. Il verbo che troviamo in greco è il verbo della risurrezione, il primo significato è svegliati. Risvegliati. Questo è quello che ci chiede, che ci offre Gesù: svegliarci da un incubo, un risveglio definitivo da quell'incubo che è prodotto dal senso di colpa, da quell'idea che il perdono è ciò che mi allontana. Nel perdono si aprono gli occhi. Si aprono i nostri occhi su di noi e sull'altro, scopriamo di essere voluti bene, scopriamo che l'altro mi vuole bene, e allora si ristabilisce la relazione, che è la vita dell'uomo, e senza relazione non c'è vita, c'è la paralisi, c'è la morte. Alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. È questo principio di vita nuova che ricevi attraverso il perdono, lo devi mettere in atto, lo puoi giocare lì dove vivi. E il frutto di questo cambiamento lo vedranno quelli di casa tua, quelli che vivono con te. E questo allora è il mandato, l'altro compito per le vacanze: vivere le nostre relazioni quotidiane con questo principio nuovo, con la luce e la vita che vengono dalla capacità di chiedere e di offrire perdono. A tutti auguro una buona continuazione d'estate e a risentirci alla ripresa del nuovo anno sociale.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Oggi vi raccontiamo i bambini saharavi in Italia per fare conoscere la loro causa. Sono scesi dall'aereo con in mano le bandiere del paese che reclamano, vestiti con le lunghe e ampie tuniche tipiche della loro tradizione, così come i ciondoli d'argento legati alla fronte delle ragazze. Loro sono i 120 bambini saharavi dei campi profughi in Algeria, coinvolti nel progetto di accoglienza piccoli ambasciatori di pace saharavi. A raccontarci il loro arrivo a Roma, avvenuto il 4 luglio scorso, è Valentina Roversi, la presidente della rete saharavi, che coordina le associazioni locali e le regioni che ospiteranno diversi gruppi di bambini. Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania. Al progetto collabora anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi.

saranno in Italia fino al 21 agosto, ospiti in parrocchie, scuole, spazi comunali o messi a disposizione dalle associazioni. Sono bambini dagli 8 ai 12 anni, tutti con una forte coscienza politica sulla loro storia. Infatti, come in ogni edizione dal 1982 a oggi, l'obiettivo principale del progetto è far conoscere la loro causa. Ma non mancano scopi sanitari e di scambio culturale, oltre che di promozione della pace, specifica Roversi. La situazione del popolo saharawi, su cui i bambini arrivati provano ad accendere i riflettori, riguarda uno dei conflitti dimenticati più lunghi al mondo. Da circa 50 anni questi profughi vivono in una delle zone più inospitali del deserto, vicino alla città di Tondouf, in Algeria. In condizioni rese ancor più precarie da temperature che d'estate superano regolarmente i 50 gradi. Dal 1975 il popolo saharawi, costretto ad abbandonare il proprio territorio per sfuggire ai combattimenti che si scatenarono dopo la fine del dominio spagnolo, reclama l'indipendenza e il ritorno della propria terra d'origine, nel Sahara occidentale. Anche se non hanno mai perso la speranza di tornare e la voglia di lottare per la propria causa, da generazioni i bambini nascono nei campi profughi, in una situazione che via via si è stabilizzata, tanto da passare dalle tende alle case di sabbia e ora quelle di cemento, con strade in alcuni casi anche condizionatori, racconta. Tuttavia, questi campi dipendono completamente dagli aiuti e dopo una riduzione di circa il 50% dei finanziamenti provenienti da USAID, sta diventando difficile portare avanti progetti già avviati in ambiti come educazione, agricoltura e sanità. Il viaggio in Italia dunque diventa anche un'occasione di tutela della salute a partire da un check-up completo. Molti dei bambini arrivati hanno bisogno di cure gastrointestinali, c'è chi ha celiachia o diabete e patologie ancor più serie, molti con problemi di vista e anche un bimbo con una grave disabilità. Il progetto le permetterà di svolgerli e individuare il percorso più adatto. Durante la loro permanenza i bambini saranno infatti coinvolti anche in attività educative, sportive, ricreative e in momenti di incontro e di scambio con le comunità italiane. Così conclude Roversi. I piccoli ambasciatori, come gli oltre 15.000 bambini e bambine che li hanno preceduti in questi 44 anni di progetto, hanno la concreta possibilità di unire istituzioni, associazioni e comunità locali ai valori della pace, della cooperazione e del diritto dell'autodeterminazione di ogni popolo.

siamo in Mozambico. Ucciso il vescovo degli ultimi. Con l'assassinio di Monsignor Osorio Citora Afonso, 54 anni, vescovo di Quelimane, amministratore apostolico di Beira, è stata colpita una delle voci più autorevoli di una chiesa che in Mozambico rappresenta spesso l'ultimo presidio di vicinanza ai poveri, agli sfollati e alle vittime delle continue emergenze che attraversano il paese. Il corpo del preso è stato trovato all'alba del 6 giugno nella residenza episcopale, la camicia azzurra coperta di sangue. Ignoti si sarebbero introdotti durante la notte nell'edificio e il vescovo sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al petto. Nelle province centrali del Mozambico, dove Monsignor Afonso svolgeva il suo ministero, la Chiesa Cattolica non si limita all'evangelizzazione. Costruite scuole, sostiene famiglie, orfani e diseredati. Assiste chi per tutto dopo cicloni e inondazioni. È una presenza quotidiana in una società segnata da forti disuguaglianze e da tensioni politiche mai del tutto sopite. La comunità di Sant'Egidio, presente nel paese attraverso numerose fraternità, ricorda il vescovo Afonso come un pastore appassionato al Vangelo e vicino al popolo, e anche Papa Leone XIV, nell'esprimere il suo cordoglio, ha parlato di un grave atto di violenza. Andiamo sempre in Africa, in Sierra Leone, una speranza per i bambini di Freetown. Ci sono luoghi del mondo nel quale la parola speranza non ha bisogno di essere definita. Uno di quei luoghi è il Freetown, in Sierra Leone. Con queste parole Don Luca Barone, presidente di Mission Don Bosco, descrivere l'opera Don Bosco Fambul, un centro di accoglienza, recupero e riabilitazione dedicato ai minori in condizioni di strada. Qui i salesiani lavorano seguendo le orme di Don Bosco, che nella Torino pre-industriale della metà dell'Ottocento aiutava i numerosi bambini che confluivano in città per trovare un'alternativa alla fame e all'abbandono. Allo stesso modo, i suoi figli, arrivati in Sierra Leone 40 anni fa, si sono immediatamente resi conto che l'esigenza alla quale rispondere era la stessa: mettersi al servizio di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che nella capitale Freetown non hanno una casa né una famiglia e si trovano in condizioni di sfruttamento o totale vulnerabilità. Al Fambul, con l'intervento di psicologi e professionisti, arrivano a rielaborare i traumi del corpo e dell'anima, e con la presenza dei salesiani e di altri bambini con la stessa storia iniziano a sentirsi a casa, amati e protetti. Chi varca la soglia del cortile del Don Bosco Fambul, conclude Don Luca, trova la speranza in atto, una speranza organizzata che è la chiave di volta per il futuro non solo di questi bambini e ragazzi, ma dell'intero paese. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi ricordiamo che rientriamo a settembre. I nostri racconti sono da venire, e Famiglia Cristiana.

0: Orizzonti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Carono Pertusella e la farmacia San Grato, Corso della Vittoria 366, telefono 02 965 7134. Per Cinema Sotto le Stelle a Casa Morandi in Viale Santuario 2 Saronno verrà proiettato Il Prigioniero alle 21.30. Passiamo ora agli appuntamenti. Solaro, Io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, quando il 28, 29 luglio e il 4 di agosto dalle 10 alle 12. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, e mercoledì 29 luglio ci sarà la festa di Santa Marta, alle 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle 17.30 il Santo Rosario all'altare di Sant'Anna e alle 18 la Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Sempre Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, anche in questo periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17.25 ci sarà l'esposizione della reliquia e il Santo Rosario e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Prossimo incontro il 2 di agosto. Sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto per Gaza. La comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alla segreteria parrocchiale se interessati. Giovedì mattina alle ore 10 presso la Biblioteca Civica di Saronno, un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano, parole che scorrono. E a Ceriano Laghetto, un'ostetrica a casa per i neogenitori. È un nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. Per informazioni e per richiedere il servizio potete chiamare il 375 82 86 120. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Misinto. Chiodi speciali trovati nell'area parcheggio. Caronno Pertusella. False operazioni bancarie via SMS. Allerta truffe. A Uboldo. Mattina di controlli in comune. E a Girenzano, caso dengue, disinfestazione straordinaria. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni. In studio Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Misinto. Episodio sconcertante in settimana nei dintorni della Misinto Beer Fest. Un campo agricolo utilizzato come parcheggio temporaneo e gestito dalla Protezione Civile è stato preso a bersaglio dai gnoti, che hanno seminato vere e proprie trappole chiodate per le gomme delle auto. Un gesto vile che ha colpito un'attività organizzata esclusivamente da volontari per raccogliere fondi destinati alla Protezione Civile e ai servizi resi alla comunità, hanno denunciato pubblicamente dalla Protezione Civile. Gomme bucate, tanta amarezza e la decisione sofferta di sospendere il servizio parcheggio. Chi sceglie di fare il volontariato mette gratuitamente il proprio tempo, le proprie energie e spesso anche le risorse personali al servizio degli altri. Intanto ci si interroga su chi abbia voluto provocare questi danni. Analizzando i dispositivi trovati a terra nel campo, che hanno danneggiato più vetture, si comprende che non sono prodotti normalmente in commercio, ma pezzi realizzati artigianalmente da qualcuno che evidentemente ha a disposizione strumenti e competenze, oltre al desiderio di provocare danni. Caronno Pertusella. Un nuovo tentativo di truffa sta circolando in questi giorni a Caronno. Diversi cittadini hanno segnalato la ricezione di un SMS apparentemente inviato da Nexi, la nota società di servizi di pagamento, che informa l'utente di avere ricevuto la richiesta per l'emissione di un bonifico. Ad esempio, è stato inserito un ordine di bonifico da 1.400 euro in data 21 luglio. Se non riconosci l'operazione, chiama il servizio clienti e segue un numero di cellulare. Esistono varianti di testo, come la tua carta è stata sospesa oppure è stata rilevata un'operazione anomala, verifica subito, seguite da un link che rimanda a una pagina web non ufficiale o da un numero di telefono cellulare da chiamare. Una volta cliccato il link o contattato il numero telefonico, il cittadino rischia di fornire ai truffatori dati sensibili, credenziali di accesso o informazioni bancarie. Le forze dell'ordine invitano a prestare la massima attenzione, non cliccare su link, non fornire informazioni personali, cancellare il messaggio e, in caso di dubbio, contattare direttamente la propria banca o i canali ufficiali Nexi. Si tratta dell'ennesima variante delle truffe via SMS. Segnalare tempestivamente questi episodi ai carabinieri o alla polizia postale può aiutare a prevenire ulteriori raggiri. Uboldo. Bilancio positivo della mattinata di screening gratuiti nella sala Tito Zaffaroni del Palazzo Comunale. Un infermiere di famiglia ha controllato i parametri vitali come pressione arteriosa, glicemia e saturazione. Un medico igienista del distretto ha effettuato un'attività di counseling vaccinale, come la verifica della copertura antitetanica e l'orientamento sul vaccino per lo pneumococco per la popolazione anziana. Un fisioterapista ha fornito informazioni e fatto prevenzione sul rischio di cadute domestiche e istruzioni su come attivare l'assistenza domiciliare. Diverse persone hanno potuto riscontrare dei valori anomali e pertanto sono state indirizzate al proprio medico curante. Si è potuto usufruire peraltro del dietista con un servizio personalizzato. L'iniziativa, curata dai servizi sociali, era denominata 32 comuni, un solo obiettivo, Vagliolona per la tua salute. Gerenzano. ATS ha comunicato al comune la presenza di un caso accertato di infezione da virus della zanzara dengue sul territorio. una segnalazione che ha immediatamente attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi, con l'amministrazione pronta a mettere in campo misure straordinarie per contenere ogni possibile rischio di diffusione. Il Comune, in coordinamento diretto con ATS, ha disposto una serie di interventi. Si tratta di operazioni mirate e programmate nelle prime ore del mattino, dalle 2 alle 6, anche nella giornata di sabato 25 luglio. Le vie coinvolte comprendono un'ampia porzione del centro e delle zone residenziali. Durante i trattamenti ai residenti viene richiesto di restare al chiuso con porte e finestre serrate, proteggere gli animali domestici e i loro spazi, disattivare gli impianti di irrigazione e mettere a riparo frutta e verdura degli orti che potrebbero essere raggiunte dai prodotti utilizzati. Il Comune invita la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni degli operatori incaricati, ricordando che queste misure, seppure temporaneamente invasive, sono essenziali per tutelare la salute pubblica. Uvoldo. Per il palio di quest'anno il Comune ha riconosciuto alla parrocchia 15.000 euro in ragione del fatto che si tratta di una manifestazione identitaria di attività, giochi e momenti che si sviluppano lungo tutto il corso dell'anno per senso di appartenenza comunitaria e inclusione sociale. La funzione è quindi anche quella di contrastare situazioni di isolamento di giovani e anziani. Ringraziamenti a chi rende possibile il palio, a sostenitori e capitani delle contrade che lo mantengono vivo, alla parrocchia e al comitato per il costante lavoro svolto. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla prealpina e dal notiziario. Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Giancarlo alla regia, che salutiamo. Oggi con noi c'è il dottor Michele Mitaritonno del Pronto Soccorso di Saronno. Buongiorno dottore, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Ecco, questo è l'appuntamento mensile che noi ormai da qualche tempo riproponiamo, perché insomma ci sono tante cose interessanti da conoscere, da chiedere.
2: E poi così anche i nostri ascoltatori, seguendo la trasmissione, ci hanno posto delle domande da rivolgerle. Una di queste è la seguente: in caso di un ricovero di una persona che, non so, dice sono caduta dalle scale, viene accompagnata e presenta delle lesioni, delle fratture, insomma, però voi vi accorgete che non è caduta dalle scale, ma c'è sotto qualcos'altro. Ecco, in questo caso come vi comportate? Qualcosa, che iter seguite?
3: Sì, diciamo che sono fatti che accadono per fortuna con una frequenza piuttosto bassa, ma non sono del tutto eccezionali. A volte si ha la percezione, soprattutto in questo periodo nelle donne e talvolta nei bambini molto piccoli, che il trauma riportato possa essere, come dire, non riconducibile alla storia che il paziente o il genitore del bambino raccontano. È chiaro che in quanto pubblico ufficiale diciamo abbiamo il dovere di andare oltre quello che può essere una apparenza, cioè quello che ci viene riferito dal paziente o dal genitore. E sicuramente uno degli obblighi da parte del sanitario è innanzitutto cercare di focalizzare e descrivere bene quelle che sono le lesioni, riportarle quindi sul verbale di pronto soccorso, e in fase di dimissione, non potendo obbligare il paziente a dichiarare quello che, diciamo così, riteniamo potrebbe realmente essere accaduto, fare una segnalazione all'autorità giudiziaria, la quale autorità giudiziaria poi provvederà a fare le dovute valutazioni a livello extra ospedaliero. Faccio un esempio che mi è capitato personalmente piuttosto recentemente.
2: Ecco, ma la segnalazione la fate dicendolo alla persona interessata e non all'accompagnatore?
3: Non siamo obbligati diciamo così, ad informare il paziente che stiamo procedendo in questo senso, anche perché diciamo così, si perderebbe da parte dell'autorità giudiziaria anche il beneficio della sorpresa. Detto ciò, appunto, un caso capitatomi recentemente di una donna che riferiva di essere caduta in ambito domestico in casa, ma che aveva a livello degli avambracci degli ematomi, quelli che volgarmente definiamo come lividi, e che facevano pensare a tutt'altro rispetto a quello che lei raccontava. Interrogata più volte è stata posta una domanda, diciamo sì, attraverso la quale si sperava potesse, tra virgolette, cadere, no? E descrivere quanto realmente accaduto. Lei è rimasta nella sua posizione, dicendo sostanzialmente che era un trauma domestico del tutto casuale. È chiaro che in quei casi, visto anche il momento storico che viviamo e la particolare frequenza con cui la violenza sulle donne si manifesta, è stata fatta una segnalazione all'autorità giudiziaria affinché poi possa fare eventuali ulteriori verifiche.
1: Un tempo c'era un presidio della polizia o dei carabinieri presso l'ospedale, non c'è più, non si usa più, presso il pronto soccorso anche.
3: Allora, io ho iniziato a lavorare in pronto soccorso nel giugno del 2004, è stato il mio primo 26 giugno 2004 è stato il mio primo giorno di lavoro, e di pronto soccorso ne ho visti diversi, e effettivamente quello che dice lei è giustissimo, c'è sempre stato il presidio di pronto soccorso di polizia all'interno del pronto soccorso, piccolo grande che esso sia.
1: Certo.
3: Negli ultimi anni la carenza di personale e la carenza di risorse, diciamo così, non è che abbia interessato solamente il Servizio Sanitario Nazionale. È cronaca di tutti i giorni, soprattutto durante i periodi di confronto politico, no? Il discorso sulle carenze dei vari settori della pubblica amministrazione, tra cui le forze dell'ordine, sono sicuramente parte integrante. è proprio la carenza di personale o la necessità di dislocarla in contesti ritenuti più idonei all'utilizzo delle forze dell'ordine ha fatto sì che questi presidi siano praticamente scomparsi da quasi tutti i pronto soccorso. Che io sappia sono veramente pochi a livello nazionale i pronto soccorso che hanno un posto di polizia attivo. In passato era attivo H24, poi si è ridotta la fascia oraria, poi sono andati progressivamente scomparendo, quindi diciamo,
1: non c'è più.
2: E questo anche, è anche un pericolo per loro, perché con quello che si sente in vari pronto soccorsi per l'Italia, insomma, anche voi venite presi di mira da balordi che vogliono qualcosa.
3: Sì, diciamo che
2: quindi sarebbe necessario
3: la presenza delle forze dell'ordine rappresentava e rappresenterebbe in linea puramente teorica un deterrente, oltre che una protezione reale da parte diciamo nei confronti del personale, da parte di eventuali possibili aggressori.
2: Ecco.
3: È vero anche che i fatti di cronaca degli ultimi tempi dicono anche che le forze dell'ordine, laddove sono intervenute e laddove, ahimè, diciamo così, si sono determinate situazioni che hanno poi visto come gli aggressori riportare anche dei banalissimi traumi, le forze dell'ordine sono state accusate di un eccesso di uso della forza, e quindi insomma le vicende
2: certo.
3: Di cronaca le conosciamo tutte,
2: certo,
3: quante, a cominciare da quello che è successo a Rami a Milano, a quello che è successo recentemente a quei personaggi che hanno martellato un poliziotto a, non mi ricordo dove
2: Torino,
3: si è stato, però ecco insomma sappiamo qual è la situazione.
2: Infatti
3: attuale.
2: Il discorso di un presidio sarebbe proprio una cosa importante sia per quanto riguarda queste situazioni per i pazienti sia per loro che lavorano.
3: La mia sensazione è che il ruolo di deterrenza che una volta avevano le forze dell'ordine è stato perso proprio di fronte a quello che è un evidente senso di impunità che determinate fasce di popolazioni percepiscono, e quindi non so fino a che punto la presenza della polizia potrebbe effettivamente modificare queste abitudini che sono espressione di un disagio sociale, che sono espressione di una deriva sociale che è sotto gli occhi di tutti, quindi non...
1: Certo. Senta, come gestite i casi più gravi, magari multipli? Cioè se succede un incidente ci sono 3 o 4 feriti magari
2: graves,
1: tutti
2: ecco.
1: Insieme magari non li mandano tutti da voi ed eventualmente sono sufficienti i medici e gli infermieri che lavorano nel pronto soccorso?
2: O c'è carenza di personale anche qua?
3: Allora,
1: c'è una domanda in due.
3: L'ipotesi che ci sia un arrivo improvviso di un numero particolarmente alto di feriti all'interno di un pronto soccorso è previsto. Ci sono dei piani, ci sono dei documenti e comunque un sistema che prevede la gestione di queste situazioni. Il termine tecnico è PEMAF, piano di emergenza per il massiccio afflusso di feriti si chiama. Ed è praticamente un piano di emergenza che scatta nel momento in cui all'interno di un ospedale qualsiasi, di un pronto soccorso qualsiasi, dovessero arrivare un numero consistente di feriti. Facciamo l'esempio, abbiamo l'autostrada qui a 2 passi,
1: certo.
3: Un pullman si ribalta e ci sono 52-54 persone dentro, tutte potenzialmente ferite. Che cosa succede? È chiaro che l'attivazione, quello che in termini militari, ma anche e non solo militari, viene definito scramble, cioè l'allerta verso i servizi di emergenza parte e coinvolge innanzitutto il sistema di emergenza territoriale, quindi AREU, cioè quello che in passato veniva definito 118, quindi partono praticamente i sistemi di emergenza e arrivano sulla scena dell'incidente. Lì poi viene fatto un primo triage, cioè viene stabilito il livello di gravità dei vari delle persone coinvolte nell'incidente, che verranno smistate nei vari ospedali a seconda di quello che è il livello di gravità del paziente stesso. È chiaro che lo smistamento viene fatto in base a quello che quelle che sono le capacità recettive e organizzative di un ospedale. Quindi faccio un esempio: un ospedale come Saronno, che è considerato un DEA di primo livello, quindi con delle possibilità di gestione limitata su determinati sui traumi, riceverà solamente codici minori tipo verde o al massimo azzurro. Pazienti con un livello di gravità maggiore, quindi codice arancione o eventualmente codici rossi, verranno erano orientati o verso DEA di secondo livello, quindi più strutturati e con una disponibilità di materiali, strumenti e personale diverso, o addirittura verso quelli che si vengono definiti come centri traumi, tipo per esempio Niguarda, tipo Brescia, tipo Bergamo, eccetera, eccetera. Esempio banale è stato, diciamo, sì, la tragedia che si è verificata a Crans-Montan a Capodanno. Sì. Gli ustionati che sono stati portati in Italia sono stati portati di certo in quello che era forse l'ospedale, uno dei pochi ospedali in grado di poterli gestire, che era per l'appunto il Niguarda, che è un centro traumi e quindi dotato anche di un centro ustioni dove questi ragazzi sono stati gestiti. Portare il paziente, un paziente del genere, in un ospedale privo di determinati, diciamo, di determinati reparti, di determinate competenze, avrebbe significato, come dire, condannare i pazienti, certo, ad un esito, certo, probabilmente non positivo come quello che c'è stato. Quindi il principio di fondo è il paziente giusto nell'ospedale giusto, nel tempo giusto possibilmente.
1: Ecco, quello in caso di incidente viene già prestabilito, come dire, dai soccorritori, da chi interviene.
3: Sì, si fa praticamente quello che si chiama triage da campo, viene fatto
1: sulla scena dell'incidente.
3: C'è una figura dedicata che individua sulla base di una serie di valutazioni fatte sul momento il livello di gravità di ogni singolo paziente e quindi li disloca poi subito, tramite centrale operativa, in quelli che sono gli ospedali più adatti a poter gestire quella tipologia di paziente per quella determinata complessità.
1: Certo. Ecco, mi viene in mente un'altra cosa: l'ospedale di Saronno è stato anche un ospedale Covid.
3: Sì.
1: Qualche anno fa,
3: sì. non, grazie a Dio sono lontano dal ricordo.
1: Ecco, lontano,
2: sì,
1: ricordo.
2: Ormai sono passati, ecco, un po' di anni.
1: Vi siete trovati a gestire un afflusso di pazienti molto, molto elevato? Come è stato gestito?
3: Sì, grazie a Dio sono passati un po' di anni, quasi
2: quasi è andato nel dimenticatoio.
3: Sì, però ospedali Covid ce ne sono stati tanti, perché ahimè la Lombardia è stata la regione forse più martoriata dalla pandemia, soprattutto durante la prima ondata. La gestione era fondamentalmente, l'organizzazione qual era? Si sono ridotte o addirittura interrotte gran parte delle attività dei vari reparti e tutto il personale è stato praticamente dedicato all'assistenza di questi pazienti, con alcune figure di riferimento che chiaramente coordinavano un po' tutti i medici e gli infermieri coinvolti nella gestione di questi pazienti, perché lei capisce bene che un ortopedico, un chirurgo generale ha una competenza sulla gestione di una patologia respiratoria o di un ventilatore praticamente, certo, pari a zero, perché fanno un altro mestiere, quindi era indispensabile sostanzialmente avere un sistema, direi quasi piramidale, di gestione e di supervisione.
1: Va bene, facciamo uno stacchetto musicale, poi continuiamo.

0: Ed eccoci di nuovo, allora, la nostra intervista col dottor Michele Mitaritonno, direttore del pronto soccorso di Saronno, al quale abbiamo già posto alcune domande, ma altre ce ne sono da fare. Per esempio, quali strategie adottate per ridurre i tempi di attesa, visto che il problema magari non è solo dei pazienti, ma anche vostro, il fatto di essere
1: un po' assillati. È una cosa che chiedono anche tutti.
0: Assillati
1: dalla ressa, dalla gente dalla che c'è, dalla c'è. Fila. Ecco.
2: Quello dei tempi di attesa è il leitmotiv di tutti praticamente. Il problema che l'utenza percepisce maggiormente ed è giusto, insomma, cercare di spiegare le motivazioni dell'attesa e soprattutto quali sono i meccanismi, le strategie che utilizziamo per cercare di attenuarle. Partiamo sempre dal presupposto. Io faccio un esempio a volte nei pazienti che si lamentano dei tempi, e cioè che la domanda che faccio è: se lei avesse 10 figli anziché uno, quanto tempo riuscirebbe a dedicare a ciascuno di questi, o in quanto tempo riuscirebbe ad evadere le richieste di tutti quanti? È chiaro che la differenza è sostanziale. Quindi un primo problema di fondo, come sempre, è la motivazione dell'accesso in pronto soccorso, che in una larghissima percentuale di casi è inappropriata. Non voglio dare i numeri, anche se in questi giorni se ne stanno dando tanti, ma diciamo che è molto alta la percentuale di accessi impropri, che chiaramente vanno ad intasare i servizi di pronto soccorso. Poi non entriamo nel merito delle motivazioni per le quali questi accessi impropri avvengono, ma sono una realtà con la quale dobbiamo necessariamente confrontarci tutti i giorni. Tutti gli ospedali ormai da anni utilizzano come strategia di smaltimento di queste attese in pronto soccorso quelli che vengono definiti come fast track. Fast track è una parola che viene utilizzata in diversi ambiti. C'è per esempio il fast track quando dobbiamo fare check-in o dobbiamo salire su un aereo, che è una linea tra virgolette privilegiata. In pronto soccorso non c'è nessun privilegio per ovvi motivi, ma è semplicemente voler dire che c'è una linea lungo la quale determinati pazienti con determinate caratteristiche vengono convogliati al fine di ridurre i tempi di attesa e velocizzare per l'appunto la dimissione del paziente. E nel caso specifico di Saronno abbiamo il fast track ortopedico, il fast track urologico, quello oculistico, quello otorino e credo di averli detti tutti. Che cosa sono? Paziente che arriva con una sintomatologia specifica e per una determinata branca, faccio ad esempio sensazioni di corpo estraneo nell'occhio, anziché aspettare in sala d'attesa che venga vista dal medico e che poi il medico di pronto soccorso stabilisca che deve fare una consulenza oculistica, il personale di triage adeguatamente formato lo invia direttamente all'ambulatorio oculistico, ecco, saltando un passaggio e quindi cercando
1: snellire
2: la procedura, velocizzarla senza togliere assolutamente nulla in termini di qualità di assistenza al paziente. Anzi, stesso discorso vale per faccio un esempio, il paziente che arriva con acufeni, no? Cioè questo fischio nell'orecchio. Ecco. O con l'epistassi, cioè il sangue dal naso, ecco, anziché aspettare il solito discorso di essere visto dal medico di pronto soccorso, che poi automaticamente nella stragrande maggioranza dei casi lo indirizza allo specialista, salta il passaggio del medico di pronto soccorso e viene indirizzato direttamente allo specialista. E così vale anche per i piccoli traumi per quanto riguarda l'ortopedico o per altre patologie per le quali per l'appunto esistono questi fast track. È chiaro che quello di fast track poi diventa un po' come le partenze intelligenti durante i ponti, durante le feste importanti. Certo. No? La partenza intelligente: parto oggi perché è la giornata migliore e ci facciamo poi, certo, le code chilometriche in autostrada.
0: Tutti.
2: È chiaro che più indirizziamo verso uno specialista più è alta la probabilità che comunque poi abbia delle attese, certo, lì, perché, certo, poi lo specialista, l'otorino, l'ortopedico, non è che è lì solo per i pazienti dedicati al fast track. cardiaca, e anche per i pazienti ambulatoriali, e anche per le consulenze, e anche per tante altre attività. Certo. Il problema è sempre lo stesso: quanti figli abbiamo? 1 o 10? Se abbiamo 10 figli, abbiamo solamente un papà, è chiaro che i tempi sono si allungano. Se invece avessimo una maggiore disponibilità di risorse, ma questo diventa utopico nel mondo reale che viviamo oggi, è chiaro che i tempi sarebbero completamente diversi.
0: Certo, ci vuole una preparazione particolare per lavorare in pronto soccorso, per il personale che lavora in pronto soccorso?
2: Bella domanda. Allora, oltre 10 anni, sì, circa 10 anni, esiste una scuola di specializzazione in medicina d'urgenza, ok? Quindi è perché si è dato finalmente, si è riconosciuta una dignità specifica al lavoro del pronto soccorso, e quindi ci sono medici che dopo la laurea si candidano a fare questo percorso formativo, sono i cosiddetti MEU, medici di emergenza e urgenza. Tuttavia, diciamo così, in passato, ma ancora oggi, chi lavora in pronto soccorso non sempre ha fatto questo percorso, ha delle specialità diverse, cioè ha fatto dei percorsi formativi diversi, e ha poi lentamente sviluppato competenza specifica nel settore. Un internista, un chirurgo generale sono, diciamo così, le figure che più frequentemente troviamo in pronto soccorso e che per vari motivi hanno deciso di fare questo lavoro. Io per primo ho conseguito una specializzazione in chirurgia generale nel ottobre del 2003, ho lavorato come chirurgo generale per un breve periodo di tempo, però poi per una serie di motivazioni personali, professionali, eccetera, ho avvicinato il mondo del pronto soccorso, mi è piaciuto e ovviamente ho investito tanto in termini formativi, e questo mi ha permesso di diventare un medico d'urgenza a tutti gli effetti. Infatti, quando oggi uno mi chiede che cosa sei tu come specialista, non dico di essere un chirurgo generale, ma sono un medico d'urgenza, okay. Questa è la mia definizione, e questo poi mi ha permesso anche di poter fare un percorso anche in termini carrieristici di un certo tipo.
0: Certo, ecco, ci sono delle possibilità per migliorare il sistema, voglio dire, è solo un fatto numerico, quindi di personale addetto al pronto soccorso, oppure sarebbe opportuno, adesso non so, potremmo fare l'esempio di Saronno, visto che lavora a Saronno, di macchinari, di strumenti, cioè ci sarebbero dei miglioramenti da apportare per farlo funzionare meglio?
2: Per rispondere a questa domanda avremmo bisogno di un paio di puntate. Quello che le posso dire io è che
0: abbiamo 4 minuti.
2: Gli strumenti nel caso specifico di Saronno, ma nel caso diciamo di tutti gli ospedali in generale, soprattutto in regioni come la Lombardia, gli strumenti per lavorare bene ci sono. E quello che diciamo si rende migliorabile, ecco, la competenza e quindi il servizio fornito all'utenza sono altre cose, cioè la possibilità di fare formazione, cosa che ormai è diventata estremamente difficile perché tutto il personale medico, infermieristico e OS è oberato di turni, e quindi non riesce a dedicare il tempo alla formazione. Io quando ero un giovane medico, come le dicevo poc'anzi, e ho iniziato a lavorare in pronto soccorso, ho fatto un'infinità di corsi di formazione, molti dei quali addirittura erano pagati dall'azienda, cosa oggi direi impensabile,
0: non si fa più.
2: Impensabile. Quindi se manca la formazione, mancano praticamente le basi su cui poter costruire, perché c'è una formazione teorico-pratica e poi l'applicazione sul campo. Io posso essere un perfetto, come sono stato dichiarato, un ottimo chirurgo generale, mi sono specializzato con 50 cinquantesimi in chirurgia generale, ma non saprei fare il chirurgo, proprio perché non ho fatto un percorso formativo, diciamo così, post-specialità adeguato che mi consentisse di fare correttamente il mio lavoro. E questo vale per molti.

0: è figlia di tante altre cose che poi sono aspetto caratteriale, un aspetto formativo, un aspetto conoscitivo, eccetera eccetera, e il senso,
1: la passione,
0: il senso
1: anche,
0: di appartenenza anche ad una struttura, l'amore che si ha nei confronti di un
2: la passione per questo lavoro. Certo,
0: come dico sempre io, noi possiamo andare a prendere il caffè in 10 bar diversi, ma ci sarà il barista o la barista che ce lo farà perché gli piace quel lavoro, e il caffè sarà sicuramente un ottimo caffè, e ci sarà quello che va lì solamente per il 27 del mese e ci farà una tazzina con dell'acqua colorata. È esperienza di tutti quanti questa qui, eppure paghiamo la stessa cifra. Quindi le componenti sono tante, devo dire, e ripeto, si potrebbe entrare ancora più nel dettaglio, ma avremo bisogno di almeno un paio di puntate
2: ma purtroppo
1: siamo arrivati alla fine.
2: Allora, sempre molto interessante, sempre veramente sul pezzo, diciamo, proprio
1: grazie
2: perché
1: di essere stato
2: la
1: con
2: ringraziamo
1: noi.
2: Proprio per tutte le informazioni che ci ha dato, e l'aspettiamo ancora il mese prossimo perché
1: buona
2: avremo
1: giornata.
2: Sicuramente altre domande
0: volentieri,
2: da porre.
0: Volentieri.
1: Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a voi.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

ancora con voi, con Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Allora ascoltiamo un po' di musica insieme, facciamo anche due chiacchiere. Donna amante mia, la canzone di Umberto Tozzi che è stata parte del suo album E tu del 1976, e è uno dei pezzi più celebri di Umberto Tozzi, racconta una storia d'amore e di passione intensa, ma anche di tormento e di distanza emotiva tra i due protagonisti. Parla di un uomo che si trova in un rapporto di amore e passione con una donna, però prova un senso di distacco e incomunicabilità. Ora, la canzone esplora dei temi come la solitudine, il desiderio di un amore vero e al contempo la difficoltà di mantenere una connessione autentica in una relazione. Il protagonista sembra essere immerso in un rapporto che è pieno di affetto e di attrazione fisica, ma non riesce a soddisfare completamente il suo bisogno emotivo. Questo brano è noto per la sua carica emotiva, per la sua capacità di trasmettere il tormento interiore di chi vive un amore non di piena soddisfazione. La voce di Tozzi, che è calda e profonda, riesce però a catturare, anzi riesce appieno proprio a catturare questa sofferenza. Ascoltiamo la nostra canzone, Donna amante mia.

Roberta, altro bellissimo nome. Negli anni 60 Peppino Di Capri vive il suo periodo di maggior successo commerciale, vede praticamente in classifica tutti i suoi 45 giri. Tra l'altro ci sono anche brani originali in italiano e rifacimenti di classici della canzone napoletana. Nel 1963 è l'artista più pagato d'Italia. La sua storia coniugale con Roberta Stoppa, pur con qualche nube, non sembra, diciamo, avere o conoscere crisi. Due giovani autori romani, Lepore e Naddeo, sottopongono a Peppino un motivo intitolato "Lo sai". Peppino vorrebbe inciderlo, ma sente che manca qualcosa, e allora in una delle sue notti insonni prova e riprova e finalmente capisce che per poterlo completare occorre un nome di donna. Eccoci qua. Alle 5 del mattino sveglia la moglie, le fa ascoltare per la prima volta questo brano dedicato a lei, e nasce così questa evergreen della musica italiana. E una curiosità, visto l'enorme successo di questo brano, nell'estate del 63 il settimanale Sorrisi e Canzoni TV deciderà addirittura di regalare un 45 giri a tutte le italiane di nome Roberta. Ascoltiamo il brano.

0: Roxanne di Arizona Zervas. Bene, Roxanne è un singolo pop rap che è stato pubblicato nel 2019 e è diventato celebre soprattutto grazie a TikTok. E il brano ha ottenuto un enorme successo commerciale, arrivando alla top 10 di diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito. E il tema centrale qual è? Che la canzone descrive una ragazza di nome Roxanne, descritta come una persona festaiola che ama spendere i soldi del padre. E Arizona Zervas ha spiegato che il brano parla di una ragazza che voleva, ma di cui non aveva bisogno, quindi ha raccontato che la canzone è stata ispirata da alcune donne che hanno incontrato in un bar a West Hollywood. È noto questo brano per il suo ritornello, che è molto orecchiabile, e per lo stile pop rap che è diretto e facilmente riconoscibile. È diventata anche, direi, un inno su TikTok, con oltre, pensate, 2,3 milioni di video creati utilizzando questo brano. Bene, ascoltiamo Roxanne.
1: All for the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: Dite a Laura che l'amo. Beh, è una canzone, sì, è il titolo di una canzone di Michele, un brano emozionante, intenso, che racconta di un amore che non è corrisposto, ahimè, e della sofferenza di chi non riesce ad essere insieme alla persona amata. Il protagonista di questa canzone si rivolge a qualcuno chiedendo di comunicare a Laura, la persona ovviamente amata, che i suoi sentimenti sono profondi e sinceri. Ora, nonostante poi la distanza, le incomprensioni che impediscono a queste due persone di stare insieme, l'amore che egli nutre per Laura rimane inalterato. E la melodia è dolce, malinconica, la voce di Michele esprime la sofferenza interiore di chi vive un amore che non è ricambiato, che però è sempre molto forte e anche incondizionato. Il messaggio centrale del brano è proprio un inno alla forza dei sentimenti e della speranza. E questa canzone è un vero e proprio atto d'amore, e questa Laura che egli continua a portare nel cuore. Bene, con quest'ultimo brano anche oggi abbiamo chiuso il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne, e grazie per averci fatto compagnia. Ci ritroviamo alla prossima puntata.
1: Tony e Laura si amavano.

0: Nel Golfo ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran e si infiamma la situazione in Cisgiordania. 2 israeliani, 4 palestinesi morti negli scontri. Bombardamenti nell'area di Kiev, si contano un centinaio di feriti, 10 vittime. E martedì Zelensky sarà a Washington da Trump. La morte di Fakir, oggi l'autopsia, il 42enne marocchino era in cura in un centro per la salute mentale. Le speranze di pace e i timori per un mondo segnato dai conflitti nelle testimonianze dei delegati del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Buonasera da Elena Seno, come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, proseguono gli attacchi incrociati nel Golfo. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump starebbe perdendo la pazienza con l'Iran, mentre secondo i Pasdaran, in un attacco su Erbil sarebbero stati colpiti molti soldati statunitensi. Sentiamo il servizio di Antonio Soviero.
1: Non solo la notte, peraltro la 13ª consecutiva, i caccia statunitensi attaccano anche di giorno l'Iran. Diverse esplosioni udite a Yask, vicino allo stretto di Hormuz, intorno alle 14.30 ora locale. Il bilancio dei raid notturni su diverse città è di almeno 4 morti e alcuni feriti. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Esplosioni avvertite anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Uccisi molti soldati americani, affermano i Pasdaran. Nessuna conferma dal comando USA. Lo stretto di Hormuz è bloccato. Traffico difficile anche in quello di Bab el-Mandeb, sul Mar Rosso. Nessuno parla più di tregua. Il Medio Oriente è vicino alla guerra totale. Donald Trump, scrive il Wall Street Journal, è in modalità vendetta e sta seriamente pensando a un attacco senza precedenti anche sui nuovi siti nucleari sotterranei. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Si infiamma sempre di più anche la situazione in Cisgiordania, dove negli scontri sono morti 2 israeliani, un soldato e un colono, e 4 palestinesi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato un'operazione su vasta scala in seguito alle violenze scoppiate appunto tra residenti e coloni. 2 vittime palestinesi si contano a Gaza City oggi. Sempre drammatica la situazione per la popolazione nella striscia. Sentiamo il servizio di Paolo Fucini.
2: La guerra è finita, ma non basta il cessate il fuoco a sfamare i bambini di Gaza. Ancora sono 74.000 quelli in stato di malnutrizione acuta, bisognosi di cure anche il prossimo anno. Insieme a 25.000 donne incinte o in allattamento, avvertono FAO, UNICEF e Programma Alimentare Mondiale. Gli aiuti, che a maggio hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, dicono i dati, sono troppo pochi. A Gaza il cibo è scarso e poco vario e nutriente, con frequenti carenze, specie di prodotti freschi. La striscia ha bisogno non solo di una pace duratura, ma anche di ripristinare i sistemi idrici e fognari e soprattutto di tornare subito a pescare, allevare animali, coltivare i campi, mangiando poco e male. Così a lungo, avverte Catherine Russell, direttore UNICEF, ci sono conseguenze da cui un bambino potrebbe non riprendersi più. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ora la guerra in Ucraina, pesante il bilancio di un raid russo a Kiev, almeno 10 vittime, un centinaio di feriti, e martedì il presidente Zelensky sarà a Washington da Trump. Il servizio di Maurizio Dischino.
3: Notte e giornata di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. 15 morti in 2 attacchi russi con missili sul territorio ucraino, di cui 10 nella capitale Kiev, come ha riferito la procura generale citata dall'agenzia nazionale ucraina Ukrinform. Ci sono state vittime anche a Sloviansk in seguito ad attacchi con bombe. 5 persone sono state uccise. I russi hanno danneggiato case, l'edificio del consolato della Lettonia e veicoli, ha aggiunto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stamani le forze NATO hanno abbattuto un drone sconosciuto che volava vicino allo spazio aereo della Romania. Nell'operazione sono stati coinvolti anche 2 caccia italiani. Un attacco ucraino a oltre 1000 chilometri dalla linea del fronte ha provocato 6 morti e 32 feriti nella regione russa di Kirov. Attendiamo con interesse nuove proposte. Gli americani, il presidente Trump e i suoi negoziatori desiderano sinceramente formulare alcune opzioni accettabili, ha dichiarato oggi Dmitry Peskov, portavoce della presidenza russa. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: L'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento della polizia, oggi l'autopsia, e si apprende che l'uomo era anche in cura presso un centro di salute mentale. Il servizio di Fabio Bolzetta.
4: È iniziata questa mattina all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia in zona Pilastro. Gli esiti dovranno chiarire le cause del decesso e le condizioni preesistenti di salute dell'uomo, l'eventuale presenza di lesioni ossee o patologie pregresse, accertamenti istologici e tossicologici. Da quanto si è appreso, l'uomo era in cura in un centro di salute mentale dove avrebbe dovuto recarsi per un secondo incontro i primi giorni di agosto. Ma vanno ricostruiti i motivi per i quali Fakir si trovava al Pilastro. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito oggi la sua abitazione, sequestrando PC e cellulari. Nessuna sostanza stupefacente sarebbe stata trovata. Critico l'avvocato di Fakir sull'intervento del ministro Piantedosi a difesa dei due poliziotti iscritti nel registro per le annotazioni preliminari, mentre il titolare del Viminale ha annunciato 5.000 bodycam per gli agenti in servizio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Un ragazzo di 15 anni è annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto, nella zona delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato e poi recuperato a fine mattinata dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 15 metri di profondità. Un escursionista è morta oggi dopo essere caduta da un sentiero in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a quota 2400 metri. Nel primo pomeriggio il soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero del corpo senza vita della donna. Queste le notizie più recenti di cronaca. Ora parliamo di azzardo. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata, e nel contributo all'erario a rendere di più sono le slot machine e gli apparecchi nelle sale da gioco, un'attività vietata in di 18 anni, ma a rischio sono anche i più giovani che giocano online. Antonella Mazzatruel.
5: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche, ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la dipendenza anche in questo settore viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole, è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei. Più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare, tablet. Ha un disturbo da videogioco più del 13%, e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli studenti a rischio azzardo. Dichiara di aver giocato negli ultimi 12 mesi più del 10% dei preadolescenti, e la percentuale sale tra i più grandi. Tra i 14 e i 17 anni che giocano solo online, il 20% risultano giocatori problematici. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: L'Emilia Romagna ha approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, un provvedimento destinato ad alimentare il dibattito politico e giuridico a livello nazionale. Cesare Cavoni.
6: Dopo Toscana e Sardegna, ora anche l'Emilia Romagna approva la legge sul suicidio medicalmente assistito, e questo forzando, per così dire, i paletti legislativi che imporrebbero una legge nazionale e non singole prese di posizione regionali. Così l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna di fatto ha approvato la legge che regolamenta l'accesso al suicidio medicalmente assistito per i pazienti affetti da malattie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili. Il provvedimento prende le mosse da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che ha individuato in coloro che si trovino in queste situazioni il profilo di chi può accedere al suicidio medicalmente assistito, vale a dire che una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale dovrà verificare che sussistano queste condizioni. La commissione di valutazione inoltre effettuerà una prima visita recandosi nel luogo in cui si trova il paziente. Le attività connesse all'espletamento del suicidio assistito saranno svolte solo da personale su base volontaria. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: Oltre 1.400 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia dal 18 luglio per fronteggiare la vasta emergenza incendi che sta interessando l'isola. E un vasto rogo devastato l'area di Donna Vita nel territorio di Acquarica del Capo, nel basso Salento. Bruciano Francia e Spagna, una delle più drammatiche emergenze roghi degli ultimi anni. Migliaia di turisti e residenti evacuati nell'area francese della Gironda e nella regione di Madrid. Il servizio di Federica Margaritora.
7: In Francia sono in corso le operazioni per contenere vasti incendi. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella popolare penisola turistica di Cafferré nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi che stanno devastando la zona. Ma il più esteso interessa la zona di Le Porche, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni. Il presidente Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Lo stesso ha fatto la Spagna, dove le autorità stanno concentrando gli sforzi per evitare la convergenza di più fronti di fuoco nell'area di Madrid. Alcuni incendi infatti restano fuori controllo e il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Oltre 10.000 gli evacuati. Il rogo più esteso resta quello della provincia di Guadalajara, con circa 32.000 ettari percorsi dalle fiamme. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Torniamo sul Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che vede in questi giorni riuniti i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Rita Salerno li ha intervistati sulle speranze di pace e sui timori per un mondo segnato dai conflitti.
8: Prego tanto per i miei amici, insomma, che vivono in paesi attaccati dalla guerra, e insieme al Consiglio siamo molto vicini a loro e ci facciamo forza a vicenda. Ecco, quello che possiamo fare come Consiglio è cercare delle strategie per stare vicino a loro, ai ragazzi che sono più soggetti appunto a situazioni di guerra, e alle loro famiglie.
9: A livello sostanziale di operatività non possiamo fare niente. Abbiamo istituito un giorno per la pace in cui in ogni paese pregheremo per la pace in tutti i paesi coinvolti dalla guerra.
10: Penso che non possiamo fare una cosa grandissima, cambiare il mondo, ma possiamo iniziare tra di noi con la preghiera, con le conoscenze, con i buon pensieri, cose semplici ma molto importanti per la nostra vita interiore.
11: Ho vissuto 3 guerre da bambina, però questa, vivere questa guerra lontana dalla mia famiglia, è molto più dura, perché la senti doppiamente.
0: E prima di chiudere il nostro radiogiornale con Giuseppe Caporaso, parliamo di italiani e vacanze.
1: Sono circa 36 milioni gli italiani che trascorreranno, hanno già trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, un viaggio spesso desiderato e quindi programmato con un mese o due di anticipo. E quanto emerge dall'indagine di Federalberghi, più dell'86% degli italiani resterà lungo lo stivale, puntando soprattutto sulle località di mare e nel mese di agosto. Per chi si recherà all'estero vinceranno ancora le località balneari, in particolare Croazia, Grecia e Spagna, e poi le grandi capitali europee. Il volume di affari sarà pari a 43 miliardi di euro, la metà della popolazione, sottolinea ancora a Federalberghi, non farà vacanze tra giugno e settembre, soprattutto per mancanza di liquidità, ma anche per motivi familiari. La durata media sarà di 9 giorni, mentre le eventuali vacanze successive non supereranno i 4 giorni. Tra le tipologie di alloggio, la preferenza va agli alberghi e villaggi turistici, al secondo posto la casa di parenti e amici, poi le case di proprietà, i bed and breakfast e il campeggio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: È tutto, grazie a Gabriele Emelietti.
12: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati. Anche oggi siamo con voi per proporvi appuntamenti, visite e gite fuori porta. Al microfono Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Fino al 18 ottobre a Gallerie d'Italia, Piazza della Scala 6, a Milano, c'è una bellissima mostra, Bellezza e bruttezza, ideale, reale e caricaturale nel Rinascimento. E la mostra si svolge appunto alle Gallerie d'Italia a Milano. Sono facce deformi, volti tumefatti, sguardi demoniaci, fanno parte di una grande rassegna che conferma quanto i canoni estetici cambino con il tempo e come i brutti non si trasformino in belli, ma possono piacere lo stesso. Geppi Gleieses è regista e anche uno degli attori accanto a suo figlio per proporre Napoli nobilissima, due atti unici di Raffaele Viviani in scena nella Sala Grande del Teatro Parenti di Milano fino al 26 di luglio. Composto da Don Giacinto, ritratto agrodolce di un anziano bersaglio della comunità attorno a lui, ma capace di conservare una sua nobiltà ostinata, e La musica dei ciechi, che racconta di una piccola orchestra ambulante di musicisti non vedenti, guidata da un cieco, e che diventa un universo popolato da figure fragili e poetiche che trasformano la sofferenza in resistenza. Fino a domenica 26, Sala Grande del Teatro Parenti in via Pier Lombardo 14, Milano. Scoprite i tesori delle nostre chiese a Milano, un itinerario particolare tra stili ed epoche diverse per scoprire rarità, curiosità e meraviglie, tradizioni e devozioni. Nella romanica Sant'Ambrogio, in piazza Sant'Ambrogio 15, l'altare d'oro di Volvinio del IX secolo è un unicum dell'oreficeria carolingia, un pagliotto d'oro ed argento che riveste l'altare maggiore, rilievi a sbalzo in lamine auree con scene evangeliche sono sul fronte, separate da smalti e pietre preziose, mentre sul retro, in argento, sono descritti episodi della vita di Sant'Ambrogio. Mentre nella cinquecentesca Santa Maria dei Miracoli, in Corso Italia 37, lo splendido pavimento policromo è composto da tarsi e marmoree realizzate con l'antica tecnica romana dell'opus sectile. Lastre colorate, tagliate, formano disegni geometrici che riprendono le strutture soprastanti in una decorazione pavimentale tra le più belle dell'architettura milanese. Non dovete mancare per visitare queste bellissime chiese. Milano Dancing City, il 28 luglio, 4, 18, 25 agosto e 13 settembre. La danza torna in città al Base, con lezioni di ballet di coppia e un laboratorio performativo che permetterà di prendere parte allo show della compagnia Lost Moment. Ascoltatori, non mancate di prendere in considerazione qualcuna delle mie proposte e noi ci risentiamo alla prossima.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: nella nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

Amo. Mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

Vorrei solamente scappare da te ed è quello che sto provando a fare. Non è affatto facile restare a guardare, restare in silenzio se fai rumore, i tuoi continui sbalzi d'umore. Se qualcosa nasce qualcosa muore.

sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok,

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

vita mia. Camminando senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia.

L'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare. E prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole. Solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là. Ed io so solo dire, sono qua.